0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
3: Studio Più, Dance.

0: sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
4: Eccoci!
3: Divertimento di Radio Studio Più.
4: Ci siamo.
3: Un'altra ora con
4: Garage del Garda.
3: Catavolo Show.
4: Andrea! Ah, belli!
2: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
4: E si parte, signori. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Cominciamo a fare l'appello, signori. Fabio da Mantova, mi dicono che a Fabriano non si sente, ma la radio o tramite l'app? Andiamo, andiamo signori, tutti in carrozza, forza! Mercoledì 15 luglio, buongiorno a tutti! Paolo Donovi, c'è il randaggio. 338 14 11 001. Massimo da Manevacca, Paolino da Gemmano, Giordano, Stefano il pompista di Bedizzole. Andiamo, andiamo tutti dentro.

Il Picchio, buongiorno Picchio. Diamo, diamo. Stefano da Bellizzone, buongiorno. Alexia con i W. Me and you, ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, mercoledì 15 luglio alle 5.47 quasi in questo momento, prontissimi con la nostra mezz'oretta che ci vedrà belli carichi, pronti ad affrontare la mattinata, perché noi ci svegliamo così, almeno in questa prima mezz'ora ci scateniamo. Poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri, non avete fatto in tempo a riascoltarli, ve li faccio anche rivedere. E poi, come di consueto, dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire subito. Che dite? Andiamo! Sul volume! Fabio Rapozzaglia, sul volume, Laura Di Vobarno.

Take My Way. Sebastiano da Bergamo, ben arrivato. Ara 74. Yeah, yeah. Questa è la nostra sveglia. Ma che sei fino a salò, diamo. Ezio, tassista notturno di Milano, andiamo Ezio. Antonio da Castrezzato. Bravo Antonio. Andiamo. Take my way. Nicolas da Pinerolo Lapone. Ah, ne abbiamo signori oggi. Alberto da Casteldazzano, buongiorno. Occhio signori, occhio. Continuiamo, andiamo nel 1993 con una pillolina dei Two Unlimited. Questa è No Limits. Intanto è arrivato Florian da Misano Adriatico. Ciao Florian. Ah beh beh beh beh. Non si fanno prigionieri oggi, dai. Yeah! Abbiamo squilibrio dalla certosa di Pavia. Luca da Bellinzago. Cristian da Villa Poma.

Milena Giovanni di Ricolanti di Gussago, Samuel da Piadena, Max da Trento. 338 14 11 00 1. Vedi Adriano La Faenza, siamo già a metà settimana, è vero.

visst det är gott. Se visst det är gott. No, non lo so visto. Roberto e Gloria da Castanedolo, buongiorno. Non siamo neanche lontanamente alla metà, ragazzi, ancora, occhio. Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno Luchino.

Ricky da Pian di Rose, buongiorno, mi dice 31 gradi a Pian di Rose. Occhio che appassiscono. Daniel da Trento, ben arrivato. Salutiamo Gabri Ponte. E l'arrivo ci sono i The Rude, direttamente dal 2000, 26 anni fa. Questo è Field Beat. Occhio, sentila come entra di prepotenza. Giuseppe da Casoli, buongiorno. Ti trovi giusto giusto ai The Rude, Field Beat. La sonorità dei The Rude la conoscete, vero? Sì, sono quelli di Sandstorm, sì. Ma questo è Field Beat. Signori, fermi tutti, è arrivato Augustone. Ciao Augustone. 338 14 11 001.

è arrivato anche Mogna. Luca da Trevenzuolo. Dai, bye, bye.

che viaggio, vero? Sono i Darud che siamo per salutare. Ilario da Monticelli Brusati, Cristian da Cesena, Stefi da Birichina. Occhio, in arrivo un pillolino con i Labouche, ragazzi, Pillolino dei Labouche, 1994, 1 minuto e 48 di Sweet Dreams, signori, occhio. Oggi è Ferraluglio, sì. È vero, è vero. Occhio, andiamo.

arrivato Sandro da Luino. Oh, Lupe. E cominciamo ad entrare nella zona alta ora. Entriamo nella zona alta e calda. Di caldo ce n'è già abbastanza, ma questa zona è veramente hot ora. Manolo da Fermo, buongiorno Manolo. E giù le mani di Manolo. Al cinema. Salutiamo i La Bush. E in arrivo ci sono loro dal 2001. 666, questa è Supa Dupa Fly. Ecco questa, entriamo subito nella zona danger. Nella danger zone, la zona caldissima da post bruciatori aperti. Andiamo.

signori, è arrivato Dario Adrenalina. Sulla Hot Zone si è palesato Dario. Manca solo la tua amica Marzia, l'altra infermiera, dov'è? Tirala fuori, Dario. Dai, dai!

Signori, volete fare colazione? È arrivato il fruttolo? A che gusto? Daniel Di Belluno, buongiorno. Last. Vittorio da Pandino. Ah, oh, beh. Signori, eravamo nel 2001 con il 666. Super Duper Fly, in arrivo prezioso Marvin. Vediamo in che anno ci buttiamo. Andiamo un anno indietro, nel 2000. Questa è Emergency 911. Sì, questa è This Club Is Closed Forever. Anche questa pesta, ragazzi. Andrea da Urbino, sei pronto sul volume? This club is closed forever. Forever. Oh, vedo delle doppie volanti dopo, occhio. Emergency.

0: speaking.
1: This club is closed forever.
0: This is Polyx speaking. È arrivato Michele, il geometra palestrato di Pesaro. Ciao Michele, hai fatto palestra?

Police. Non è ancora finita, signori. Eravamo nel 2000 qui, 26 anni fa giusti, prezioso Marvin con Emergency 911. Occhio, in arrivo i Brooklyn Bounce, eh? Un'altra bella patosta ora.

E salutiamo prezioso Marvin. E arrivano loro i Brooklyn Bounce. Andiamo un anno avanti, 2001 qui. Questa è Bass Beat Melody. Anche questa pesta, ragazzi, eh. Vedi Paolo da Milano, grande Paolo. 338 14 11 001. Andiamo avanti con i Brooklyn Bounce. Bass Beat Melody.

0: Tony da Savignano, buongiorno. Dai, dai, dai! Arriva la mitragliata! Ora!
1: Do you wanna go with
0: Mamma mia!
1: The back now, here we go!

0: Melody.
1: Alessandro da Terre d'Adige, buongiorno. Archimede d'Augento, ben arrivati. Nella follia. E pazzo come noi Paolo Di Salizzone. The beat, the melody.

Abbiamo Arian da Maiolo, vola con noi. Vola Arian. Fly Arian, fly.

Ne abbiamo ancora una di Marione, che rimarrà in console. E poi la ciliegiona sulla torta di oggi.

Grande Mario Più. Mass Experience, in arrivo c'è Techno Harmony. Perché Mario rimane in console, ancora un giro. Andrea D'Atollo, buongiorno.

Ed eccolo qui. Mario rimane in console. E dal 96 andiamo al 2000, eh? Questa è Techno Harmony. Sempre Mario più in console. Tanto Massimiliano e Roberta Dalla Vis, ben arrivati. Andiamo.

questo è il nostro viaggio. E manca poi la ciliegina sulla torta. Questa è la nostra mezz'oretta, ragazzi, lo sapete. Abbiamo Paolo Giba da Maranello. Ciao Paolo.

si vola un avione. Mario, facci volare, Mario!

Il buon Mario Più con Tecno Harmony. Occhio, arriva la ciliegina sulla torta. Arriva la ciliegina sulla torta. Arriva il buon Roland Brandt con le Moons Waterfall.

E state godendo il viaggione con le cascate lunari del buon Roland. Lo sentite il respiro alieno?

0: E con il buon Roland Brent, Moose Waterfall. Chiudiamo la nostra mezz'oretta di oggi, ragazzi, che tornerà domani puntuale, lo sapete, 5.42, 5.43 si parte subito, ok? Allora, adesso andiamo in pubblicità, rimanete lì perché abbiamo tre momenti, ieri è successo di tutto, eh? Ieri Andrea era in formissima, quindi abbiamo tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, tutto questo subito dopo la pubblicità. State lì, scaricate l'app, tutto quello che potete, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let me be, let me be. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta piena e poi dalle 7 alle 9 appunto con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, siamo prontissimi con il primo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: C'è una cosa, parliamo adesso di curiosità paesane. Come si dice? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Ugo!
2: No, ma che schifo!
0: E anche carino,
2: dai. Ma che carino! Ma tua sorella, carino. Vabbè, dai. Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: Stavi leggendo una roba adesso.
2: Che roba stavo leggendo?
0: Stavi leggendo, ma porca troppa.
2: Come? Ma non dire parolacce.
0: Non ho detto niente.
2: Ecco, hai detto porca.
0: Porca trota. Perché sì. Parlavamo di badoni. Capatogli.
2: Sei nervoso stamattina?
0: Non mi ricordo, no? C'ho la memoria latente.
2: Non va bene, però così nervoso. Lascia andare. Tutti i tuoi problemi, lasciali andare. Falli passare avanti. Non ti preoccupare. Mamma, ragazzi, è sclerato. Allora c'è un come si dice, una cittadina, si dice cittadina,
0: sì.
2: La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio, cioè praticamente in Alaska, nel piccolo centro abitato del Whittier, tanto non lo sa nessuno, posso anche cambiare nome, in Alaska la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Tower condominio sarà, non, in un complesso multifunzionale di 14 piani in cui oltre 196 appartamenti sono disponibili, tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia, cioè quindi non scappi, cioè non cioè se fai un furto là ti prendono, capito? E là rimani, cioè nella tua casa, non, è incredibile ragazzi, è un palazzo, una città palazzo, e vabbè, pensa se non dovessero funzionare i servizi igienici, cioè per un giorno che palazzo di Cedena, cambiamo la tinta al palazzo, che dite? Nella riunione condominiale è un po' che è così, che facciamo? È da quel giorno che è andata via l'acqua, è così, e ripetturiamolo, che facciamo? Vabbè, comunque è interessante, no? È bello, tutti gli incontri li fai lì, perché fuori fa un freddo incredibile, se vai ti si gela la pipì, quindi non vuoi. In quei paesi lì non è che puoi fare un rutto fuori così all'aria aperta, ti si secca la lingua, ti si congela la bocca, non puoi fare niente, insomma, non è... Pensa, vabbè, andiamo avanti.
0: No,
2: sul balcone, amore, non si possono fare queste cose. No, ma dai, l'ho visto in un film, qua non si può fare nel balcone. Andiamo avanti. Che tavolo, ma perché non vogliamo parlare dei condotti dell'aria? In che senso? Di quel palazzo?
0: Ah, non ho idea.
2: Che poi una cosa dei condotti dell'aria, nei film, sai, nei film americani, i condotti dell'aria sono più puliti di una sala operatoria. Cioè, tu vedi i condotti dell'aria nei film, questi che si infilano dentro, lucidi, appena fatti, cioè non c'è manco una ragnatela, un ragno gigante, niente, zero. Che in realtà non sono così, in realtà sono pieni di polvere, cose così, quella, però nei film non è che li possono, cioè non è, che figure fanno, cioè voglio dire, ma non ti ricordi tua mamma quando puliva casa, no? Mia mamma puliva qualsiasi cosa e io dicevo, mamma, perché pulisci che stiamo andando via, metti che i ladri entrano, che figura facciamo? Sì, vabbè, le mamme non pulivano per tutti quelli che potevano entrare in casa, compresi i ladri, dici metti che entrano i ladri, che figura di io gli avrei messo le trappole dei topi, invece mia mamma no, puliva tutto, gli faceva trovare anche un pasto in frigo, metti che c'hanno fame, poveracci, insomma, sono sciupati, poverini, cioè, insomma, è la stessa cosa nei condotti dell'aria, li puliscono per i ladri, metti che arriva un ladro che si deve nascondere dentro il condotto dell'aria, che facciamo? Lo facciamo zozzare tutto, non si fanno queste cose, insomma.
1: Andrea
4: Catavolo
1: Show
4: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Pepas, signori, Pepas, sales e insalatas. Ancora buongiorno, Ugo Palmizzano per voi. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, preparatevi ragazzi, scaricate l'app, perché poi al rientro dalla pubblicità ci sarà il secondo momento, tutto non solo da ascoltare, ma anche da rivedere. State lì, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: eccoci qua, siamo prontissimi con il secondo momento che è in arrivo, poi ne mancherà solo uno e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavola, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo adesso per non perdervi nulla di quello che succederà dopo e anche per rivedere le nostre repliche, anche il sabato e la domenica siamo sempre in video ragazzi, quindi non vi abbandoniamo mai. Siamo pronti, secondo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
0: Certo.
3: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie, troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbirciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, su. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma.
0: Ma
3: ci rimane anche male, insomma. Ma poveraccio, dai, non. È poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi.
0: Basta guardare.
3: Allora mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose di storie. Questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no?
0: No,
3: insomma, io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
0: Vabbè.
3: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
0: Ma chi?
3: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Moby Dick, tu pensi che sia la balena Moby Dick?
0: È la balena?
3: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
0: Ma che Mocha Dick?
3: Allora
0: ma per favore.
3: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi.
0: Ma chi?
3: Ma scusate. Allora, se tu non sai le cose.
0: Ma come non ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
3: Sì, ma in italiano. L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Ecco, salsa, senza salsa? No, con la salsa, con la piccante, piccante. Vai, lasciala andare, la cinesina, lasciala andare. Vabbè, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
0: No, non lo so, onestamente no.
3: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi? Che cazzo.
0: Certo.
3: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
0: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
3: Sì, le tende.
0: No, quelle cose
3: sì, a soffietto, dai, lascia stare. No,
0: c'ha tipo le spazzole.
3: Sì, le spazzole, l'autolavaggio. Basta, è zitto. Capodoglio di 21 metri, e innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. Cioè, scappava, o abbatteva a testate le baleniere, o scappava. E infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mocha Mamta. No. Mocha Mamta, chi destramo? Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
0: ma chi
3: non...
0: è Diego?
3: Diego Piccoli.
0: Ma chi è?
3: Si chiama così. È un battutista irlandese. Mocha Mamta. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienza e storia, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati.
1: Studio Più.
3: Comunque era bianca.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Thunder, eccoci. Va bene, secondo momento andato, ragazzi, ne manca solo uno che ascolteremo subito dopo il rientro dalla pubblicità. Voi nel frattempo scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Everex, David Guetta con Sad Girl, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo intervento dove si parla di disguidi, di cose che possono succedere, non vi spoilerò nulla, dovete aver scaricato l'app, mi raccomando, e ascoltatele, soprattutto guardatela ragazzi, perché è assolutamente imperdibile. Siete pronti? Terzo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Allora, no, ragazzi, questo non si può commentare. Ugo è.
0: Non c'è problema.
2: No, no, la gente è cattiva. Non, a proposito di luna, ogni tre mesi c'è una luna che si verifica una volta ogni 10.000 anni. Ma in che senso?
0: C'è una cosa che succede alla luna ogni 10.000 anni. Non so se sarà. Non so
2: ogni
0: se
2: tre sarà. Mesi.
0: Ogni tre mesi, non so che. Forse la luna.
2: La luna storta.
0: La luna, cioè, non, c'è la luna piena.
2: Una ogni tre mesi c'è un attimo di c'ho la luna, capito? Ebbene, è normale, non è luna tantum, no?
0: Ma vi prego,
2: la battuta di Rino che salutiamo, ciao Rino, non ciao Bolloni, Rino. Scarciglia.
0: Chi è?
2: Rino Scarciglia.
0: Chi è?
2: andiamo avanti. Non mi far domande. C'è una notizia che non volevo dare, però purtroppo ce l'hanno mandata, che facciamo, no? Poi facciamo anche gli scherzi se volete, non c'è problema. Grazie Luca da Napoli, siete delle belle chiaviche, grazie. Un bel complimento. Terroni di puntini, grazie. Questi insulti che ci fanno. Ecco, Catavolo, sei il migliore, per esempio, questo mi ha rovinato la giornata.
0: Mi
2: ha illuso, mi vuoi illudere. Non mi devi illudere, sennò poi dopo uno ci rimane, capito? Ci rimane. Rimani sotto. Rimani sotto Andrea. Allora, mi hanno mandato un articolo di a Treviso, è successo a Treviso, cioè sul giornale di Treviso. Si siede nudo sulla sedia e rimangono incastrati tra le doghe. Arrivano i vigili del fuoco per liberarlo. Adesso, sinceramente, ma con tutti i cavoli che c'hanno i vigili del fuoco, ma chiamare, che ne so, quello che vende i CD in nero, cioè non per dire, no? Per scastrare un uomo, dai, vabbè, come. Era tranquillamente seduto su una sedia di plastica in camera d'albergo ad Alicante. Ah, in Spagna. Un trevigiano. Vanno anche loro, eh?
0: Certo.
2: Non sempre in tre sono, eh?
0: Mamma mia.
2: Allora, anche nel passaporto. Ma la foto, perché tre persone? Treviso. Vabbè, comunque, in Spagna, quando.
0: Mamma mia.
2: Ma sono incontenibile stamattina.
0: Sì, sì.
2: Era tranquillamente seduto in camera d'albergo ad Alicante, in Spagna, quando ha provato ad alzarsi per andare a farsi la doccia, ha notato che i due gemelli erano rimasti incastrati tra le doghe in plastica della sedia. Praticamente pensa anche sti vigili del fuoco spagnoli, cioè che voglio dire, che arrivano là e dici, che qual è il problema? No, niente, ero lì seduto, maresciallos, tengo lo gemellos incastrato nella dogas della zia seggiola qua, guarda qua, che bei ciondoli, è il ciondolos del toros, praticamente. Perché io dico una cosa, no? Ma come sono entrati? Potevano uscire, cioè nel senso che erano è vero che sono quelle cose inspiegabili. E ti spiego anche, tu ti sorprendi sempre delle cose, se vedi uno come te, no? Dentro una smart. E tu la domanda che ti fai non è che bella macchina, no, come ha fatto a entrarci? Cioè tu, il tuo cervello va a pensare a come ha fatto a entrare. Oppure quando vedo io dei signori belli anziani, no? Belli 80 anni, 85 anni, su ste Ferrari, Lamborghini, che tu dici, ma come ha fatto? Da sdraiato, cioè vuole sentire le brezzate di quando non ci sarà più, cioè non e ti chiedi anche come farà a uscire, perché dentro magari ce l'ha messo la servitù, no?
0: La servitù.
2: Quelli ricchi c'hanno la servitù, quelli lo sdraiano piano piano in due, lo tengono, uno a piedi, uno a capo, vai, infilalo piano, prima i piedi, vai capo, vai, oppla, e dentro la Ferrari, e poi lui parte, mette in moto e guida, perché guida da sdraiato, quindi. Però tu quando lo vedi uno così dici, ma com'è possibile? Cioè, se gli vedi una ventenne accanto, ti chiedi anche come ha fatto, cioè, come farà nel cruscotto avrà dei lecca di Viagra per forza, cazzi, vedi, non è possibile. Vabbè, comunque, quest'uomo è rimasto incastrato con sì. dentro le doghe della sedia, quella che poi ste sedie, no? Ma perché gli fate sto spazio? Non, io non ho mai capito lo spazio. Per risparmiare sulla plastica. Cioè, qual è il motivo dello spazio? Anche quelle sedie di legno, scomodissime. Non so chi le inventate, ma un genovese, per forza.
0: Genovese.
2: Sì, perché due stecche di legno e ha fatto la sedia. Ma perché? Una bella seduta, bella comoda, no? Perché? Tre stecche di legno. Siamo andati a mangiare con gli amici, anzi saluto Carlo e Alessia e Stefania, e siamo andati a mangiare con in un bel posto, in un bel posto, non posso dire il nome insomma perché non mi hanno fatto neanche lo sconto, sì, basta. Ma, no, però un bel posto, le sedie non erano scomode, di più, quattro sedie di legno con quattro stecche, quella era una sedia, il tavolo uguale, cioè cascava tutto, una roba, forse per la pioggia, non, così non marcisce il legno, non si capisce. Vabbè, comunque fatto sta che questo sono rimasti fuori così, che poi la domanda è come fanno a non riuscire, e come, sai perché non riescono?
0: Perché
2: sono dico, cioè nel senso non possono, non ce la fanno, non ci arrivano.
0: Andrea, non c'è il blocco e io non vedo nulla, ma c'è la pubblicità.
2: Siamo in ritardo di un quarto d'ora. Che bello. Pubblicità, scusate, oggi va così, oggi va così. Studio. Dopo la mettiamo lamento spagnolo.
1: Alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo con Just the Way You Are. Andiamo di meteo e subito dopo inizia l'Andrea Catavolo Show. State lì, scaricate l'app, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni in tutta Italia, con le temperature che da nord a sud arrivano a superare i 35 gradi nelle zone interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori, punta anche vicino ai 38-40 gradi. Davvero un caldo pazzesco. Si sta un po' meglio lungo le zone costiere e in montagna, ma anche lì comunque temperature oltre la media, tra l'altro spesso anche con parecchia umidità. Quando finirà? Finirà domenica nelle regioni settentrionali, con l'arrivo di qualche temporale anche di forte intensità. Invece all'inizio di settimana prossima, tra martedì e mercoledì, anche al centro-sud arriverà aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.
2: Andrea Catavolo.
4: Sì, ma stai calmo, eh. Ti vedo agitato.
5: Tele in frequenza.
4: Oh, la sigla! Vogliamo le sigle nuove!
5: C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: No, mi è venuto in mente che quando tu non ci sarai più, no? Visto che ti lamenti sempre, no? Sulla lapide, sai cosa devi far scrivere?
4: Cosa?
3: Ho risolto. Grazie, ho risolto. Si lamenta in continuazione.

0: La canzone è bella, mi sta facendo riaddormentare, però è bella, è bella. Va bene, buongiorno, salutiamo anche Loco Rotondo. Come stai? Come stai?
1: Bene, bene.
0: Tu sei come Guadì, sei Guadì il... Vabbè, non sa niente, ignorante, non sa. Guadì, adesso non mi ricordo se si chiama Guadì o Maudì o Saudì.
1: Ma chi sono? Ma
0: non lo so.
1: No,
0: vabbè, è un artista spagnolo che praticamente faceva tutto tondo. Tutte cose tonde, anche le case tonde, i muri tondi, tutto rotondo. In casa era tutto rotondo, praticamente rotolava tutto, qualsiasi cosa. Non faceva spigoli. E tu sei un Guadì, sei un Guadì, sei stato creato, diciamo, tutto tondo. Se uno ti guarda, non c'hai neanche uno spigolo, neanche un punto di rottura. Tu non ti romperai mai, pensa. Cioè, esplodi e basta. Cioè, incredibile. Fatemi sapere come si chiama l'artista spagnolo, che non mi viene in mente. Cioè, se ce l'hai sulla punta della lingua di un altro, no? Sai?
1: Certo.
0: Vabbè, io avanti. Va bene, buongiorno, ben trovati. Chi siamo? Lo sapete? Lui è cosa? È Guadì. È un'arte, una mostra di come si dice? Un mostro.
1: Un mostro.
0: Scusa. Sei un buon mostro,
1: ma
0: dai.
1: Non sono mostro.
0: Mostriciattolo.
1: Ma che mostriciattolo?
0: Sì, vabbè, sì. Dai. Sinurantolo,
1: un rantolo.
0: Vabbè, comunque ad alcuni puoi anche piacere, no? A quelli col gusto dell'arc, come si chiama? Del dark. Quelli hanno gusto dark. Quelli che si vestono di nero, si bucano tutti, si tatuano, si fanno le frangette davanti. Conte praticamente. Mannaggia. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, buongiorno. Vabbè, ringraziamo René. René di Montichiari.
1: Ma chi è?
0: E poi io sono invece, sono sempre io. Detto anche Calamita.
1: Calamita.
0: Va bene, poi arriverà anche Disdo.
1: Chi è?
0: Disdo. Franco Disdo. Allora, chi siamo? Lo sapete. Cosa facciamo? Lo sapete. Quindi noi che ci salutiamo. Buongiorno e basta. Non diciamo niente. Dammo il numero così la gente ci può scrivere notizie da commentare. Non lo devi dare te, sta calmo.
1: Non devo dare io.
0: Subito si sta.
1: Ma tu hai le allucinazioni.
0: Ogni volta che ti guardo parli.
1: Ma come parlo?
0: Non ti guardo, dai.
1: Ma non sto parlando.
0: Adesso stai parlando.
1: Certo.
0: Anche prima hai parlato. Non è che. Non ti devo guardare. Guardo il mixer. Allora, no, praticamente. niente, 3, 3, 8 e via. Dai, andiamo, alzate, dai, vai.

0: looking for someone. Vai Ugo, vai Ugo!
1: Dove vado?
0: Vai Ugo!
1: Vado via!
0: No, vai, nel senso, vai, facci sentire la tua energia! Vai, Ugo!
1: Sono sempre carico, eh!
0: Carico a 1000! È un ballettone!
1: Carico a 21.000 BPU! È il condizionatore!
0: Ah.
1: Come la potenza del condizionatore!
0: 21.000 BPU!
1: Sì, che è proprio la potenza massima a cannone!
0: Ma
1: proprio.
0: Stai zitto, ma che stai dicendo?
1: Non lo so, così!
0: BPU, che è BPU?
1: Non lo

0: maschi tutti e due, lo sa che il cane, se no poi... Infatti ieri ho fatto un video che era bello...
1: Ma perché dai colpa al cane?
0: Non ho capito. Colpa al cane.
1: Hai detto la colpa è del cane.
0: No, perché adesso col cane siamo in due a respirare in quella camera.
1: Ah, ho capito.
0: E lui, non so se hai visto il video ieri, come un principe, lui addirittura sale, non sulla sua cuccia, sale su un altro mobiletto per prendersela meglio l'aria.
1: L'aria.
0: Hai capito? Ed è così.
1: E l'hai viziato male.
0: No, vabbè.
1: Ma tutto. Io non lascio l'aria condizionata a casa al cane.
0: Ma no, se fa caldo non fa bene. Non fa bene al cane.
1: Lascia aperto la finestra. Ma è un cane, mica è abitato con l'aria condizionata. Nasce con l'aria condizionata. Non è che nell'ambito canile c'è il montatore di aria condizionata nelle cucce. Ma tu sei scemo veramente.
0: No.
1: Tu sei come quelli che comprano il pigiamino al cane, l'osticino. No. Sei uguale.
0: No, sei uguale.
1: Il cane è cane, ma è trattato da cane. Anche perché si offende anche.
0: Si offende.
1: Tutti questi che tengono un cane in braccio, mettilo a terra! Che non c'ha le zampe, non c'ha! E lo tengono in braccio tutto il tempo. Io ho messo il competino di Gucci, ma pensa il cane! Pensa il cane nell'ambito canile e cani cattivi. In quell'ambito là che si incontrano fra cani, dice: ma che ti sei messo? Zitto, la padrona me l'ha messo. Ma è anche tarocco, è di sguccio, non è di Gucci. Ma lo so, me l'ha messo stamattina. Mamma mia, che figo di... Al parco, non puoi capire, mi hanno coglionato tutti. Cioè, ma è normale. L'ossicino, io ho l'aria condizionata a casa. Pensa come lo coglionano il tuo cane. Fa un freddo, ho le palle gelate. C'è una roba. Mamma, ragazzi.
2: Andrea,
3: da tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Dai,
1: dai, Franco!
2: Io lo sprono, vorrei che parlassi un po' di più, ma non parla!
0: Ma non sono capace!
2: Non parla il guanto giallo!
0: Ma che guanto giallo?
2: Il guanto giallo per i piatti! Sino guandone! Dai che si forte! Si bravo, Ugo! Mannaggia, mannaggia! Lo stimolo, ma niente, ragazzi, non... Mi devo fare il solletico! Sotto le ascelle! È Gaudì, Gaudì, vedi?
0: Gaudì!
2: Cosa avevo detto? Io...
0: Forse, sai che c'avevi, prima l'avevi preso.
2: No, no, no, sicuramente no, sicuramente
0: Gaudì,
2: no.
0: Gaudì, Gaudì! Io Gaudì me lo ricordo.
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci interessa, non ci interessa. Cadavolo, io ti amo per quello che sei. Ah, un cretino. E grazie. E Gaudì, abbiamo capito che è Gaudì. Adesso non è che lo dovevo scrivere tutti, c'era un... Salutiamo Amadeus, Amadeus. Grazie Amadeus. Ha fatto un complimento, ma non lo fare più, non lo fare più. Se no ti blocco, te lo dico. Gaudì, buongiorno ignoranti. Laura da Rovereto, grazie Laura. Però insomma, che c'è?
0: No, allora, hanno ragione, questo fa tutte le cose tonde, no Andrea?
2: Sì, sì,
0: quindi
2: sì,
0: non è
2: sì.
0: Gaudì, hanno ragione Andrea, questo è tondì.
2: Vabbè, faccio finta di non averla sentita, boiler, lascia stare, dai, non... Allora, dalle 6 alle 7 dice sempre le stesse cose.
0: Oh, che ma... Maroni però,
2: Allora, ragazzi, però voglio dire, ma... basta con sta cosa che dice sempre le stesse cose. Ma perché gli altri non dicono sempre le stesse cose?
0: A sto punto, alle 6 alle 7 metto solo musica e sciatavi. Cioè...
2: Ma... No, allora, no, adesso ti sei offeso.
0: Ogni giorno, mi
3: ricordo. Lo so,
0: io
3: lo so,
0: qua, con tutta la buona volontà.
3: Lo so,
0: con l'entusiasmo.
3: Lo so.
0: E tutti i tismi.
3: Ebra.
0: E allora? Scusate, ma chi è? L'ho notato adesso,
3: bravo.
0: Chi è lei?
3: È bravo.
0: No, ma ho capito, perché c'è la mano sull'orecchio?
3: Ho detto al telefono.
2: Vabbè, comunque, allora, lui non è che dice sempre, perché gli altri speaker non dicono sempre le stesse cose?
0: Ma no, ma io vario, cioè faccio...
2: No, ti ho fatto una domanda!
0: Non lo so, non ho idea, Andrea.
2: Anche tu dici sempre le stesse cose.
0: Dipende che significa dire sempre
2: Vabbè,
0: le stesse
2: sempre
0: cose.
2: Sempre le stesse frasi, le stesse parole, insomma, le stesso mood, insomma, le stesse cose, no?
0: No, il mood lo cambio, vengo sempre con l'energia. No, alle 5.40 me la rompo proprio
2: adesso non ti devi giustificare.
0: No, vabbè, se piace,
2: ti
0: piace.
2: Ti stai giustificando. Allora, se uno ha dei limiti, è giusto che li dica, cioè non è... Certo. Tu dici sempre le stesse parole, le stesse frasi, dillo.
0: Sono limitato.
2: Ne esci meglio, sono piuttosto limitato. Che dire no, non è vero, io cambio, io faccio, e chi sarà che devi dare spiegazioni?
0: No, perché uno ci mette l'energia,
2: ma tutti diciamo fine. Sempre le stesse cose, lascia, fregatene, e sei troppo permaloso.
0: Io per maloso? No,
2: Vabbè, andiamo avanti. Si chiama Gaudì, non Gaudì. Vabbè, Massimo da Camerino. Allora, torna nel camerino, per favore. Che non ti sta neanche bene quella giacca. Grazie. Ah, già, si stava misurando. A proposito, sei uscito dal camerino, poi ce l'ha fatta. Ce l'hai fatta uscire.
0: C'è ancora un pezzo
2: dentro. C'è un polpaccio dentro il camerino del leone. Se lo trovate, insomma, è di Ugo. È lo stesso architetto di casa mia a Catavolo. Da quando mia moglie mi disse: quando faremo casa nuova, adattiamo un angolo per mia madre. Ah, c'ha la madre tonda in casa. C'ha una scala a chiocciola praticamente. dentro casa. Che bello vivere con la mamma di lei, è fantastico. Perché non ne basta una, ce n'è due adesso, no? Capito? No, ma io mi faccio piccola, sì, ma rompi come una. Cioè, nel senso. No, le mamme delle mogli. Sono delle mogli all'ennesima potenza. Come si dice? Col 3 da sopra, col 3, il 3, no? Quando.
0: Non lo so, Andrea, non mi ricordo.
2: Vabbè, numero col 3 sopra.
0: Esponenziale.
2: Ma sei ignorante come una bestia!
0: Ma se mi sono diplomato 40 anni fa!
2: Mamma ragazzi, ma non sa niente!
0: È padre Ivo, non
2: mamma,
0: mi ricordo.
2: Mamma, ma vai!
0: No, no.
2: Torna nel bullying! E ti si una palla, mamma ragazzo, mamma, fatti lanciare. Vabbè, andiamo avanti, che meglio. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: La cosa esponenziale, le mamme delle mamme.
2: Le mamme delle mamme, le mamme della moglie che hai sposato, la mamma che, quando dice la teniamo un po', la teniamo un po', sta a 20-30 anni, camba più di te, cioè non è, tu muori, lei camba, cioè una roba incredibile. È bello che tu torni a casa, all'inizio la mamma della moglie è tutta carina, gentile, la suocera poi sarebbe, no? È tutta gentile, ti fa trovare le pantofoline, ti fa da mangiare quel piattino giusto, oggi ti ho fatto il piattino giusto, ti sta rosolando piano piano. Piano piano ti sta cucinando, piano piano, piano piano, piano piano, quando ti distrai un attimo, slam! E ti ritrovi fuori di casa, non c'hai più un armadio, c'hai la doccia quella lì dentro il garage, sai, ma che dici se facciamo una doccettina qua per i cani, poi diventa la tua doccia, ti cambi lì, c'è un armadio come quelli dei militari, sai, quelli piccolini di alluminio, ogni tanto ti chiude dentro, vabbè, lasciamo stare, comunque viva le mamme delle mogli. Allora, avevo letto una cosa, mi avevano mandato una cosa a tavolo, oggi finalmente vado a fare la visita per ridurre il seno da un'ottava a una quarta, a breve foto prima e dopo, e mandacela subito la foto dell'ottava, metti che non ammazza, ottava una roba è anche difficile da portare in giro, voglio dire, cioè non è come te, no?
0: Come te.
2: Vabbè, tu porti porti 8-9 taglie in più, cioè non è chiaro che diventa difficile, nel senso che per le caviglie, pensa alle tue caviglie, come stanno le tue caviglie? Vorrei esprimerlo con una faccia.
0: Una faccia, guarda,
2: vado. Allora, chiaramente faccio perché siamo anche in televisione, no? Faccia da libro, siamo in televisione. Su Sky 809 117 sul digitale
0: 833 per tutta Italia.
2: Ah, non è 117?
0: Solo la Lombardia.
2: Ah, la Lombardia. Invece tutta Italia 833. Vabbè, comunque guardate le facce, è importante guardare le facce. Mamma, ma tu non ci pensi mai le tue caviglie? No,
0: ma io me le sento comode.
2: Comode. Sì, si sono accorciate, lo sai che
0: ma
2: si sono accorciate.
0: Vero,
2: tutto il peso. Prova a portare un'enciclopedia sulle spalle per 20-30 anni, dopo diventi gobbo, normale. Cioè, anche se te la tolgono, rimani così. No. Andiamo avanti. Cibernau, andiamo avanti.
0: Ma chi è?
2: Lascia stare. Il pittore era Fernando Botero. Questo è Botero, mi ha dato dell'ignorante a me sulla pittura, sull'arte. Io so un sacco di cose che tu non sai. Botero disegnava tutte donne molto grosse, molto sferiche, diciamo, no? E quindi non c'entra niente con quello, era un pittore. Mentre io parlavo di Gaudì, l'architetto spagnolo, non so se era spagnolo o argentino, che poi si è trasferito lì, insomma, perché c'aveva la mamma anche lì in Argentina, certo. La moglie gli aveva piazzato la mamma lì in Argentina, era tonda, è da lì che è partita la sua arte, capito?
0: Certo.
2: Dici, faccio tutte suocere, faccio tutte case per suocere, quindi e faceva cose, tutte sculture, tutte tonde, stondate, le case addirittura, c'è un palazzo Gaudì a Barcellona, famosissimo, vedi quando ne so, a pacchi, no, lascia stare, non ti mettere a Pier Giorgio da Suave, lascia stare, non è... Fatti ancora un litro di vino, dai, forza. Mamma, ragazzi. Allora, no, scherzo, io sono ignorante. Comunque è vero che Botero era un famosissimo pittore, faceva tutte donne rotonde, no? Con la faccia piccola poi, cioè il corpo enorme, ste faccine piccole, perché poi ogni tanto metteva delle facce da cane. Sì, il corpo femminile, scusa, tondo, e la faccia da cane. La suocera. Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Tutte le suocere mi odiano, no? Siete importantissime, come la Saponetta Sole, voi siete fondamentali. Cioè non...
4: Andrea.
2: Ma chi è che compra ancora la Saponetta Sole, quella grossa per i panni? Chi è che... Il mattone, chi lo compra ancora? Ma lo fanno, ma chi lo compra? Chi è che lava a mano ancora? Nei fiumi, chi? Sì, nei torrenti. Una volta, no, la lavatrice non c'era, si scendeva giù casa, c'era un fiumiciattolo lì, cosa di legno, tutto a mano. Mamma, e ci lamentiamo oggi. Vita difficile! Prendila!
0: Forza.
2: Se non prendevi la gallina non mangiavi! Questa è bella, questa mette energia! L'ha fatta Damiano?
0: No, non credo!
2: No! L'hai detto come per dire, è troppo bella per
0: quelle
2: lui.
0: Belle, no? No, sto scherzando!
2: Sei veramente una cattiva persona! È bella, questa!

0: Superman! Ci vorrebbe un Superman, ma noi ce l'abbiamo uno Superman!
1: Certo.
0: C'ha la SDS lunga lui! Ma è lui il vero Superman! Mamma. C'è una che dice: bravo Ugo che metti l'aria condizionata al tuo cane, un'altra che non capisce niente. Claudia, scusami, però dai, l'aria condizionata al cane no, dai, non si può sentire. Però posso dire una cosa leggera, proprio una voglio togliermi questo sassolino dall'orecchio.
1: Allora,
0: no, io quando vedo i cani nei passeggini, io lì divento una scimmia, lì divento proprio una persona più ignorante del pianeta. L'uomo di Neanderthal, io prenderei una clava di gomma, chiaramente, che sono contrari alla violenza, e gliela darei in testa alla padrona. Cioè, che poi tu vedi il maschio, italo maschio, che è insieme alla moglie, fidanzata, così quella, che ti guarda come per dire: io non l'avrei mai fatto. Non te lo dice a voce, ma tu incroci il suo sguardo e lui con gli occhi ti dice: io non l'avrei mai fatto. Ha insistito lei, non mi guardare così, no. Sono ancora maschio, no, sono uomo, non mi guardare così, mi stai mettendo a nudo. Sì, lo so, c'ho le sopracciglia depilate, non lo so, me l'ha fatto sempre lei, me l'ha fatto. No, incredibile. Allora, a meno che il cane non abbia una paralisi alle zambine, allora sono d'accordo. Ma se non farlo camminare sto cane, e che fa? Il cane deve annusare i culi, deve annusare i cespugli, le pipì degli altri cani. Scusa, ho detto culo, vabbè, non i deretani, deve, come si chiamano, i sederini degli altri cani. Se non annusano, che vive a fa? È come se a te ti tolgono la possibilità di guardare le donne, per dire. Adesso all'uomo se ti togli la possibilità di guardare le donne, è morto. Se tu gli togli la possibilità di guardare le donne, i corpi femminili, l'estate, la primavera, i costumi, queste cose qua, e il calcio o un altro sport che ama da morire, la Formula 1, così, è morto. Te lo immagini? Gli metti, che ne so, lo bendi, ogni volta che c'è lo porti fuori bendato, così, oppure c'è una partita, oscuri il video, cioè non... che cambia fare? Cioè non, poi gli togli la birra, è finito, è morto. Il cane è uguale, il cane. Se gli togli la possibilità di annusare di qua e di là, è morto. Tu vedi sti cani tristissimi dentro sti passeggini, ormai rassegnati. Cioè della serie Los, fammi morire. Non casca un masso qua. Perché non casca un masso sul passeggino che mi uccide? Per favore, sono 3 mesi che non annuso un culo. Scusate se dico culo, perché è culo si dice, non è... sederino, va bene, sederino.
2: Andrea a tavolo show su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: La canzone offerta da Cercasi.
1: Cercasi cosa?
0: È una rivista.
1: Ma che rivista è?
0: Cercasi.
1: Ma
0: saranno...
1: Ma non c'è niente.
0: E infatti non hanno trovato niente. Quando non c'hanno voglia di lavorare, vuol dire che non hanno trovato niente. Tutta bianca la rivista. Solo il titolo. Cercasi. Se c'è qualcosa vuol dire che hanno lavorato.

0: bella, pure questa è bella, discoteca, dai, discoteca, disco, dai! Ti ricordi quando andavi in signora, dai! Che ne ha sdraiati, Anche lei, non faccia così, non faccia la timida, anche lei. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Siamo tutti peccatori, tutti, tutti. Non giudicate mai i peccati degli altri, perché poi verrete giudicati da quello più in alto, che è una scaletta, no? Sai, quando uno dice, per dire, hai fatto questa cosa, e tu stai giudicando la persona che ha fatto questa, che ne so, hai messo le corna a tua moglie, oppure che ne so, hai rubato una mela, hai detto una parola, cioè stai giudicando un'altra persona. Ricordati sempre che ci sarà un altro più sopra che giudicherà quello che hai fatto te, tra cui questo, giudicare. C'era un dei otto capitali, no, come si chiama?
1: I capitali. I comandamenti, Andrea.
0: Allora, Roma è dell'Italia, Parigi della Francia. Vabbè, andiamo avanti. Come si chiamano i peccati? I sette peccati di gola.
1: I sette peccati capitali.
0: Capitali. Acidia. Chi è vivo?
1: Ma non è chi è vivo, non c'è.
0: Acidia.
1: Gola.
0: Avarizia.
1: Gola.
0: Ira.
1: Avarizia. Lussuria.
0: Lussuria pure, veramente.
1: No, lussuria.
0: Che ha fatto?
1: Avidezza.
0: Avidezza. Sì. E Avidal. Lascia stare, dai, sei troppo ignorante. Non ricordo, lascia stare. In famiglia abbiamo l'abitudine di attaccare al frigo le calamite con i nomi delle città che abbiamo visitato. Anche Ugo fa sta cosa, solo che non è mai stato da nessuna parte. Però ogni volta che qualcuno va da qualche parte, lui gli chiede: mi porti la calamita? Ne hai tante, no?
1: Ne ho tante appese, sì.
0: Ma non sei stato da nessuna parte,
1: no,
0: però.
1: Vabbè, a parte Santo Domingo, Ibiza, Messico, dove sono stato, però tipo New York mai. Quando sei andato in Sicilia mi hai portato Taormina, Malaga, Pietro.
0: Vabbè, un sacco gli amici quando vanno in giro. L'ha finito tutto. Non... Ma chi è stato a Whirlpool? Perché non. No, chi è stato a Whirlpool dei tuoi amici? Perché non. Andiamo avanti. Vabbè, ragazzi, non l'ha capita subito.
1: L'ho
0: ci ha messo un po'.
1: Ho capito.
0: Se l'hai capita dopo. Non sei acceleratissimo.
1: Ti ho detto che
0: non sei così accelerato. Su, non lascia stare. Sei nato decelerato. Ma l'altro decelerato a che ora arriva stamattina?
1: Ma che ne so?
0: Fa come gli pare.
1: Ma cammina.
0: Ma che è imposta? C'è scritto posta fuori. Non ho capito, cosa hai detto?
1: Ma cammina la macchina nuova.
0: Macchina nuova, secondo me è, si è fermata la macchina nuova. È tornato indietro a prendere quella vecchia, secondo me. Vabbè. Cadavolo, puoi dire alla gente di non bere quando guida? Vabbè, se glielo dico io, non è che io, cioè, sai che se io dico sta cosa la gente smette di bere. Però non bevete mentre guidate, perché è una cosa brutta, ragazzi. Ma non tanto perché ammazzate la gente, per il caldo, ragazzi. Non,
1: il caldo.
0: Sudate molto di più.
1: Ma
0: cioè,
1: cosa? Non,
0: se tu gli dici questo, è più facile che loro l'accettino come cosa. Ma se tu gli dici ammazzi un altro, è un po' come te quando fumi, no? Puoi danneggiare gli altri quando fumi, no? Ma te ne frutti, cioè non. Te ne freghi, non è che.
1: No, io fumo dove non dà fastidio alla gente.
0: Lascia stare.
1: Anzi, mi alzo e vado da un'altra parte.
0: Senti, hai fumato in faccia un sacco di gente. Su, dai, lascia stare.
1: Ma io sono rispettoso.
0: Ma
1: però.
0: Che rispetto!
1: Dai, quando siamo a
0: tavola. Questo non è il programma delle bugie.
1: Oh, dì la verità, quando siamo fuori a cena,
0: Io
1: mi alzo per andare a fumare. Non rimango perché so che a te dà fastidio.
0: No,
1: e gli altri dà fastidio.
0: No, tu sai benissimo che al ristorante non si può fumare.
1: No,
0: che è diverso.
1: Quando siamo fuori.
0: Ma prima dei divieti, tu fumavi in faccia alle persone. Quindi non diciamo cavolate. Su, non...
1: No, no, è vero, quando si poteva fumare sì che poi era.
0: Quindi
1: era
0: tu
1: terribile.
0: Segui la legge, ma non è come si dice, rispetti il prossimo, sono due cose diverse. Una cosa, allora, se togliessero certe leggi, la gente farebbe come gli pare. Cioè, non pochi sono quelli che rispettano il prossimo, a parte i giapponesi e qualche cinese, forse qualche vietnamita, insomma. Per rispettare il prossimo devi avere gli occhi a mandorlo, altrimenti non ci devi vedere poco, se vedi tanto non... È vero, è una legge di Saion. Lascia stare, non sai le cose. Buongiorno a Cossi, grazie a Cossi. Ha bevuto? No, soffi. E dov'è la torta? Scenda dalla macchina, poi scenda, ti prego. Me l'hanno mandata, è carina. Mamma, veramente, è proprio una persona brutta, ragazzi.
1: Ah,
0: cioè,
1: io?
0: Marisa, io, a me è piaciuta, Marisa.
1: Ma
0: lui l'ha schernita la tua battuta.
1: Ma non è vero.
0: Sì, sì, l'hai schernita. Sì, sì, l'hai schernita. Gli hai dato poca importanza. Non, è veramente una brutta persona, è cattiva. Giudica sempre il prossimo.
1: Ma io?
0: Sì, è chi io.
1: Io che quando mai mi hai sentito giudicare qualcuno?
0: Cadavolo, puoi dire a mia moglie che lascia stare, no. Tu giudichi sempre gli altri, non...
1: Ma non è vero,
0: Ugo, non possiamo parlare di noi sempre, dai, su, tu sei bravo, bello, intelligente
1: non ti veniva
0: dirigente sei un po' come i mariti che devono fare i complimenti alla moglie perché gli hanno fatto le corna, quindi gli portano i fiori, sono gentili. Amore, ma ti vedo bene stamattina, ma sai che c'è meno cellulite, veramente c'è una... sei un marito finto, sei. Con te scalerei le montagne, guarderei i tramonti, ti porterei sulla luna e lì ti lascerei, proprio sulla luna. Questo non glielo dicono, però lo pensano. Vabbè, ma si può perdere per strada, si può perdere la moglie o il marito per strada. Gli avvocati, ragazzi, ogni 2-3 citofoni c'è un avvocato, quindi anche nello stesso palazzo ci saranno 3-4 avvocati. Basta citofonare, basta spingere un tastino. Poi le conseguenze sono devastanti, è tipo uno tsunami, ti cade addosso qualsiasi cosa, anche la sdraio di Riccione del 46. Dici, com'è arrivata? A Bergamo sta sdraio è arrivata, mi ha preso in faccia, lo so, ti sei separato, ma che c'è? Cintola, lascia stare, poi te lo spiego. Compra su Amazon un iPhone da 1400 euro, scusate,
1: cosa?
0: 1400 euro costa l'iPhone. Anche di più, catavolo. Quanto costa l'iPhone?
1: Arrivi anche a 1600, anche a 2000 a volte.
0: Azzadie, ma parla al posto tuo. Cioè, se torniamo indietro di un po' di anni, ragazzi, uno se ti avesse detto, guarda che con 2 milioni di lire compri quasi 2000 euro,
1: no, 4 milioni.
0: 4 milioni è vero, cambia raddoppio. Mio padre, ogni volta che gli portavano il conto, diceva, ehi, 4 milioni! Qui dice, ma 4 milioni sono 1900 euro. 4 milioni sono! Ti rendi conto che mi stai chiedendo? E che lo se ne andava poi.
1: Se ne andava
0: disperato. Certo. Vabbè, comunque, se tornassimo indietro di qualche anno e ci direbbe. Vabbè, è difficile, i verbi sono difficili stamattina. Un po' per tutti, sono le 7:40, ragazzi. Mi sono sceso dal letto alle 6:20.
1: Mi sono sceso dal letto!
0: Dai, con tutta la corpulenza. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire che, vabbè, lasciamo stare, noi ci siamo incasinati la vita da soli, perché una volta con 4 soldi tu campavi e vivevi, dicevi, prendevo poco al mese, però con quel poco tu vivevi e campavi, perché non c'erano gli abbonamenti. Adesso se non c'è l'abbonamento televisivo, te lo fanno pagare, le poste te lo fa pagare, quello della Rai, paghi anche quello, paghi Netflix, quello lì, poi ogni tanto ne escono uno, Amazon Prime, Now, Chi te vivo, e chi te stramurt, tutti, e se non c'è l'abbonamento la televisione sei un povero e non puoi essere così povero solo tu nel palazzo, no? E quindi dici, oh, ce l'ha anche la vicina Netflix, devo vedere la serie, e tu paghi, devo comprare. Poi c'è l'abbonamento il telefono, una volta non c'era il telefono, tu volevi parlare con qualcuno, alzavi il telefono a casa, lo chiamavi la sera quando tornavi a casa di pomeriggio. Tanto, 4 cazzate, dobbiamo dire, cioè, che le barzellette si raccontavano vis a vis e duravano anche di più, era più bello, c'era la radio. Invece adesso con Netco, Facebook, tutte barzellette, Instagram, i culi di guardare il suo in giro per strada, andavi al mare, era bello perché un culo te lo ricordavi per tutto l'anno. Quando tu guardavi un culo, scusate se la parola culo oggi insiste e persiste, però se tu guardavi un sedere, che ne so, a Riccione, andavi a Riccione con la moglie e guardavi un sedere bello, quel sedere lì rimaneva impresso nella tua mente per un anno intero, con la speranza di ritrovarlo l'anno dopo. E tu, la moglie diceva, ma quest'anno andiamo a Jesolo? No, a Riccione andiamo. Perché Arizzone? No, volevo dire che siamo trovati bene in quell'albergo. Ma non c'era il cotto la mattina. Lo so, vabbè, ma... E mangia il crudo, mangia. Vivevi con la speranza di tornare lì e vedere quel culo. Invece oggi come oggi, siamo invasi da curi e tette su Instagram. Quindi non ci fa più effetto. Dopo un po' non ci fa più effetto niente. La macchina una volta andava spinta. Cioè una macchina, era una macchina che se non andava, tu scendevi, gli... Ehi, capo, dammi una spinta! E ripartiva. Non c'era l'elettronica che c'è adesso. Tu, se non partiva, svitavi con le mani le candele, le strusciavi sull'asfalto, toglievi quel nero che c'era sopra, tornavano belle color acciaio, le rinfilavi sempre con le mani e ripartiva. Adesso un casino. E tim, tim, tam, tim, tam, e la cosa, e vai forza, e frena a posto tuo. E chi te strada? L'altro giorno, l'altra volta faccio un incidente, mi sei inchiodata la macchina. Din, din, din, din, din. Ti consiglio un caffè. È il decimo che prendo. Vabbè, lasciamo stare, ma ci siamo incasinati. Vabbè, comunque non so cosa volevo dire, ma tanto non importa, non è fondamentale.
2: Cavolo, show su Studio Più.

0: Allora ragazzi, io mi diverto a fare battute sui doppi sensi, mi diverto a fare battute sul demenziali ed insomma il mio cervello ormai è tarato così. Io anche quando vedo sui giornali degli articoli tristi, io purtroppo il mio cervello va sulla battuta, ma non è purtroppo, perché bisogna ridere e scherzare. Io quando morirò, spero il più tardi possibile, ma non lo dico per me, lo dico per un mio amico, io spero che la gente rida, faccia battuta al mio funerale, anche perché quando vado nei funerali c'è sempre una tristezza pazzesca, ragazzi. Invece no, bisognerebbe ridere e scherzare, tanto voglio dire, siamo di passaggio, no? Non è che siamo stanziali. Quando guardiamo le piante dovremmo guardarle con molta più attenzione e molto più rispetto. Sì, tu devi guardare un albero con più rispetto, una siepe, un cespuglio vivrà più di te, quindi ha capito più di te, molto più di te. Cioè, non, o dobbiamo nutrirci di terra e acqua e concime anche noi, perché qualcosa abbiamo sbagliato, ragazzi. Se tu ci pensi, no, tu pianti un albero oggi, tu muori, l'albero continuerà a crescere, andare a meno che la gente non va, gli serve una cassa panca e lo tira giù.
1: Cassa panca.
0: Però non volevo dire questo, non mi ricordo perché ho detto sta cosa. Ah, ecco perché io quando leggo questi articoli mi viene troppo da ridere. Ma anche voglio dire, il giornalista che scrive un articolo del genere su un giornale, ma ti verrà in mente che forse hai fatto una battuta? Allora, ciclone sulla sanità, già qua sarebbe però ciclone sulla sanità, sangue dappertutto.
1: Andiamo là.
0: No. Inchiesta su ginecologia. Specializzandi tappabuchi. Adesso ragazzi, io alzo le mani di fronte a codesta capacità, io non potrei fare di meglio. Cioè, inchiesta su ginecologia specializzandi tappabuchi. Però è scritto attaccato, però tappabuchi, tutto tappabuchi, non tappabuchi staccato. Però insomma non certo. Si scrive attaccato o staccato, cadavo, non lo so, il buco, cioè non, andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Ragazzi, siete troppo forti, vi adoro. E tu che a tavolo sei un dai Red, per favore. Red si chiama.
1: Saluto.
0: Che ti dà fastidio?
1: È un nome particolare.
0: È bello. Red.
1: Come Red Canzian dei Pooh.
0: Red
1: Canzian dei Pooh.
0: Ma quale Canzian?
1: Red Canzian.
0: Canziani, quale Canzian?
1: Canziani.
0: Che è israeliano adesso. L'ha fatto israeliano. Mamma. Ma la battuta è tutta di Batman. Andiamo avanti. Questa non l'ho capita. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Pronto?
2: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno.
2: Sai che in Puglia non vendono la Opel Mokka?
0: No. L'abbiamo già capita. Grazie fratello. Ciao, buona giornata.
1: Sarà facile.
0: È incredibile, è talmente attaccato al suo territorio che la vorrebbe dire.
1: La vorremmo a bocca piena,
0: lo so.
1: Perché questa va detta a bocca piena.
0: Ok, mangiati una mozzarella allora, così non. Mamma. Lui è come i cani, quando qualsiasi cosa stanno facendo, tu li chiami, non ti consigli. Però se sentono che tu stai scartando qualcosa di plastica, ma va bene anche un Harper Magic, che non lo sanno. Se sentono che stai scartando qualcosa,
1: è vero.
0: Si girano e ti guardano come se tu fossi veramente il Padre Eterno, capito? È arrivato Gesù, è arrivato. Che è come un tossico, cioè non. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come ti vengono queste cose? Ma che ne so, ragazzi? Non lo so. Sto sudando, forse per quello. Ma che Achille che fine ha fatto? Allora, ha comprato una macchina nuova, ma è esplosa. Quindi non. Allora, ho appena sentito Chef Dentino a fare su Radio 60 70 80. Ah, veramente?
1: Ah, il nostro, quello lì là,
0: ma non andiamo noi in replica su 60 70 80?
1: Dalle 10 alle 12.
0: Ah, l'ha appena sentito, dice.
1: Ma non lo so, magari chiede a Pierre qualche altra.
0: Ah,
1: qualche altra
0: cosa. È una prostituta, quella, sì, è una, sì, prostituta, sì, cioè. Sì. Vabbè, lasciamo stare. Comunque lo salutiamo, dai, un amico simpatico. C'ha un po' Lego, un po'. C'ha legune. A proposito di ginecologi, catavolo, ma lo sai che è stato licenziato il dottore del Senegal? Ah, della squadra di calcio del Senegal, perché era ginecologo. Ah, si sono accorti che era ginecologo? Vabbè, non...
1: No, meglio
0: non commentare. Comunque l'hanno licenziato, hanno licenziato il dottore del Senegal perché era ginecologo, quindi non era, diciamo, non era uno speciale... Non so come lavarla, ma non la posso lavare, non la posso dire. Vabbè, comunque l'hanno licenziato. Al suo posto hanno preso Franco Metro. È un dottore, dottor Franco Metro. Per gli amici, metro e mezzo. Niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non è che ci possiamo fermare su ogni cosa, ragazzi.
3: Andrea, da tavolo show su Studio Più.
0: Mamma mia, ragazzi, ma tu catavolo sei forte veramente. Bravo. Ma più bravo di dice Ugo Parmisano Pillo.
1: Grazie Sis.
0: Pillo come culo di camello. Oggi parola culo va alla grande. Saluto tutti i culi che si offendono e che non si offendono. La parola culo si può dire, ragazzi. Se non si può di culo, ragazzi, allora andiamosene. Allora andiamosene. Vado su Marte. Non mi appartenete, dai. Dai. A proposito di culi, è arrivato. Ho detto culo, è arrivato. Cioè, puoi dire presente?
4: Dove presente?
0: Eccolo, perfetto.

0: a proposito, quello che si chiama Red ha detto, ha scritto proprio: mi chiamo proprio Red, non è un soprannome perché mio papà era amico dei Pooh. Ah, vedi?
1: Vedi?
0: Scanziani, Red Scanziani.
1: Ma non è Scanziani, Andrea.
0: Ma come no?
1: È Red Kanzian.
0: Ma quale Kanzian? Quella è lascia stare. Quella è l'ansia che ti frega. Mamma. Solita camicia, orrenda.
2: Orrenda.
0: Complimenti.
2: Ma orrenda è comoda.
0: Trasparente, sì. La femmina, la femmina. Metti anche un reggiseno che ti sta bene sotto, che si vede, vedo. Tono su tono, insomma.
1: Andrea, chiedo scusa. Allora, Red Kanzian.
0: Sentiamo.
1: È nato nel 51, ha 74 anni, è Kanzian, Andrea.
0: Ma quale Kanzian?
1: C'è scritto Red Kanzian.
0: Ma sì, ma è Kanziani, l'hanno sempre nominato Kanziani, dai.
1: Come Kanziani?
0: Ma leggi bene.
1: Bruno Kanzian, detto Red.
0: Quinto
1: di Treviso.
0: Quinto di Treviso.
1: È nato quinto a Treviso.
0: Sto le battute che non capisce neanche lui e ride, però è
1: no,
0: simpatico.
1: Quinto di Treviso è il paese.
0: È
1: nato a Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. È un compositore, cantautore, polistrumentista.
0: Ma tutta la storia. C'è la canzone!
1: Basta, finì i Pooh.
0: Brigati!

0: finita!
1: Allora, adesso potevi parlare, potevi dire di Red Scansian.
2: No, mi interessava solo il cognome, non c'è niente da dire.
1: Ah, non c'è niente da dire. Basta. No, tu non sai niente, non hai niente da dire, che è diverso. È diverso, non c'è niente da dire. Ci sarebbe un mondo di da dire su Red Scansian.
2: Ma non è Scansian!
1: Come tu
2: è Kanzian!
1: Ah, è Kanzian!
2: Red, è un orca, te lo dico!
1: Red Kanziani, dai!
2: Vabbè, per me Kanziani!
1: È italiano, scusa! Dove è nato, cretino?
2: Quinto di Treviso!
1: Quindi in Italia, no? Sì. Non può essere Kanzian, dai! Tu non...
2: Scusa, è Kanziani! Così, è Kanziani. Così.
1: Vabbè, lascia stare! Hanno mandato la tua bella copia, dicono che girava una tua bella copia a Wimbledon!
2: Ma chi è? No, fatemelo vedere!
1: No, hanno mandato una foto... Insomma, vabbè, sì! In effetti un po' ci assomigli. Lui è più bello, però insomma.
3: Allora,
1: tu sei un po' un lucesso.
3: Siamo due nazionalità diverse. Comunque, complimenti, ragazzo. Comunque, ottimo stile.
1: Ma sai che stavamo meglio senza di lui? Cioè, il programma filava. Scorreva con lui. Si incastra, si ferma perché sei lento, sei rallentato.
3: No, perché ognuno di
1: sei
3: noi.
1: Sei moscio.
3: Ancora questo cosa del moscio. Non è mica vero. Ognuno di noi.
1: Sei moscio.
3: No,
1: tua
3: ognuno
1: mamma me l'ha detto.
3: Ancora.
1: È moscio.
3: È
1: moscio.
3: No, io sono un essere umano, non sono un robot e quindi sono purtroppo un sentimentalista. Ecco, sono l'ultimo dei principi azzurri.
1: Ma che c'entra col moscio? Sì. Tu hai pensato al moscio fisico. Io pensavo al moscio mentale.
3: No, moscio mentale no.
1: Come no? Si moscio,
3: no,
1: vieni
3: no,
1: qua.
3: No, non è mica vero, no.
4: Veramente fortissimo, Parla veloce, simpatico, si sente l'energia pam. Ma vada via il chino. Te lo dico con l'ego così ti rimane in testa.
3: No, non si dice bambino, allora
1: andiamo avanti. Batman, per favore, dai, lascia stare. Allora, dobbiamo mandare la pubblicità. Adesso la mandiamo. Comunque, che facciamo? Non spinga. Allora, quando tu vai in Bosta e trovi le signore, sembra gli anziani che debbano fare 1850 cose. Sei in pensione, non lavori più e non scassare, voglio dire, tre quarti di posta, per favore. Perché ti guardi come per dire che fai, mi fai passare? Sono anziana. No, tu per rispetto dici vabbè, la fai passare. Poi ne arriva un'altra. Poi ne arriva un'altra. Ma quante siete? Tutte sorelle siete, cioè, che sono tutte uguali, stessa faccia. E ti guardi come per dire che fai, mi fai passare? E vai, tu fai mezzogiorno lì in posta e non sai perché. Domanda: che devi fare? Sei in pensione, non c'hai nipoti a casa, che devi fare? Stai facendo bollire l'acqua? Devi correre a mettere i bucatini? Cioè, fammi capire. Cioè, non capisco. Tu dovresti far passare i giovani che hanno cose da fare, non noi gli anziani. Gli anziani vanno fatti come si dice, fatti passare sulle strisce pedonali, che ne so, andiamo avanti.
2: No,
1: non mi vengono altre cose, vabbè, andiamo avanti. Ma in posta o in banca o al supermercato ti guardano malissimo proprio gli anziani, che c'è c'ho solo due cose. Ho capito che hai comprato due cose, ma che colpa mia se hai comprato due cose? Io devo comprare più roba, allora. Ma perché mi devo sentire in difetto io, che ho comprato il carrello pieno, quindi sto facendo girare l'economia e sto dando i soldi a Lupin lì al Conad, e non ho capito, tu hai comprato due pezzi, ma perché devo farti passare avanti, che non compri neanche la busta, non compri, ma non per l'ecologia, perché vuoi risparmiare, barbona, e basta, la sdrai sulla cosa, la faccia passare.
2: Ding, rumore.
5: Show su Studio Più.
6: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Arredissima.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
1: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
2: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
3: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: Garage del Garda.

0: Allora, in tanti hanno scritto sulla macchina di Achille. Si può sapere qualcosa dei 12 cilindri che ha acquistato Achille? Grazie.
1: Allora,
2: è bella
1: allora,
2: la macchina, è bella.
1: No, allora.
2: È bella la macchina.
0: Ah, ok.
2: Posso dire qual è Achille?
0: 5 euro mi devi 5 euro.
1: Cioè, nel senso.
0: Mi devi 5 euro.
2: Perché che scommessa avete fatto?
0: Allora, quando tu sai qualcosa, la vuoi dire subito, la vuoi sputare fuori. No,
2: no? Ho detto è una bella macchina. Infatti, ho chiesto, posso dire che macchina
0: posso
2: è?
0: Posso parlare? Allora, mi hai chiesto la scommessa che abbiamo fatto, te lo dico. Ho vinto 5 euro. 5 euro. Eh sì, perché allora, quando tu sai qualcosa, siccome ti ho sentito nel corridoio fare i commenti sulla macchina
2: sì,
0: di Achille,
2: era una roba tra di noi.
0: Sì,
2: cioè.
0: Però ti ho sentito. Ho detto ad Achille, scommetti 5 euro che come io inizio a parlare sulla tua macchina, lui interviene e dice: ah, la macchina la conosco perché ha fatto, ce l'aveva anche quell'altra.
2: No, no, non gli avrei fatto sta storia. Ho detto che è una bella macchina.
0: Avresti parlato della macchina. Di solito, se io parlo di cani, non è che tu dici: ah, no,
2: parlo della macchina perché è bella, ce l'avevi anche tu. Così, Andrea, molto bella la macchina, mi è piaciuta.
0: Ma non, allora, non è una critica. Ti sto dicendo che sei fatto così. Se tu sai una cosa, la vuoi sputare fuori. È più forte di te. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, non è che su tutte le parole tu intervieni, capisci? Se io parlo di, che ne sei, Gaudì, no, non è che tu dici, inizi a parlare, ah, Gaudì, sì, no, ho detto macchina di Achille, tu sei subito intervenuto, capito? Perché l'hai vista fuori e volevi fare il commento, perché quando sai una cosa la vuoi dire, capisci?
2: Vabbè, sono fatto così, sono fatto male forse.
0: No, no, ma che male, sei fatto così, non è che, sei così, se non...
2: Comunque ti ho fatto vincere 5 euro.
0: Ti ho vinto 5 euro, però lui non ha accettato la scommessa, che già sapeva anche lui che...
2: Ha già dato, ha già dato.
0: Sentiamo la macchina di Achille, vai.
2: No, è bella, è un Audi, bella, bella, basta, dico solo questo, è bella, ce l'avevi anche tu così?
0: Sì.
2: È molto bella, bella scelta, bravo.
0: Ok, basta?
2: Basta.
0: Ok, sta morendo dentro, sta morendo dentro.
2: No, perché sono cose private, quelle non avrei mai detto comunque, non avrei mai detto. Avrei detto bella scelta l'Audi, bella macchina Achille.
0: È un po' come quando tu sei dal dottore, no? Tu sei dal dottore e ci sono altre persone nella sala d'attesa, no? Siete in 4-5 dentro la sala d'attesa e a un certo punto esce fuori il dottore e sta per dire il prossimo, no? C'è quel momento in cui la gente si guarda, no? Tutti a vicenda uno con l'altro, per dire: sei entrato prima io, no? Sei entrato prima te, no? Vai tu, cioè non, no? Io posso aspettare, senza parole, non, nessuno parla. A un certo punto c'è Luco della situazione che dice.

0: devo ringraziare lui.
1: Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, al posto della Nerviva adesso abbiamo la DR Audi.
0: No. Ciao. Ciao fratello.
3: Mamma.
0: La DR Audi.
3: No, devo ringraziare Damiano.
0: Che colore è?
3: È bella, è blu notte con i finestrini neri oscurati. Bellissimi,
0: sì.
3: Cerchi interni in pelle, è una bella macchina, è una macchina
0: che dopo scendi dalla macchina, capito? Cioè non è, cioè, i finestrini sono oscurati, poi quando scendi però dici non si può oscurare anche lei, scusi, non stava meglio dentro.
3: No, è un usato, è una bella macchina usata, però molto tenuta bene, quindi
0: molto grazie. tenuta bene
3: sì, e Damiano sì. Insomma
0: è appena arrivato in Italia, signora,
4: è su in Italia.
0: Dai.
3: Quindi mi ha trattato molto bene, tra l'altro poi quando sono andato a casa mia mamma quando l'ha vista che gli ho fatto vedere che è a tettuccio il panoramico così, mi ha detto quando mi porti a Capri.
0: Capri.
3: Non lo so. Lei quando gli ho fatto vedere tettuccio panoramico.
0: Capri.
3: Mi porti a Capri. Già mi vedo. Mi immagino come quando la lucidi mi porti a Capri così.
0: Quando la lucidi.
3: Perché lei già è. Come bella pulita. Perché vabbè, cioè,
0: è contenta insomma la mamma.
3: Sì no.
0: Ma la Merdiva che fine ha fatto?
3: La Merdiva ce
0: la possiamo mettere all'asta, lo sai?
3: La voglio vendere. La sto vendendo. L'ho messa anche su Marketplace.
0: Su?
3: L'ho messa anche su Marketplace.
0: Quanto?
3: 2000 euro.
0: 2000 euro? Ma si può trattare un po' o è intrattabile il prezzo?
3: No, si può trattare. Si può trattare.
0: Quanti chilometri c'ha? perché ridi?
3: No, ha su 270.000 chilometri.
0: Vabbè, insomma, 270.000 chilometri. Euro, cosa vuoi comprare? Voglio dire, cioè non...
3: 270.000 chilometri, benzina, un grigio tra l'altro.
0: Aspetta, abbiamo già un compratore, forse. Abbiamo già un compratore. Pronto?
5: Andrea,
0: ciao bello.
5: Sai perché Achille ha preso l'Audi?
0: Perché?
5: Perché era l'unica auto con un nome corto, le altre non riusciva a pronunciarle.
0: No. Ciao fratello. Non è un compratore,
3: Andrea,
4: chiedo scusa, ci sarebbe il blocco corto.
0: È due minuti fa però.
4: Lo so.
0: Caro mio, la colpa è tua perché hai parlato dell'Audi.
4: Io? Ho detto che bella macchina.
0: Se non avessi parlato dell'Audi. Eravamo giusti.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Medusa featuring Cass Fries. Was. Questa è la classica musica che tu puoi mettere sulla barca, sul lago di Garda, un bel catamarano, bello, potente, grosso, con un po' di, insomma, un po' di uomini e donne, certo. Se no sempre donne, uomini e donne sopra, capito, così, feste così, poi c'è il tramonto e il DJ parte con...
1: Io direi, Andrea, un Blue Garda Experience.
0: No, non dovevi dirlo adesso. E non dovevi, c'era un jingle prima. E tu sei veramente un fedente. Non capisce niente, non capisce. Allora, qualcuno ha scritto 2000 euro, ma glieli dai tu? Cioè, per comprare la tua macchina, tu gli dai 2000 euro, no, allora, per portarla via dal piazzale.
2: Allora, attenzione in questa qui, cioè nel senso...
0: È un'offerta che scade, ragazzi. Scade
2: qui,
0: oggi.
2: Era mi riva quella
0: prendetela
2: che...
0: Prendetela al volo, sai quando devono vendere qualcosa? Dice, oggi scade però, eh? Cioè, o lo compri oggi o no, niente, non, poi scade, domani costa meno, eh? Te lo dico perché non...
2: No, ma guarda che anche... Il colore è diverso, cioè è edizione limitata. Questo colore che... Il colore che c'ho.
0: Il colore che
2: il
0: hai.
2: Colore della. No, che ho io. Che ha la Meriva.
0: Sì.
2: Ok, questo effetto maculato.
0: Sì, ti stanno chiamando.
2: L'hanno creato per Jurassic Park. Steven Spielberg.
0: Pronto!
3: Achille.
2: Sì?
3: Ci vanno bene 1000 euro e 4 schiaffi con la macchina.
2: No, 1500.
0: No, 1000 euro e 4 schiaffi. Allora, 2000 euro lo potete picchiare, tranne che in faccia e nel resto del corpo. 3000 euro ti fai picchiare anche in faccia, vero? Sì.
2: Però mi devo mettere schiaffi, sullo Spanish Babbling. Lo metti sullo Spanish Babbling. Sai come fai lo Spanish Babbling?
1: Lo Sparkling Partner.
0: Sì, ragazzi, allora scambiatevi le dentiere, così esce poi la frase giusta. Allora, facciamoci seri. La tua macchina, qualcuno la comprerà. Se volete comprarla, è su Marketplace. Qualcuno ci ha mandato anche la foto.
2: L'ho fatta ieri,
0: dovessi,
2: guarda che ieri
0: dovessi però coprire la targa. In teoria la targa va giusto, Massimo. Quando vendi qualcosa la targa è meglio non
4: sarebbe per privacy, però nel caso qua di una Meriva del 2006 si può permettere
0: anche
4: ha un valore aggiunto la macchina di Achille, è di Achille. Un valore
0: bravo,
4: aggiunto
0: bravo.
4: La macchina è di Achille,
0: è di Achille, cioè piena di aria viziata dentro, quindi no, non
2: cioè, guarda che ieri sono andato a lavarla io,
0: che se tu vai con la macchina di Achille dopo 6 km inizi a parlare come lui. Io ve lo dico perché non, spero che andiamo avanti. Il colore, che colore è? È grigia
2: metallizzata, però
0: attenzione perché il tettuccio è maculato.
2: Tendenzialmente anche un po' sul cofano, però è come l'effetto delle Hot Wheels. Ti ricordi le macchinine, quelle che metti sotto l'acqua, sfreghi e
0: io facevo calda, altro da ragazzino, facevo altro, sfregavo altre cose. Andiamo avanti,
2: quella qua calda, acqua fredda.
0: Andiamo avanti, dai, Ciolo, andiamo avanti.
1: Yeah!
0: Allora abbiamo un ospite e quindi bisogna dare spazio all'ospite. Come stai, Massimo, innanzitutto? Tutto bene?
4: Buongiorno a tutti, benissimo.
0: Ti
4: grazie.
0: Sei vestito con la camicia blu, esattamente come il colore della barca meravigliosa catamarano che hai acquistato e ancora delle banche, però tu l'hai presa in prestito perché Massimo, che è DR di Garage del Garda, si è inventato questa cosa contro la moglie, chiaramente,
1: contro
0: perché
1: la moglie.
0: Oriana gli avrà detto tante di quelle cose, insomma, che metà bastano, perché quando un uomo decide dopo i 50 anni di fare una cosa, mi piace, voglio fare sta cosa, la moglie lo massacra. Sei un cretino, sei un bambino che ti metti a fare, c'è una certa età, è PTP, me padapam, però lui è andato avanti perché i desideri vanno e gli obiettivi vanno perseguiti fino in fondo. Domani la vende. Ok. No, assolutamente. È una barca bellissima. Come si chiama la barca? Ha un nome? Oriana, barca, giustamente.
4: Certo. La barca si chiama Gabriel.
0: Gabriel. Ma aveva già questo nome o...
4: Aveva già questo nome e nelle barche il nome non si cambia.
0: Il nome non si cambia.
4: Non c'è un di scaramanzia.
0: Ma anche i nomi delle mogli non si cambiano. No, cioè, no. Non puoi mettere Oriana Calcetto.
4: Ci sono le leggi dell'acqua che dicono.
0: Ah, le leggi dell'acqua.
4: Che il nome non si cambia. E noi abbiamo mantenuto il suo nome, che è anche un bel nome.
0: Gabriel.
4: Che è figlio dell'ex proprietario che ha venduto a noi la barca. Si chiama Gabriel. Gabriel. È un bambino di 4 anni, bellissimo.
0: Ah, beh, vede, hai comprato anche lui?
4: No,
0: sulla barca. Non... Allora. Che cos'è? A che serve sta barca? Ti fai i giri te? O se è una cosa che ti renderà dei soldini? Se no, a chi la sente Oriana? Se non la facciamo fatturare sta barca, ragazzi, questo è lo divorzio.
4: Allora, in questo momento la barca ha preso tanti soldini da Salvadanaio per poter investire in questo progetto. Questo progetto è un progetto che parte da molto lontano.
0: Sì?
4: Io ho fatto qualcosa di simile nel 2016. Con l'apertura appunto di un agriturismo in Sicilia,
0: sì.
4: Che va bene, nonostante sono passati 17 anni e continua a andare molto bene.
0: Sì, ti sta spingendo verso il microfono
4: adesso,
0: e ci sta prendendo anche gusto.
4: E adesso diciamo che abbiamo portato questa esperienza qui sul Lago di Garda.
0: Ah,
4: abbiamo unito due grandi passioni.
0: Ma quindi la barca è un agriturismo?
4: No, due grandi passioni. La nautica e diciamo è quello che era il food, è un food fatto in un modo diverso.
0: Allora, quindi... parla molto bene e quindi noi parliamo male. Diciamo, sembra lui che parli male. Allora, ma parla bene. Cioè, nel senso, è una barca per escursione.
4: Escursioni per delle esperienze.
0: Per delle esperienze. Ah, quelle sensoriali, quelle.
4: Delle esperienze. Noi abbiamo questo catamarano che.
0: Quanto è grosso il catamarano?
4: Il catamarano è lungo 11
0: metri.
4: E largo quasi 5.
0: Ammazza.
4: E a motore.
0: Sono 60 metri quadrati.
4: E quindi ha uno spazio a bordo importante.
0: Importante.
4: Ha il bagno, ha tutti i servizi. In più abbiamo anche l'angolo bar e riusciamo a poter servire qualsiasi esigenza di ogni cliente. La cosa più bella di questa barca, di questo progetto,
0: sì,
4: è quello che tu puoi personalizzare la tua esperienza.
5: Puoi fare una gita di un giorno. È fighissimo.
0: Lo vuole dire lui, sentiamo.
5: No, personalizza, vedi le proposte che dà.
0: Sì.
5: Allora, proposta la prima è aperitivo.
0: Sì.
5: Un'esperienza rilassante e piacevole con drink aperitivo serviti a bordo. La seconda è...
0: aperitivo al tramonto, sul lago. Siete in 6, siete in 7, siete in 8, siete in 10. C'è un...
5: sento qualcosa che non
0: va. Il mio microfono. C'è un addio al celibato, un addio al nubilato, che ne so, oppure che ne so, una festa di compleanno, oppure ti stai separando, per dire, vuoi festeggiare, così la puoi noleggiare, giusto?
4: Esatto. Ma la cosa più bella...
0: aperitivo, cena...
4: Che... devo dire,
0: e dopo cena volendo in qualsiasi orario
5: c'è la premium, infatti, che è champagne, sushi e disoneste.
0: Disoneste l'ha aggiunto lui.
4: La cosa molto bella è il modo di vivere diverso il Lago di Garda. Il Lago di Garda visto dal lago è totalmente un altro lago, è bellissimo.
0: Sai che c'è una frase del genere in Novecento? L'hai mai visto il film?
4: No, non l'ho visto.
0: Bello,
4: l'ho visto, però questa offerta che noi portiamo sul Lago di Garda è per dare qualcosa di più, a chi vuole fruire di qualcosa di diverso.
0: Quindi lo pagate?
4: Ovviamente.
0: Ah, ok.
4: Ovviamente.
0: Quindi pagato, è la prima,
4: diamo allora, da bere, da mangiare.
0: La cosa incredibile che uno prenota, viene sulla barca, mangia, beve, sushi, champagne, così viene anche risarcito.
4: Ma noi ci siamo
0: del tempo perso
4: alla macchina di Achille, che chi la compra gli dà 2000 euro.
0: Certo.
4: E quindi sulla scia
0: si è messo nel mood di Achille. Perfetto. Allora, aperitivo, quante ore sono in barca? Uno può scegliere di stare fuori un'ora, due ore, tre ore?
4: Intanto quello è nell'ambito delle personalizzazioni, che noi riusciamo a costruire un abito su misura.
0: Ah, uno volendo, quindi, dicevo, voglio fare un'uscita di un'ora, la puoi fare?
4: È l'unica barca, diciamo. Sì, la
0: uno
4: fare.
0: Può uscire un'ora volendo,
4: no,
0: solo, c'ho solo un'ora di tempo, c'ho,
4: no?
0: C'ho la palestra. Cioè non...
4: Personalizzare, no, ma la cosa più bella è che la barca ospita fino a 34 persone.
0: Ah.
4: E questo è per fare delle feste.
0: Anche
4: è
0: una cena aziendale.
4: Ovviamente. Eventi.
0: sembra scemo, che scemo, George Clooney qua.
4: George Clooney di tutto. È qualcosa veramente di molto molto bello, anche perché è stabile, essendo un catamarano,
0: sì,
4: è molto stabile. Quindi...
0: E beh, ci crede, è larga 5 metri.
4: E quindi
0: come fai a farla barcollare?
4: E soprattutto è tutto su un piano, quindi anche per ballare abbiamo della musica a bordo con quasi 1000
0: Ma vabbè che organizziamo una festa con noi tre, scusa.
4: Come no?
0: Allora, lui pesca. Quello là urla le sardine e io mangio il sushi. Che ne so, possiamo fare una festa inaugurale, no? Per dire.
4: Sì, sì, stiamo
5: Andrea, una domanda: chi lo porta?
0: Lui.
5: Ah, tu lo porti tu?
0: Ma no.
4: Sì.
0: Ah, lo porti tu?
4: Sì, sì, sì.
5: Che figo. Ma
4: sì, quando siamo tra di noi, feste di noi, lo porto io. Quando adesso andiamo in...
0: C'è lo skipper.
4: Con
0: il succo di frutta. Perché
4: con
0: mi guardava.
4: Equipaggio dedicato appunto, che tutto, parla anche più di una lingua.
0: Quindi, rivolto a addio nominato, addio celibato, feste di compleanno, feste private, cene aziendali, insomma, chi più ne ha più ne metta. Anche un matrimonio.
5: Bello,
0: pochi invitati, che sarebbe bello. Col prete, a largo non vale, ragazzi.
5: Come non vale?
0: Vi do questa dritta.
5: Non è vero.
0: Se superi, diciamo, 3 miglia, 4 miglia nautiche.
5: Conta.
0: Ma avvocato, c'era dell'acqua in mezzo. Tra me e la terra c'era dell'acqua. Quindi conta tantissimo. Cioè, non conta il matrimonio, capisci?
4: E quindi niente, vi invito a tutti a prenotare blugardaexperience.it. E...
0: Siccome l'hai detto benissimo, lo possiamo far dire a lui, ovviamente, che lui sa l'inglese meglio dell'inglese. Vai.
5: BlueGardaExperience.it.
4: Bravo.
0: BlueGardaExperience.it.
5: C'è anche un numero di WhatsApp, possiamo darlo, Massimo?
0: Per avere delle informazioni scrivete a questo numero WhatsApp:
5: 337 23527. Mi sembra un po' corto il numero, però dovrebbe essere giusto.
4: 393 37 23 527.
5: Avevo mancato io un numero, è vero. Allora, lo ripeto.
0: Che strano, voglio dire, uno che ha lavorato 18 anni al bingo,
5: no,
0: cioè
5: perché...
0: si fa sfuggire un numero.
5: No,
0: qua
5: c'era...
0: mi sei cascato.
5: Sarà il caldo.
0: No,
5: allora devo coprire il più 39 che mi dà fastidio, ecco perché ho sbagliato.
0: Ok.
5: 393 37 23 527. Scrivete per avere informazioni, se volete addirittura già prenotare il vostro giretto.
0: Ma è un giretto adesso, lei,
5: il vostro
0: lei,
5: giro?
0: Il vostro giro. Abbiamo feste di compleanno, feste aziendali,
5: il vostro
0: cucine,
5: giro,
0: cose, champagne, bim bam bam.
5: Se volete
0: un
5: fare
0: giretto,
5: il casino,
0: un pattino. E dai,
5: il pattino.
0: Mamma. Va bene, ringraziamo Massimo. Grazie Massimo.
4: Grazie a tutti voi, vi aspettiamo a bordo.
0: E io aspetto l'invito per, insomma, la festa. Possiamo fare la festa dell'Andrea Catavolo Show, che ne so.
5: Bella,
0: figa. Se non paghiamo, come... cioè, se non...
4: La
0: gente paga,
4: ospiti.
0: Però noi no, cioè, se no. Una pericena, che ne so,
4: organizziamo
0: due stuzzichini, una gassosa, una Coca-Cola,
5: una cosa,
0: cioè, va bene, non è che possiamo far spendere ostriche e champagne. Grazie Massimo.
4: Grazie a voi,
0: Massimo.
4: Buona giornata a tutti.
0: Blue Experience.it.

0: La canzone è bella, ragazzi, a me piace. Ringraziamo Neck, grande Neck.
1: Vabbè.
0: È McDonald's, veramente. È la sigla di McDonald's. Nuova, veramente, incredibile. Allora, c'è uno che ha scritto: ma come mai Achille non ha comprato la macchina da DR Garage del Garda? Allora, lui ha comprato una macchina usata con un po' di chilometri, no? Quanti chilometri c'ha?
2: 200.
0: 200 solo?
2: No, 200.000.
0: Ah, 200.000?
2: Sì, sì.
0: È molto usata, allora. Ammazza!
2: No, però è tenuta bene.
0: Diciamo che Garage del Garda ha macchine un pochino più fresche, ecco, possiamo dire così. Macchine così, diciamo, di lunga gettata, macchine di prospettiva. Macchine per gente propositiva, non ce l'ha. Non ce l'ha. Poi, no, ma sicuramente ne farà altri 20, 30, li farà.
1: Dai!
0: Uno ha scritto: che macchina ha preso? Ha preso, non lo posso dire. Ha preso un... Andiamo.
1: Oh!
0: Invece di spendere denaro per le donne, Achille le spende per l'auto. Sì, ma ha speso poco, cioè, ragazzi, non... Grande Catapolo, che hai citato, 900. 900, 900 è un...
2: È un sequel.
0: È un
2: sequel.
0: Ma quale sequel? 900 è un romanzo scritto da Baricco. Baricco. Non mi ricordo se si chiama Baricco o Baricco. Mezzo Baricco.
1: No, no, non si chiama Baricco, Andrea. Si chiama Baricco perché è piatto ficco, mici ficco.
0: Ma tu sei cretino?
1: Non c'entra niente,
0: non,
1: però.
0: Ma non c'entra niente. Mi hai interrotto per niente.
1: No, stavi pensando al
0: Ma sei fastidioso, è come quel bambino che ferma l'ascensore a metà. Ste manine del bambino gliele vogliamo infilare dove non batte il sole? Signora? Ma è un bambino, ho capito che è un bambino, ma perché ha bloccato l'ascensore? Che stavo dicendo adesso?
1: Baricco 900, Andrea.
0: Ecco, sì, però non c'è più il mood di prima, capisci?
1: Quello è mood.
0: Non
1: quello
0: c'è,
1: dice
0: mood.
1: Sì, quello, ti appicchi con me.
0: Ma ha detto solo una parola. Tu hai voluto fare la battuta.
1: Vabbè.
0: Ignorante, che non fa neanche ridere. 900 è un romanzo comunque, ignorante, è un romanzo, tu dovresti conoscerlo. Hanno fatto un bellissimo film con Tim Roth, non è un'attrice, è un uomo. Tim Roth, lui c'ha solo in testa, c'ha solo nomi di attrici rotte. Allora, praticamente un film bellissimo, il pianista, non mi ricordo sull'oceano, non mi ricordo il titolo del film, comunque l'ho visto 7-8 volte, però il titolo non me lo ricordo. E lui è un pianista che nasce a bordo di questo. Troppa cultura, vedi, il microfono si rifiuta. Allora, lui nasce a bordo di questa nave, una nave da crociera, e muore su questa nave, perché non vuole mai scendere. Lui diventa un pianista famosissimo, uno dei più grandi del mondo, vengono grandissimi pianisti a sfidarlo, ma lui li batte tutti, cioè veramente sembra che suoni il piano con 7-8 mani, un fenomeno, però non scende mai dalla nave. Perché non scende mai dalla nave? Sono un paio di frasi, monologhi bellissimi di questo film che vi consiglio di vedere e che hanno veramente, ti dà veramente il senso della vita. Lui scende a un certo punto, fa tutta la scalinata, la cosa lì, i gradini per scendere dalla nave da crociera, arriva a terra e poi risale, no? Tutti gli dicevano: dai, ce la fa a scendere quest'anno, ce la fa, poi risale. E qualcuno gli chiede: ma come mai sei risalito? Sono risalito perché qui sulla nave so esattamente dove andare, a poppa, a prua e via dicendo, conosce perfettamente la sua nave e dove muoversi. Lì, quando sono sceso, ho visto 7800 strade, come fa la gente a prendere la strada giusta? Vabbè, lasciamo stare, non potete capire. Però è il senso veramente della vita, no? Molto spesso desideriamo tante cose, tante possibilità, via dicendo. Poi magari la nostra felicità è nel nostro focolaio domestico, in famiglia, con la moglie, il marito, insomma. Invece cerchiamo sempre disonesti, via dicendo. Però cerchiamo sempre delle vie alternative. Voglio fare più soldi, voglio fare più cose. Perché gli dicevano: scendi, diventerai il pianista più famoso del mondo. Ma non gliene fregava niente, voleva rimanere sulla sua nave e gli interessava essere il più bravo per le persone che andavano in vacanza sulla nave, non il più bravo del mondo. Non gliene frega niente di avere la popolarità e la fama e i soldi. E poi c'è un bellissima, che ha detto anche Massimo, la frase che dice che una cosa è vedere il mare da terra, è una cosa è vedere il mare Vedi il mare dal mare, capito? Cioè, quando sei fuori, tu vedi il mare e vedi la terra, e basta venire qua sul lago. Cioè, gli volevo dire io: da terra vedi l'altra terra dall'altra parte. Se fai finta di avere i piedi nell'acqua, non li mettere, però se li metti e il cigno non ti becca, vedi dall'altra parte Bardolino, e quindi vedi il mare dall'altra parte. L'opposto. Vabbè, lasciamo stare. No, ci sono dei monologhi bellissimi. Vi consiglio questo film che è veramente fotonico. C'è un monologo su un chiodo, ragazzi, che è bellissimo. Vabbè, lasciamo stare, non possiamo andare avanti perché troppa cultura, poi questo non mi segue, fra un po' sviene, lasciamo stare.
2: No, guarda che io ti stavo seguendo
0: ma
2: benissimo.
0: Perché stavi svenendo.
2: Ce l'ho presente che appunto si chiama Il pianista sull'oceano, quindi è giusto il nome che stavi dicendo in merito al film.
0: Il pianista sull'oceano.
2: E se non ricordo male, praticamente...
0: L'hai visto?
2: Sì, l'avevo visto.
0: Ti eri addormentato,
2: Non mi ricordo.
0: È un po' lungo, il film è un po' lungo.
2: Non mi ricordo. Perché poi me l'avevano consigliato e poi non mi ricordo se l'avevo visto tutto o ho visto un pezzo.
0: Impossibile, non mi ricordo. È troppo per te.
2: Però so che poi alla fine
0: Achille, non puoi comprarti una Porsche, tanto non andiamo avanti, anche con l'Audi. mamma, c'è una donna che ha scritto: anche se ti compri l'Audi, tanto non riuscirai mai a broccolare una donna, vai a disoneste. Non so perché ti dipingono così. Lui non è mai andato a disoneste perché costano. Se fossero gratis, mamma, ne avrebbe 7-8 mila sulla rubrica del telefono. Vero?
2: Vabbè, fare le battutine. Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Cioè, se fosse gratis, tu alla grande.
2: No, andrei sicuramente. No, interagirei.
0: Che vuol dire interagisci?
2: Ma sì, mi metto lì, allora come sta tutto bene? Cioè, nel senso.
0: Aspetta, c'è un tuo fan. Tanto quello che dice non si capisce. Pronto?
3: Pronto? Ciao, sono Alfonso.
0: No.
3: Ascolta, volevo chiedere informazioni sulla Berdiva.
0: No, vabbè, ragazzi. Achille, per andare a disoneste bastava la Merdiva. No, basta, ragazzi, dai. Cos'è che volevi dire? Sconvolto, dimmi.
2: No, appunto, stavamo parlando del pianista sull'oceano.
0: No, l'ultima cosa che hai detto.
2: Parlando delle disoneste.
0: Se le disoneste fossero gratis, tu ci andresti?
2: No. Ma giustamente uno fa quello che vuole. Ma io se devo fare. Allora, piuttosto, chiamo Rocco.
0: Aspetta, perché abbiamo registrato. Sì. No. Uno fa quello che vuole. Uno fa quello che vuole. No. E poi c'è Rocco. No.
1: Scusate, ma la cosa peggiore l'ha detta
0: No.
1: D'accordo.
0: No, cosa
1: poi vado da Rocco e vado a fare il porno attore. Ora, con tutto il rispetto, Achille, tu il porno attore proprio. Cioè non
0: no,
1: è...
0: allora, su questa cosa io non sono d'accordo con te.
1: Servono delle misure per
0: non è vero. Ci sono anche i mariti non protagonisti. Quindi non è vero. Lui è il classico marito che va a lavorare e poi arrivano tutti a mettere a posto casa: idraulici, elettricisti, montatori di mobili, montatori vari, insomma, e via dicendo. Dimmi.
2: Vabbè, da lì si parte, no? Cioè, nel senso che...
0: In che senso? Tu parti, vai. La moglie ti saluta anche. Vai, amore, vai. No. Ti dà anche il bacino. Vai, amore.
2: Ma no, guarda che se tu guardi i film hard...
0: Sì, io non li guardo. Scusami, ma non ho questa passione.
2: Perché comunque dopo c'è impari delle tecniche, cioè inizio che quello lì fa così.
0: Ah, tu quindi stai imparando le tecniche. Sono otto anni che cerca di imparare e memorizzare un po' di tecniche. Ma non è difficile, Non ti hanno fatto giocare da bambino? Col triangolo, il cerchio, sai quel gioco dove incastri le misurine giuste, le formine, no?
2: Io c'avevo il grillo finillo. Avevo il grillo
0: scosso nel finile, lui, forse, no. Non lo so.
2: Avevo avuto
0: una brutta esperienza con l'asino. È da lì che non si spoglia più.
2: No, c'era il cavallo nel mio cortile. Iole, me lo ricordo. Che scendevo, andavo
0: uomo?
2: Iole era
0: un maschio.
2: Sai, non mi ricordo se era un cavallo o una cavalla. Non me la ricordo.
0: Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Sono dettagli. Tanto.
2: E niente, non mi ricordo che stavo parlando. Stavo dicendo, guarda che Lei per caso è uno che lavora
0: passione la radio, si sente che parla,
1: è morto.
0: Dai,
2: no,
0: dai.
2: Se tu guardi il film,
0: ma come cavolo si fa, scusate se dico paroloscia, ma come si fa a far parlare uno che non sa italiano in radio? Scusate, ma che coraggio avete voi?
1: Noi
0: un quarto d'ora che cerco di capire che cazzo dice, ma non si capisce niente. Che cosa ha detto?
1: Cavagliole, eravamo ai cavalli.
0: Cavallo-iole, che è? Una iola, cavallo fatta iola? Una iola fatta del cavallo? Fatta con cacca di cavallo, iola, messa a col phon, seccato tutto. Che cosa ha detto?
1: Cavallo-iole, non sapeva.
0: E cos'è cavallo-iole?
1: Lo deve chiedere a lui.
0: Io veramente ti aspetto fuori per regarti in macchina.
2: Allora, scusami, proprio oggi
0: pronto!
3: José Primo!
0: Mamma ragazzi, mamma. Aiuto! Ha fatto i soldi lo sconvolto? No, non ha fatto i soldi ragazzi, l'ha pagata poco, insomma, la macchina 200.000 km ragazzi, era lì da 7-8 anni e non la voleva nessuno, c'ha le gomme ovalizzate, ci può giocare a football americano. Andiamo avanti.
2: Le gomme sono in varie forme, c'è la forma della focaccina, la forma ovale come la pinza.
0: Questa è una marchetta, la forma... l'ho riconosciuta. Fagliela fare a Ugo, tu non sei capace.
2: Fagliela fare a Ugo.
0: Parlate della nostra...
1: No, allora, io posso, non mi posso mettere a confronto di Achille, perché Achille conosce perfettamente tutti i formati e li dirà lui. Io posso fare da testimone, ci metto la faccia e lo stomaco.
0: Aspetta, c'è uno che ci vuole mettere qualcos'altro. Sentiamo, pronto?
3: Achille!
2: Ciao fratello! Non sei processo, va bene, ok, grazie.
0: Anche con l'Audi si nucesse.
2: Giustissimo.
0: Dica.
1: Allora,
0: dica.
1: Stavo dicendo, io posso fare la testimonial di chi l'ha assaggiata, devo dire, è meravigliosamente buona, squisita, fatta con ingredienti naturali, perché sapete che io ho dei problemi, non posso mangiare tutto.
0: No, tu non hai i problemi. Allora, tu sei il problema.
1: Sono il problema. Oh. Quindi se la
0: hai i problemi allo sfintere, allo lo possiamo sfintere. Dire?
1: Allo sfintere.
0: Allo sfintere.
1: Quindi devo mangiare
0: il deretano, perché ride? Ma voglio dire, voglio vedere te, voglio
1: scusami,
0: dire.
1: Scusami.
0: Lui il problema ce l'ha davanti, tu dietro. Ma uno sano c'è qua, non c'è.
1: Devo dire, scusatemi, fatta con prodotti totalmente naturali, infatti io quando mangio la spizzica Carlo,
0: sì,
1: vado, sto benissimo, non mi succede nulla, è veramente veramente buona per tutti.
0: Per tutti.
1: Achille, quanti formati? Perché io purtroppo non li conosco tutti i formati, quindi adesso la parola va a te.
2: I formati che vengono proposti è il formato della focaccina,
0: sì,
2: della gourmet
0: 16
2: 15 centimetri. Allora, 15
0: già ti batte la focaccina, no, a te.
2: Focaccina 15 centimetri. Allora, 15 centimetri
0: anche,
2: di diametro.
0: Anche la focaccina da 15 di
2: altezza 3.
0: 15 di diametro?
2: Sì.
0: E
2: altezza 3.
0: Altezza 3.
2: Poi c'è la gourmet.
0: Focaccina buona. Buona. Poi c'è la gourmet. Crudo, il cotto dentro, mamma mia, tanta
2: bravissimo
0: roba, sì.
2: Poi c'è la gourmet. La gourmet 19 di diametro, 4,5 di altezza, che la puoi gestire in due modi.
0: Sì.
2: Nasce per farcirla sopra,
0: la scaldi, ci metti il crudo, i pomodori pachino, la burrata di zozzonola, le alici di basfrao.
1: Ma di dove sono?
2: Altrimenti, se vuoi, la puoi anche farcire a tuo piacimento.
0: Sì.
2: Poi c'è la pizza da 30 centimetri.
0: No, c'è la pinza,
2: sì,
0: poi
2: c'è la pinza.
0: La pinza.
2: C'è la pinza.
0: Non la devi descrivere, è una pizza allungata, dai, la pinza.
2: Forma ovale.
0: Sì, sì.
2: Poi c'è la pizza, la classica, 30 centimetri di diametro, altrimenti 33 centimetri, oppure versione pizza famiglia, 38 centimetri di diametro per 6,5 di pizza.
0: 6,5, mamma.
2: Essendo poi... il laboratorio artigianale,
0: sì,
2: cosa accade? Che
0: cosa
2: se
0: accade?
2: Per caso il prodotto ti piace,
0: sì,
2: e tu dici voglio fare un qualcosa, un formato
0: special. Sì,
2: ovviamente,
0: sì,
2: ci deve essere un minimo d'ordine, lo,
0: sì,
2: si può fare.
0: Ah.
2: Per esempio,
0: sì,
2: c'è una piscina nel Mantovano, San Giorgio Bigarello, Summer Park della piscina Aquamore.
0: Altra marchetta, vai.
2: No, lì prendono i prodotti spizzicarlo. Io ho proposto una versione della ciabatta.
0: Sì.
2: Gli è piaciuta e prende anche le ciabatte.
0: Le ciabatte. Io, ma per le esempio... tue, le tue ciabatte prende.
2: No. Come per esempio ho fatto anche, avevo pensato anche se vuoi fare il pane pai salamina.
0: Il
2: pane pai salamina.
0: Pane salamina.
2: Il pai salamina.
0: Sì.
2: Pane salamina che nel bresciano, nel mantovano va molto.
0: Sì.
2: Lo puoi valorizzare.
0: Ah, ok.
2: Il pane non sì. è una cosa che è. È il 50% del panino. Io l'ho fatto, l'ho fatto
0: con la focaccina.
2: Sempre versione ciabatta mini.
0: Sì.
2: Qui proprio per la dimensione della salamina. E valorizza
0: la salamina.
2: Valorizza la salamina.
0: Va bene, per tutte le informazioni entrate sul sito
1: spizzicarlo.it oppure chiamate Achille Ferrari al suo numero di telefono.
0: Spizzicarlo.it, c'è anche il numero di telefono, lo trovate lì. Spizzicarlo.it, fate fatica, insomma, non fate. Lì trovate il numero di telefono di Achille, vi dà tutte le informazioni. L'importante però è dare, adesso se non prendete il nostro prodotto, ragazzi, non è un problema, però ai vostri clienti date delle robe sane, girano delle robe Chamalfrauz, Megalounge, industriali, che ragazzi, c'è cioè, di tutto tranne che una P, strutti, struttini, struttarelli, grassi agionizzati, ogenimao, svlao, ma shitamu. Tu quando porti al tuo cliente quelle cose là, dovresti portargli anche l'etichetta, fargli vedere cosa c'è dentro. C'è un'etichetta, quando le etichette, non parlo solo della mia, in generale, quando le etichette sono lunghe 70 metri, che vuol dire che c'è dentro di tutto. No. Dai, su, è che allora ti sta sui concetti. Cioè, non lo vuoi come cliente, tu lo vuoi avvelenare.
4: Show. Su Studio Più.

0: Ah ragazzi, ah se avessi, se potessi, se non serve dire sì, lo puoi fare, non continuare a dire sì, però adesso sono vecchio, no, e adesso sennò diventate come Ugo, ragazzi.
1: Lo sapevo.
0: Ugo, io l'ho conosciuto, che quanti anni avevi?
1: Ah, ero giovanissimo, 22.
0: 22 anni, parlava già così, parlava già come se avessi 80 anni. Ma adesso non posso, magari la prossima vita, adesso non.
1: Ma non è vero.
0: Quelli come te sarebbero da tirare via dalla Terra e mandare su un altro pianeta, perché voi siete fastidiosi nella vostra pigrizia mentale. Che fa? Sta compensando. Che fai? Compensi col naso.
1: Sono chiuse le orecchie.
0: L'unica cosa che non si chiude. Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Buongiorno. Le basi per pizza speciale sono solo per attività o anche per persone che la fanno a casa?
2: No, sono anche per voi che state a casa. Prossimamente, più avanti, arriverà anche l'e-commerce, quindi
0: l'e-commerce,
2: cioè praticamente e-commerce. Perché si scrive Eno.
0: Vabbè, fa un inglese.
2: No!
0: Dai, mister Marrone, dai.
2: Quindi fondamentalmente arriverà anche sul sito, potrete ordinare i prodotti.
0: Però per il momento potete chiedere a lui se siete vicini, ve la porta o ve la fa arrivare, insomma, in qualche modo.
2: Ecco,
0: perché si conserva fuori dal frigo e dal freezer, quindi si può mantenere 30 giorni completamente fuori dal frigo e dal freezer, proprio perché e basta, non dico nient'altro. Ecco, venite stasera, dimmi.
2: No, dovevo dire che ecco, cosa ideale, scrivetemi su WhatsApp, scrivetemi.
0: Ecco, un altro posto dove potete assaggiare la nostra pizza è al Chiosco Fresco e al Chiosco dei Mulini a Volta Mantovana, dal nostro amico Sergione. Venite stasera, se offri te, vengo stasera. Come mai è rezzato? Vi sentiamo disturbati? Parte mentalmente, sto dicendo radiofonicamente, vi adoro, non ho capito niente.
1: No, perché è rezzato, si sente male, e come si sente male anche nelle Marche, ci hanno scritto anche da Fabriano. Ad ancora non si sentiva.
0: Ragazzi, dipende dal vento, però, eh? Cioè, non è che. Se il vento tira in un modo o nell'altro, cioè non. Dai, Ciolo, dai, andiamo avanti.
1: Ciolo!
0: Ah. Senti, ma l'hai scritto nelle note?
3: Che cosa?
0: Cioè, che chi compra la tua macchina di non usare la luce ultravioletta. L'hai scritto
3: la luce ultravioletta?
0: Non l'hai scritto.
1: Ma perché non c'è
3: la luce ultravioletta? Mica quella che ti fa la lampada.
0: No, ma lascia stare, va bene. Comunque tu digli non
3: e mica
0: usate,
3: quella
0: scrivilo, non usate mai la lampada, capito? Quella di CSI, quella che ultravioletta.
2: Quella lì che
0: si dice ultravioletta, no?
1: Ultravioletta, sì.
0: No, non la usate mai, proprio mai, mai maiuscolo, mai tre volte, mai. Se no ti vengono a cercare.
2: No, quella lì è immacolata.
0: Le basi per la pizza le fate anche gluten free? No, non le facciamo gluten free, però diciamo, vabbè, non dico nient'altro, sono molto digeribili, però se uno soffre perché sono gli intolleranti come me al glutine, io la mangio tranquillamente. Quelli proprio che sono proprio, come si dice, ciriaci, quelli no, perché non, assolutamente no. Fabriano è Campania, Ugo. Fabriano è Campania.
1: Ma quale Campania? Fabriano, abbiamo Mauro che vive a Fabriano.
0: Ma c'è un Fabriano nelle Marche e un Fabriano anche in Campania.
1: E c'è anche un Fabriano a Putignano col Battufir.
0: Fabriano Frank Battufier re. È proprio ignorante, comunque, quando parla così, veramente.
1: Sì, lo so.
0: No, veramente non lo percepisco, veramente.
1: Percepisco
0: cosa? Ciao, Catavo. Potresti fare uno scherzo? Aspetta, potresti chiamare mia moglie. La fai ridere perché ha un marito di. No, veramente?
1: No, no.
0: Ha un marito di. Basta. Che sarebbe lui?
1: Pure.
0: È una domanda. Perché ha un marito di. Ah, perché lei gli dice: sei un marito di. Di merdiva. Che ne combina sempre una. L'importante è che la fai ridere. Grazie, lei si chiama Angela. Adesso io gli dico: senti, ma com'è tuo marito? Solo una domanda volevo chiederti. Com'è tuo marito? Adesso la chiamiamo. 3, 4, 6. Sta buono, fermo, faccio io, non ti preoccupare. Non ti agitare, che agiti le acque.
3: Se tu hai bisogno di.
0: Se togli il dito, il buco si rifà, capisci? Si toglie, non. se tu lo lasci sul bagnasciuga a fare i buchi con le dita, no? Lui sai che quando togli il dito il buco si richiude.
1: Eh beh, certo.
0: Lui sta 7-8 giorni a cercare di capire il motivo. Come si chiama lei? Angela. Non risponde. Tanto a noi non ci risponde nessuno.
4: Iliad.
0: Ecco, lo sapevo. Cioè, io veramente, io non ce l'ho con le altre radio, ci mancherebbe. Ma avete una linea preferenziale? Cioè, non...
1: Ah no, registrano.
0: Ma cosa registrano? Dai, registrano, ma non è possibile. Anne, qualsiasi numero faccio, a me non mi risponde nessuno. Illuminol si chiama. Ah, Illuminol. Tu ti scrivi proprio così. Non accendete mai Illuminol nella macchina. Tra parentesi metti la luce ultravioletta, chiusa. Mai, tre volte scritto in grande, capito? Le lettere grande. Cubitali. Ignoranti e Illuminol, ho capito.
1: Allora posso difendere quello che hai detto tu, Andrea. Illuminol è la sostanza, è la polvere che si mette. Sì. La luce è quella ultravioletta.
0: E quindi... le macchie invece come si chiamano? andiamo avanti. Catavolo, vieni ancora. Dai, però. Io mica sono. Dai. Andrea, pensa che chi compra. Andiamo avanti. Basta parlare della macchina di Achille. Anche perché dobbiamo andare, ragazzi. Aspetta un attimo. Forse è lei. È lei. È Angela. Pronto?
5: No,
0: no, no,
3: sì, ciao.
0: Ciao.
5: Dove sei andato?
3: Dove sono andato?
0: È andato in Mona, è andato. Dobbiamo chiudere, amico mio, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare, dai. Allora, appuntamento a domani come sempre, dalle.
3: Dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 7 c'è Mister Ugo.
0: Puoi evitare di parlare con Annalisa, per favore?
3: Annalisa.
0: Solo per il finale, dai.
3: A me piace la cantante Annalisa, mi piace. Sì, fa anche delle belle canzoni, mi piace.
0: Sì, sì. Andiamo avanti, dai.
3: Mi piace, sai cosa? Anche sai.
0: Se il dottore esce fuori nella sala d'aspetto e vede una gallina e un uovo, cosa gli dice? Cosa gli dice? Chi è arrivato per primo? E lì c'è l'imbarazzo. Sono 6 mesi che sono fermi lì. Andiamo avanti. Dimmi.
3: Pensavo che gli dicesse di chi è questo.
0: Lascia stare, no. Non capisce niente. È nato prima l'uovo o la gallina? È per dire, no! Il dottore esce fuori, sala d'aspetto, un uovo e una gallina. Chi è arrivato per primo? Sono ancora lì da 6 mesi, capito?
3: Se facciamo un discorso di coso.
0: Basta!
1: Saluta!
0: E dai, saluta a mammeta, su!
3: Comunque, allora, cari...
0: Mamma, ma è un mona! Ma è un mona con la M maiuscola! Mamma!
3: Però padre, lei non può... lei è un padre di inascoltare... No, dico che lei è un padre... Sto dicendo che lei è un padre di inascoltare!
0: Mona!
3: No, lei dovrebbe aiutare, dovrebbe essere d'appoggio! Lei è il punto di riferimento della chiesa, quindi uno entra, si confessa... E lei deve indirizzare, dovrebbe essere quello che capisce, no?
0: Ma tu sei venuto in chiesa a confessarti?
3: No.
0: Non sei mai venuto?
3: Ma tempo indietro?
0: Ah, tempo indietro?
3: Sì, forse l'ultima volta.
0: Aspetta un attimo. Marisa! Passami il lumino un attimo.
1: Aspetta!
0: Ciao a tutti, a domani!
6: Ciao belli. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
4: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderoni!
2: Bella, balla.
4: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
5: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate.

0: da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Robbie.

Buongiorno capitano Walter, faresti ascoltare la canzone Infinity che ci darà una grandissima carica? Giuliano da Sant'Ippolito sempre presente.

Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Vorrei ascoltare se è possibile la canzone di Denaro Future Brain. Un grandissimo abbraccio a tutti e sempre a tutto Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E partire con Africa dei Toto è il top, penso. Penso che sia il top per questo party time. I remember yesterday.

Sono arrivati Paoli da San Marcello, salutiamo chi è qua, buongiorno, buon giro di boa, Capitan Massa dalla Sardegna, il 65enne da Basiano, gli Svalvolati di Torino di Sangro. Ciao Walter, autista da Cremona, sempre al top.

Salutiamo i Paoli da San Marcello, salutiamo Dani Luilo, salutiamo Massimiliano Nardi, Lupastaiolo e Alessio da Canafoglia che sta andando al lavoro.

Salutiamo, c'è anche Fagiolo, oggi batti i coriandoli, per lui è sempre carnevale, cioè lui è carnevale tutti i giorni. C'è la perla di saggezza del Poppy, ore 9, ancora modalità risparmio energetico, entra in scena il capitano, pochi minuti, ho già l'energia dell'ultimo giorno di scuola. Bravo Poppy, così mi piaci.

Buongiorno Valterone, Gianluca da Teramo, Andrea Furia DJ, Roby il camionaro da Mantova e chi c'è qua anche? L'Angela Nazionale, salutiamo anche la Lori. L'Angela Nazionale dice 28 gradi ventilato, insomma non è male, dai.

Hola Capitan Massa, buongiorno, tempo sole, 28 gradi, buon giro di boa, un bacio al mastro, a Leonessa. Un saluto anche a Mattia, il palista tutto giallo, salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi.

Thomas stamattina a Savarna, Ravenna. Alle 7:15 avevamo 29 gradi da Forno. Ciao grande Giacomo da Ravenna. Buongiorno capitano, saluti da Roby da Bergamo, si vola. Ciao capitano, a Pesaro 30 gradi, William. Vabbè, insomma, spingiamo stamattina.

Buongiorno Walter, il ballerino canarino c'è e dopo Barry White ci vorrebbe Tina Turner, lo so, ma ce ne vorrebbero tante, sono tutte belle. Salutiamo Sergio da Siria e Adriano che dice: Walter, buongiorno, a Chieti 35 gradi, wow!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beautiful, che bella lì. Buongiorno Massa, MP Tuning. Buongiorno caro, sabato e domenica si gira, Vale. Gira il Vale, sì, gira il Vale, lo so, ma io so tutto, perché seguo Marco Tonti che lavora al Misano World Circuit, poi conosco lui è il capitano, la colonna portante del vabbè, insomma, Luciano. Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Ciao Mitico, è possibile ascoltare El Parbert Rotation, ricordi del Cosmic e della Baia? Stefano da Verona.

0: Rotation così. Buongiorno Massa dal baffo di Palù. Buongiorno, un saluto, un bacio al mio splendido team, il Cobra Mamba. Grazie. Siete i numeri uno. Salutiamo chi è qua. Eugenio da Senigallia. Ciao bello. Salutiamo la Patrizia che sta passeggiando in Salento. Viva il Salento, viva la Puglia. Andiamo in pubblicità però.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124.

0: Eh beh, Sabrina e Madonna Sabrina Carpenter. Buongiorno Walter Ugliano, lo svalvolato dall'Adriatico, sempre presente. Alberto da Montichiari, ciao. Buongiorno anche chi è qua, Filippo da Verona, ciao Filippo. Via, insomma, con i saluti giriamo l'Italia, mi fa piacere. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Studio Più, se è possibile volevo ascoltare stamattina Quadran con Eternity. E niente, dedicarla a tutti, una buona giornata a tutti, ciao.

0: Fan, bella lì, mercoledì 15 luglio 10:18 e siamo in orario con il One Day Sponsor. Signori, sigla!
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non solo clima, Lonato del Garda, non solo clima, quindi oggi parliamo di stufe, caminetti, anche a pellet se volete, perché fa freddo, vero Vincenzo? Fa freddo?
3: Com'è che faceva Valterone? Ti ricordi? Voglio calore.
0: Mamma mia, è vero. Era
3: sulla
0: la canzone.
3: Mia
0: sì, bellissimo. Mi hai sbloccato un ricordo bellissimo. Però
3: l'avevi fatta te quella sigla lì, quel jingle di apertura qualche anno fa.
0: Era molto freddo all'epoca, ma adesso invece è l'inverso. Fa veramente tanto caldo quest'anno. Forse uno degli anni più roventi, quindi non possiamo che parlare della climatizzazione. Ti lascio spazio aperto, spazio libero, vai Vincenzo.
3: Sì, perché siamo in una bolla, non solo una bolla di calore, diciamo, importante per intensità, ma anche per durata, no? di questa voglio dire, fase anticiclonica che porta a persistere questa calura, che poi diventa una cappa infernale qui in pianura padana, specialmente qui dalle nostre parti, che non abbiamo la fortuna di avere il mare, è quasi invivibile la sera, poi è peggio che di giorno quasi, di conseguenza si va ad amplificare il problema dell'afa, dell'umidità alle stelle, ma anche a volte sai manca proprio l'ossigeno, parliamoci chiaramente,
0: sì,
3: luoghi di lavoro, non soltanto a casa, rientro la sera, ma anche dei capannoni. Io penso a quelle attività produttive ancora oggi che insistono, hai capito, a volerci non sentire, come dico io, e sono sprovviste di impianti di ricambio d'aria e climatizzazione. Molti ne stiamo installando e ne abbiamo installati, tanti altri ce n'è da fare, perché no? L'ideale sarebbe, parlo sempre all'imprenditoria, in Italia siamo abbastanza forti, siamo eccellenti quasi in tutto, sarebbe da abbinare al fotovoltaico. Ecco, domani abbiamo proprio un cantiere importante in un ortofrutta che appunto abbinerà a un grosso fotovoltaico, quello che è l'impianto di climatizzazione da rifare, perché lo avevano già. Quindi l'obiettivo è, signori, mettetevi a posto, dai. Io dico sempre che negli ultimi 10 anni non si vende più neanche un'auto usata se non hai il climatizzatore di serie. Pensate un po' se può mancare su un'abitazione dove magari uno ci deve passare un'intera vita e la climatizzazione incide per l'1 per 1000. A volte dico spesso: quanto vale l'immobile? 200.000 euro. Sapete che l'impianto di climatizzazione incide per l'1 per 1000, cioè 2.000 euro può essere, 2.500 il costo di un impianto di climatizzazione per 80-90 metri quadri. Stiamo parlando di una percentuale veramente minima, ma che vi mette a posto, sereni.
0: No, ma poi scusa se ti interrompo, ma io dico, uno che poi già hai parlato del problema dei posti di lavoro, che qualcuno ancora fa lavorare i dipendenti senza clima, insomma al caldo. Immaginate, questo qui arriva a casa stanco dal lavoro e a caldo anche a casa, no? Almeno a casa, insomma, trovate il fresco comfort. Quindi io direi Vincenzo di lanciare l'offertona del giorno, come fai sempre per un'abitazione.
3: Allora,
0: dai, intanto
3: l'offertona del giorno è quella di contattarci per richiedere un sopralluogo, il servizio sarà gratuito, magari per un climatizzatore, come dico io, il mercato di riparazione, quello di luglio, vi serve un monosplit al volo per sostituire uno che si è rotto, ebbene potete usufruire del conto termico 3.0. noi siamo tra gli unici, siamo tra le poche aziende, quasi gli unici, a scontarlo direttamente in fattura, quindi l'offertona del giorno è un impianto di climatizzazione per una matrimoniale o una zona giorno sotto i 1000 euro se avete un usato da rottamare. Una questione importante, mi rifaccio alla tua apertura iniziale Walter, da prendere in mano, me lo suggeriva la Monica dal service, riguarda le manutenzioni degli impianti di biomassa, stufe, caminetti, legna e pellet. Il periodo migliore è questo, perché adesso è il momento di saltargli addosso, di smontarle tutte, di pulire le canne fumarie e di mettere gli impianti in condizioni di poter funzionare. Non piombateci addosso tutti a settembre-ottobre, perché poi alla fine le mani sono due per tutti.
0: Allora, attenzione.
3: Mi diceva, le mani sono due per tutti.
0: Attenzione, per saperne di più, 030 91 31 117, questo è il numero che vi dà la possibilità di chiedere, insomma, chiedere informazioni, di chiedere un sopralluogo gratuito in orario serale, quando siete più comodi voi, arriva la Non Solo Clima e vi fa un sopralluogo, si guarda un po' cosa c'è da fare, insomma, se c'è da spostare qualcosa, c'è da fare una canalizzazione, insomma, loro fanno tutto.
3: Opera edile, bravo, ci occuperemo di tutto, chiaramente finanziamenti da proporre, interessi zero, e perché no, parleremo di incentivi, di bandi regionali, di contributo a fondo perduto, insomma, c'è veramente un argomento completo 360 gradi, può spaziare dalla climatizzazione, arrivare al riscaldamento, fino all'impiantistica, alle tecnologie fotovoltaiche, ecco.
0: Bene, sei stato esaustivo, abbiamo terminato il nostro tempo, 030 91 31 117 oppure nonsoloclima.com oppure i social Non Solo Clima su Instagram.
3: Alterone,
0: seguitemi, dimmi tutto.
3: Per gli amici di Verona, che ne hai tanti in ascolto, ricordiamo che c'è lo showroom a Bussolengo. Melissa e Melania vi aspettano.
0: Quella, quella, quella. Vado a vedere anch'io Melissa e Melania. Sono i nomi dei climatizzatori, sai. Melissa e Melania,
3: esatto.
0: Non è
3: un esatto.
0: Ciao Vincenzo, alla prossima.
3: Un abbraccione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E noi andiamo con il prossimo messaggio. Volo via. Dance Station. This
2: is Studio Q. Ciao Radio Studio Più, sono Giovanni, vengo da Montichiari, vi sto ascoltando. Volevo chiedervi se riuscivate a mettere su Italo Disco. Grazie.

0: The Colors, ci siamo signori. Ciao Walter, un saluto dalla tangenziale di Milano, un abbraccio al capitano Massimo Sorgato. Ciao, grande. Buongiorno provincia di Lecce, Angelo e il piccolo Luigi. Bene, adesso signori però c'è il party time free selection. Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Ariccione è tempo di Prep Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini e Piazzale Roma e 3 super eventi a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Compai Segundo, Buena Vista Social Club il 3 agosto. Preparati all'emozione. Con Prep Ariccione Summer Jazz da sabato 25 luglio tutte le sere fino a martedì 4 agosto con il concerto gratuito di Serena Brancale in Piazzale Roma. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Hai capito, Barbara? Stai correndo un po' troppo, fallo lento.

Pietro Gualdo Tadino presente, ciao da Gianluca e di Alessandria, direzione Riccione. Uela. Buongiorno Walter, metti una anni 90, grazie. Se guarda, se aspetti fino alla fine ci sarà il party time anni 90.

Un saluto al capitano Gallinaro dai creatori di benessere PS. Sei un gran patacca, grazie, grazie. Diglielo anche te. Sei un...

Buongiorno Walter, vorrei mandare un saluto a Uliano che vi ascolta sempre mentre è in giro per lavoro, grazie. Un saluto anche a te, sei grande, ok, ma non so chi sei te. Vabbè, insomma, vi dimenticate di firmare.

una più bella dell'altra. Un saluto dal Bicio del gruppo Ripa, ciao Bicio. Un saluto anche a Violetta da Fermo, c'è anche lei, Pittori Mauro Di Maro, Cristian il poeta, la Maya Morgana c'è,

To the Sun, guardando questo video, cioè, vedo le ragazze tutte spogliate dietro e lui con la maglia a maniche lunghe. Addirittura un maglione, cioè non c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va lì. Buongiorno Alberto Scarabilista IGV, Deborah dalla piscina delle rose, un saluto speciale a Ciacci.

Salutiamo Giuseppe Casalbordino. Ciao Walter, cosa serve? Far parte del gruppo dei Patacca? Sì, è una cosa che abbiamo in comune io e te, quindi dovresti saperlo perché, cioè, voglio dire, così. Noi romagnoli siamo così, romagnoli. Tutto con la P, piadina, prosciutto, patacca.

0: Da Morrovalle c'è Massa, dove vai quest'anno in vacanza? Io la vacanza, io vado dunque a Brasile, Argentina e poi alle Seychelles, va bene? Cioè parto, faccio Misano Brasile, che è qui vicino, poi vado a Villaggio Argentina, anche lì insomma è abbastanza vicino, e poi verso le 6 vado alle Celle, che diventano le Seychelles, ecco. Cioè, questo è il mio viaggio che farò quest'anno per le vacanze.
1: Sei un gran patacca.

Sono Joe, la vostra frequenza FM provincia di Bergamo, non lo so io ti posso dire la frequenza in Riviera, perché io non sono afferrato su tutte le frequenze che ci sono, però te lo farò sapere se vuoi.

0: E con DNA di Gabri Ponte Giovanotti finisce il Party Time of Frail Selection. Tutto da rifare alle 11.30 con il DTM. A più tardi, ciao.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
1: Your dance station.
3: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove c'è di sregno poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Magnetiche, ce l'abbiamo, signori. Adesso preparate il telefonino perché c'è un messaggio promozionale. Giochiamo con Nicolis, Museo Nicolis. Allora, vi spiego. Museo Nicolis dell'auto, della tecnica e della meccanica in via Postumia a Villafranca di Verona, aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei e al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione da oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Bene, ai primi due che chiameranno lo 030 999 1000, parleranno con Alessandro, i primi due riceveranno due biglietti per entrata gratuita cada uno, ok? Veloci e buona fortuna. Dai che andiamo con...
1: Buongiorno Walter, sono Carlo. Mi farebbe piacere riascoltare la canzone tua, quella lì dell'estate. L'estate va. Ciao Walterone, un saluto a tutti.

0: Che bella, che bella, beh, insomma, sono, cioè, beh, bella la canzone, no, però insomma era qualcosa di carino e simpatico, quindi sinceramente bella, bella, un bel ricordo, dai. Buongiorno Massa da Marcel, presente Bergamo, frequenza 93.5, vedi che sono arrivate le frequenze. Giuseppe da Gambolocce, buongiorno Valterone, sempre presente. Umbe da Bergamo, Guido da Castelletto di Brenzone. Andiamo in pubblicità, sì, via.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.
2: E dai che andiamo!
1: Nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Mercoledì 15 luglio, sono le 11 e 15 minuti in compagnia del Capitan Massa. Questo è il Morning Fever, con me c'è il DJ Dami. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ancora, mi fate la domanda: dove vado in vacanza? Non vado in vacanza io. Se ci fermiamo 10 giorni, la prima settimana d'agosto, così come tutti gli anni, forse da 15 anni, io faccio questa prima settimana. E giusto così, perché magari in quei giorni lì si lavora tanto, si fa tardi alla sera. E poi insomma il 15 saremo a Senigallia al Megà, saremo io, il Tozzo e il Paromix, per una grande serata nel giardino. Tanta carne al fuoco. Agosto, amico mio, non ti conosco, via, non vado in vacanza. Se riesco quest'altro anno, magari vediamo, quest'altro anno in inverno vediamo un po'. Ma piuttosto, dove andate voi in vacanza? Fatemelo sapere al 338 141 1001. Intanto andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Donna dalle Marche, da Fermo. Un rio sindì, una canzone di Barry White, se può? Un bacio.

0: Ross, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, ragazza triste, si vede anche nel video, insomma, che questa qua è da una psicologa, mi sembra, o psichiatra, non lo so. E ciao Walter, potresti fare un saluto al grande, super instancabile Aldo Tibone dagli amici dell'Ormeccanica di Rimini, certo. Tibo! Dov'è Tiboni? Dov'è? Il Gallinaro va in vacanza come te, Walter. Va bene, allora ci vediamo là, stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare e stesso ombrellone, mi raccomando. Noi abbiamo sempre qua Gallinaro, cioè, te porta le uova che io porto il resto, cioè, mamma mia. E vabbè, insomma, per noi cioè, perlomeno noi artisti, diciamo che l'estate si lavora tanto, quindi le vacanze sarebbe un peccato sprecarle e perdere delle serate, no? Così, e beh, insomma, ciao da chi? E scrivete sempre il nome, mi raccomando, mi dimenticate del nome. Poi, buongiorno, chi è qua? Fabiola, da dove? Da Cremona, ciao Fabiola da Cremona, una nuova, vedi, arrivano la gente. Arriva gente nuova, giustamente, gente che con il passaparola o chissà perché, facendo zapping, trovi una canzone che ti piace, senti la mia voce che non ti piace, però dici vabbè, quella me la faccio andare bene. E comunque, però siamo noi, io e il DJ Dami.
1: Il figone della radio italiana.
0: Anche meno. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
2: Volevo ascoltare, se è possibile, Let's Clean Up the Ghetto, The Philadelphia International All-Star. Ciao a tutti, William.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!
8: Via!

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mercoledì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il DTM 90, puntata del giro di boa, anche se io il boa lo cerco sempre, ma sto boa non c'è qui nello studio per fortuna, magari sta in mezzo al mare il boa, Walter, no? Beh, dicono che di solito si trova lì. Siamo pronti a partire oggi, protagonista Greta di Gazzodro e gli Ippoliti, che tra l'altro io conosco molto bene, viene in tutte le nostre serate, grande Greta, grande, e noi siamo...

Saluti da San Teodoro, Flavio e Graziella. Buongiorno, Valterona Saverio da Macerata. E ferie, spero ad Assisi, poi in Trentino fresco, la Lori, sono... Vabbè, insomma, mi sa che il fresco lo trovi se vai in acqua.

Ciao Walter, mi saluti tutti i trialisti d'Italia, chi pratica moto da trial, gravità zero, sempre su una ruota, dai che andiamo, un saluto da Sandro da Udine. Sai Sandro che anche io per diversi anni ho fatto trial e facevo anche lo stuntman, devo dire la verità, toglievo le forcelle, la ruota davanti, una cosa... ho fatto anche quello, veramente tutti gli sport estremi li ho fatti, veramente bello il trial.

dice digli a Castellini che glielo dici te. Sei un guy. No, non vanno, non vanno. I jingle oggi non vanno, non so perché. Qualcuno va, qualcuno no. Vabbè, insomma, sei un gran patacca. Buongiorno, oggi è tiepido, tiepido. Rovaldo da Carpegna, eh. Tiepidino, tiepidino, sì.

Buongiorno Michela da Citano, e Civitanova, Tazzoli c'è, Luigi della Fama c'è, c'è anche Claudio da Rodano. Buongiorno capitano.

0: Il vieto da Parma c'è, presente gas a martello. Beh, insomma, gas a martello è... Deve avere lo spazio per dargli il gas a martello. Buongiorno, buongiorno, man. Buongiorno. Chi è qua? Che tempo fa a Cesena? Non lo so, chiediamo. Che tempo fa, Baldo, a Cesena?
1: A Cesena, we are not just set, a custa dret neanche i pasciarot.
0: Beh, allora io direi tutti a Cesena, perché è freddo a Cesena. A Cesena c'è il ghiaccio, c'è proprio il ghiaccio. Non stanno in piedi neanche i passarotti, vero? Hai detto bene? Cioè, no, non lo so, eh. L'hai detto te, Baldo, eh?
1: A Cesena, we are not just set, a custa dret neanche i pasciarotti.

Sigurtà, è tanto che non ci vediamo, è vero. Un saluto da Sandro da Ronco. Ciao Massimo, salutami i triatleti di Mantova, certo.

Agricola Mattioli San Costanzo, un bacio senza lingua, Power Flower, cioè, ma te non stai bene, te Manuel non stai bene, non stai bene. Timpo Solo, vai grande massa. C'è Jessica, ciao Jessica. No, Jessica, cioè, hai un fisico da prendere a morsi, cioè, dai, non si dice così a un uomo, non si dice così a un uomo, dai. Sto scherzando, no. È il Photoshop, non sono così io, non sono così. Sì, un po' palestrato, ma non proprio come nelle foto. Quindi le foto fregano, state attenti.

Salutiamo Nicola da Lanciano che fa delle vacanze diverse, l'autista del pesce parlante, anche il vicolo stereo, allora anche il veicolo stereo a martello, cioè il vicolo, non so cosa. State attenti quando scrivete! No, perché poi sembro io che non so leggere, scrivete delle cose.

Ale da Villafranca dice: il T9 ci fa sballare. Sì, anche sbagliare delle volte, ma capita anche a me, questo succede. Delle volte anche un po' per la velocità o per l'inattenzione. Walter, un saluto da Giuliano Terracina. Massa, ti morsico io con il polipo del ragno. Rudy Scarabilista, dai che sei una forza, per fortuna che ci sei. Sì, sì, ci sono, ci sono. E adesso, signori, silenzio, perché questa dei DB Boulevard mi piace tantissimo.

Salutiamo Ali Dondafermo, buongiorno, un saluto da Gabriele Massa, lontana parentela. Milano attualmente al lavoro, bene, il Calimero e il Toro da Cesena.

Ciao Massa, sei un grande. Filippo lavora sempre da Coriano. Ciao grandi, grazie. Fabio da Castellucchio, Manone Mauri ci sono, David Brentonico c'è, Alessandro da Cassano d'Adda è a casa in convalescenza, un'operazione al ginocchio.

Salutiamo Fabio da Chivasso, il paesino di dove abitava Pecco Bagnaia, giusto? Se non vado errato. Salutiamo anche Franco, che è Franco De Roma, Franco De Roma, addirittura De Roma. Marcello Danà.

E arriva anche l'ultimo disco. Un saluto a Brian in Garcia dalla Turchia. E buongiorno Stefano il fornaio da Ortona. Ciao Walter, Walter Massa, Simone da Isola della Scala. Irene da Rivolta. Stoppa i messaggi, grazie Alex, bravo!

0: Lo so, qualcuno dice vai avanti ancora, vai, ma no, non si può, non si può. Abbiamo un inizio, abbiamo una fine e non dobbiamo rubare spazio agli altri programmi, quindi grazie Alex, a domani. E adesso, signori, noi andiamo con i saluti, saluti finali. Bene, domani è già giovedì, giovedì si è svampato. Tra l'altro vi ricordo che domani sera saremo in esterna io e Mauro Gagliardini alla City Bar 40 a Fossombrone, quindi se volete dalle 20 in poi, io adesso do un orario così, comunque sarà dalle 21 in poi, grande festa, mi raccomando. E vi ricordo che se volete domani mattina dalle 9 a mezzogiorno a me e il Dami ci trovate qui su Studio Più al Morning Fever, qualora lo vogliate dalle 9 a mezzogiorno. Adesso la sim.ok, ciao! Studio
1: Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ed eccoci qui in questa, in queste due ore, sto dicendo in questa seconda ora, in queste due ore di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Buongiorno, ben arrivati, mercoledì 15 luglio, ma non siamo già giovedì? No, è solo il 15 oggi, siamo a metà luglio, ancora un mese per arrivare a Ferragosto, alla festa praticamente come quella di Natale, dell'estate, con un sacco di fuochi, di feste in giro, quelle cose belle, festeggiamenti che a noi piacciono tanto, ma i festeggiamenti voi li potete vedere ogni weekend, basta scaricare la gratuita di Radio Studio Più, guardare la sezione eventi in basso, credo a sinistra, me l'abbiano messa a destra, e lì ci sono tutte le varie serate con la Maps per arrivare fino a noi, o altrimenti se quella non vi aggrada, che non vi prende il telefono, ma siete sul PC, potete andare su www.studiopiu.net, anche lì sul nostro new sito, quante ne potrete vedere, anche le super nuove foto aggiornatissime. Ci faremo anche le figurine tra poco. Ma bando alle ciance, andiamo col Giova e Alfa. Buon vento!

tra pochissimo il momento di chiacchiericcio tra di noi, quello delle 12:15. Di cosa parleremo oggi? Un segreto.

0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

Panico Paranoia Samurai J, questo brano del 2026, questo uno dei classici tormentoni dell'estate. Allora io sono andata a cercare Lo sapevate che, ma perché mi piace questa rubrica, ma ne ho trovati veramente di assurdi. Ad esempio, la parola più lunga del mondo, lo sapevate che è, pare o perlomeno sia un

Norca, niente, è finito, sono 45 lettere e sicuramente tra le più lunghe, indica una malattia polmonare causata dall'inalazione di polvere di silice proveniente da un vulcano. E adesso io voglio capire, cioè, quando uno deve dire il paziente ha la pneumotracosi, che ci impiega 5 minuti, il paziente nel frattempo è già andato, per forza. Mentre la frase più breve al mondo, lo sapevate qual era? È go, vai, che significa proprio vai, quindi è vero, forse la parola, ma anche più che la parola è proprio la frase dove c'è scritto tutto. Ma un'altra cosa, poi mi sono spostata sulle curiosità dei libri. E aspetta, aspetta, ecco questo qua, lo sapevate che esistono dei testi chiamati lipogrammi? Che io pensavo fosse una roba legata ai lipidi, no? Il grasso, invece no. Sono libri o articoli scritti senza utilizzare una particolare lettera, tipo Gatsby, che si scrive Gadsby, ecco, forse così si legge così, per esempio, è un romanzo scritto da Ernest Vincent, o Vincent, Wright, nel 1939, quindi parliamo di veramente un sacco di anni fa, dove non viene mai usata la lettera. Ma oggi che ho? Manco so legge. La lettera E, cioè un romanzo intero dove non si legge la lettera E. 338-141-1001 se ne avete mai sentito parlare dei lipogrammi.

0: sui libri, perché effettivamente c'è un'altra super curiosità. Lo sapevate qual è il racconto più breve al mondo? È quello di Augusto Monterosso, l'autore del racconto più breve, e dice... dice questo racconto che si legge in un attimo: quando si svegliò il dinosauro era ancora lì. Solo una frase, una situazione descritta in una sola immagine che ci fa immaginare un'intera storia. È vero, è l'immaginazione la trama di questo, cioè più che la trama, l'incipit di questo libro. Chissà cosa costa, tra l'altro, un libro fatto da una frase e un disegno. Lo sapevate che esiste un palazzo cestino, cioè il Basket Building di Newark, in Ohio, un edificio a forma di cestino gigante? Era la sede di un'azienda che produceva e distribuiva cestini, e l'azienda ha cambiato sede nel 2016, ma l'edificio è ancora in vendita, pure chi lo comprerà. Poi invece lo sapevate che c'è una torre che spunta nel lago di Resia, in Alto Adige? C'è la cima di un campanile che sporge dall'acqua. Si tratta di un'unica parte ancora visibile del paese di Curon, che fu sommerso da oltre 20 metri d'acqua nel 1950 per costruire una centrale idroelettrica. Adesso il resto della chiesa se lo godono i pesci. Ma c'è una storia ancora, a mio avviso, peggiore, perché dai, se può, non si può, non ci credo, non si può, non riesco, cioè qua avete presente, vi leggo le notizie e poi rimanete un attimo così in silenzio a tentare di capire com'è possibile. Lo sapevate che esiste un hotel fatto interamente di ghiaccio? L'hotel è una... L'Ice Hotel è una curiosità molto pazzesca. È un albergo costruito interamente dal ghiaccio, che il riscaldamento non può esistere, che si trova a Jukkasjärvi, insomma in Svezia. È stato il primo hotel di ghiaccio del mondo e ogni anno viene costruito di nuovo nello stesso luogo, e c'è anche la fotografia. Si chiama Ice Hotel, se volete andarlo a vedere, ma dove... cioè, ma che freddo! E poi... ma non lo so, non lo so se mi convince l'Ice Hotel, piuttosto vado in un igloo. Detto probabilmente la stessa teoria. Detto questo, metto Spot e primo party time, che inizierà con Save Me Tonight, J-Lo e David Guetta.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli sereni poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più, con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Think Tank.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mandiamo un saluto ad Alessandro da Verona e poi Valeria da Milano. E nel frattempo io volevo ricordarvi dove saremo venerdì sera io Paromix. Eccola qui, festa di Bassinale. No, questo è sabato. Questo è sabato, festa di Bassinale ad Artogne. Mentre invece, eccolo qua. No, non è questo qua. Aspetta, Questo qui, è questo qui. L'ho trovato. Handball Fest Cologne. È scritto piccolo.

Tanti saluti da Minorca. Wow. Aspetta, che lo leggo bene. Da Luca di Merlino.

andiamo con l'ultimo brano. E allora, sì, grazie Lorenzo. Un saluto a Mario, Fabio, Giuseppe ed Emanuele dalla valle, aspetta che me lo metti sempre lì, dalla valle di Sangro. Ci stiamo sciogliendo, ci credo.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.k.

giocare i miei guest orlancini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Guest Orlancio Ospiti a Pranzo. Inizia questa seconda ora insieme a voi, insieme a noi di Radio Studio Più e la musica di Radio Studio.

come la va? Come la va questa giornatina? Andiamo bene? Io spero di sì. Abbiamo tutta una seconda ora per noi, ma continuiamo con la musica.

0: noi ci ritroviamo tra pochissimo e oggi avremo l'ospite del giorno, l'ospite del mercoledì. Ok? A tra poco.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline. Ah.

Il nostro ospite dovrebbe essere già presente. Pronto? Mi sembrava di aver sentito una presenza. Ah, sì. Però non la sento. Sara. Sara. E mi sa che non riusciamo a sentirla, magari la ricontrattiamo. Va bene, allora il nostro ospite di oggi sta per arrivare quasi sicuramente. Io vi lascio con American Girl e poi la riprendiamo.

0: Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Eccola qui, buongiorno Sara. Allora, io sento un po' di ritorno alla mia voce, quindi direi che possiamo andare direttamente con la sigla e poi ti lascio la parola.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con
0: Clinica Odontoiatrica De Nova, dove dovete andare a fare, curare i vostri.

0: vostri denti e vi dirà adesso Sara come.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo della clinica De Nova che si trova a Fiume in Croazia, dove si risparmia ancora veramente tanto, dal 50-60% in meno rispetto all'Italia, grazie al fatto che in Croazia ci sono meno tasse, meno poste, e anche grazie al fatto che la clinica De Nova è ormai da 3-4 anni che non tocca i prezzi. Di conseguenza, insomma, noi vediamo tanti preventivi italiani comparati con un forte risparmio, e sono anche ben organizzati, perché c'è il pulmino tutti i giorni dal martedì al sabato che vi dà la possibilità di raggiungerla comodamente. Insomma, si parte dai principali caselli autostradali e in giornata si va in clinica appunto per fare magari una prima visita, una radiografia, per conoscere un piano di cura e subito dopo ricevere i preventivi gratuitamente. E c'è anche tutto il tempo quella mattina per cominciare le cure.
0: Ma il primo viaggio?
1: Il primo viaggio, quella visita, la panoramica e i preventivi sono gratuiti. Invece i viaggi successivi, poi, se avete bisogno di tornare, sono a pagamento. Potete tranquillamente andare anche con i vostri mezzi, però diciamo che è molto comodo il pulmino, insomma, perché chi deve poi fare magari delle cure, deve fare delle anestesie, insomma, non deve mettersi alla guida, è una grande comodità e anche comunque ha un prezzo molto molto buono.
0: È vero, è vero, anche perché è un viaggio, insomma, di qualche ora, e se ti trasportano gli altri è molto meglio. Sì, sì, è vero, anche questa è una buona cosa effettivamente. Senti, però io allora ho pensato, no, di prenotare quest'estate, ma se vanno in ferie?
1: Guarda, noi chiudiamo solo le prime due settimane di agosto, quindi poi dal 19 siamo già operativi, quindi anche nel mese di agosto chi fosse in ferie e volesse approfittare, insomma, le ultime due settimane siamo operativi, e siamo operativi anche adesso per tutto il mese di luglio, insomma, anche per un weekend. Tanti adesso vanno a fare il weekend al mare, magari il venerdì e il sabato possono passare da noi a fare una prima visita.
0: Vedi, perché poi lì si può anche fare un proprio un bel weekend. Bene, ma a questo punto mi domando sempre, insomma, vado fuori Italia, quali documenti, i soldi?
1: Siamo in comunità europea, quindi non c'è assolutamente nessun problema, si paga in euro. È sempre utile avere con sé il documento di identità, ma non ci sono più le dogane, quindi non ci sono più neanche attese al confine, si viaggia molto fluidi e sereni. E inoltre, insomma, c'è anche questa possibilità di andare il sabato per chi, insomma, lavora comunque anche durante l'estate senza doversi prendere ferie. Vi ricordo che ci potete mandare anche via mail o via WhatsApp se avete un piano di cura fatto in Italia o una radiografia recente, con quello vi possiamo già dare molte informazioni ancora prima di partire.
0: E allora vogliamo dare il numero?
1: Assolutamente sì, potete chiamare qui a Verona, rispondo io allo 045 97 00 25, oppure potete entrare sul sito www.clinicadenova.com e da lì c'è l'icona WhatsApp, potete entrare in chat direttamente con me.
0: Sara, penso che siamo state bravissime, volevo dire, sei stata esaustiva, abbiamo detto tutto. E allora ricordiamo che l'unico periodo di ferie sono le prime due settimane di agosto, però sia adesso che anche dopo si può iniziare a prenotare il proprio percorso.
1: Sì, assolutamente.
0: Insomma, la prima visita.
1: Sono molto molto bravi sulla chirurgia implantare, sulla protesica, e quindi, insomma, vale la pena, c'è uno staff di eccellenza.
0: Molto bene, Sara, io ci rivediamo, adesso vado in ferie anch'io, noi ci ritroviamo al mio ritorno.
1: A presto, buone vacanze, chiamate con fiducia, ciao.
0: Clinica De Nova, ciao Sara. Studio.

diciamolo, mercoledì 15 luglio, fa caldo. Sì, la puoi chiedere a quanto dista la clinica d'Isola di... ormai è andata, glielo chiedo la prossima volta. Poi salutiamo Maria Laura da Brescia, un bacione. E poi anche Alda devo salutare. E poi un saluto, insomma, questa l'avevo già fatto. Vi ricordo gli eventi di venerdì sera, cioè i miei e quello di Paromix DJ, ovvero dopodomani al Land Ball Fest di Cologne, e poi penso sia in provincia di Brescia sempre. E poi sabato saremo alla festa di Bassinale ad Artogne, questo sì, è in provincia di Brescia, sempre con Paromix DJ. Siamo già ultra in ritardo, quindi vai, andiamo. Love is in the air. E poi secondo party time. A tra poco.

0: botte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E allora diamo inizio a questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338 141 1001 per i vostri messaggi scritti e vocali. Così un po' come volete voi, ad esempio dove siete spiaggiati?

dalla piscina Federica. Ciao Fede! E ci manda anche una foto. Ma no, ci avete il vizio di mandarmi le foto dei piedini? Non va bene così, perché intanto che mi fate vedere i piedini, in fondo c'è l'acqua, o il mare, o la piscina. Ciao Fede!

Ma ve l'ho detto che la settimana prossima io invece vado in vacanza? Cioè dalla settimana prossima è zero, se potete stare felici la pausa pranzo perché io sarò in ferie. Ma vi seguirò tutti, sappiatelo.

0: tutti insieme per lo Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: chiudere questa puntata di Guest for Lunch, ospite a pranzo, io vi mando un bacio, vi mando un abbraccio e vi auguro veramente una bellissima giornata. Vi lascio con la programmazione di Radio Studio Più. A domani, ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: is out of sight.
1: Elonzan,
0: I feel good.
1: Elonzan, I feel good. Eccoci qua, tornati in sede dopo l'esterna di ieri. 4 ore anche oggi, fino alle ore 18. Con I Feel Good insieme a Frankie Gada, mentre Miki Garzilli è sbacante, è in vacanza. Va bene, ci pensiamo noi, non c'è problema, signori, anche nel giorno più caldo dell'anno. Assolutamente sì.
0: I feel good.

0: E non si può dare il via a questo programma senza prima averci consultato, avere consultato e avere mandato in onda anche Antonio, perché ormai parte integrante di questo appuntamento di I Feel Good, assolutamente. Che succede? Che succede? Aspetta, perché qua hanno spento il vocal sound. Ok, accendiamolo.
1: Ehi, Frankie, eccomi qua, sono Antonio di Parma. Un grande saluto e un grande abbraccio a te e anche a Miki, che è in vacanza, beato lui, lo dico ancora. E naturalmente un saluto a tutto il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ti faccio la risata.
0: Fantastica.
1: Ciao, un caloroso saluto da Antonio.
0: Dai, provate a imitare voi la risata di Antonio, che è bellissima. Cioè, è fantastica, è una cosa meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Adesso me la campiono un attimo e magari la uso ogni tanto. Ce l'abbiamo? Ce l'ho già, guarda, ce l'ho già. Io ho una velocità di esecuzione che neanche i lanci della contraerea. Fantastica, fantastica. Hola. Allora, com'è il risultato? Oh, la partita di ieri della Spagna con la Francia, non so se avete seguito. Io ho guardato la partita, per la prima volta l'ho guardata in un locale, nel senso non da casa. Sono uscito a mangiare e me la sono goduta in mezzo ai turisti, quindi chi era francese, chi era spagnolo, sta di fatto che comunque vedevi un po' la loro enfasi ma anche la loro disperazione. Sinceramente mi sarei aspettato qualcosina in più dalla Francia, anche perché ieri era la festa nazionale francese, cioè sarebbe stato un botto nel giorno in cui festeggi la nazione, la tua squadra vince anche la finale dei mondiali, tanta roba. Sarebbe stata la terza finale mondiale consecutiva, ma non si può vincere sempre, per cui vedremo questa sera cosa succede tra Inghilterra e Argentina. Ok, per il resto tutto a posto, voi? Tutto bene? Tutto regolare? Tutto a posto? Ce lo portiamo avanti tutto il pomeriggio.

0: Ciao, sono Antonio di Parma.
1: Sei Peter Griffin di Parma, non è così la risata.
0: Antonio!
1: Neanche così, non è neanche così. Sì, questo.
2: Ciao, sono Antonio. Beh.
1: Alessandro, questo sembra la risata di Mister Battaglia, Roccia Battaglia, quello del caprette. È diversa, è diversa, è un altro mondo, ragazzi, è un altro mondo. Cioè, è proprio un altro mondo. Avete però imitato molto bene Peter Griffin.
3: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Pew. Studio Pew.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
6: a Manerba del Garda.
5: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Niente da fare, ci hanno provato anche altre persone a fare, ma niente.
1: Ciao, niente. Sono Antonio di Parma.
0: No, è troppo veloce. È troppo veloce così.
2: Buongiorno, senti questa, Frankie.
0: Sai cosa mi ricorda questa tua risata, Papero? Mi ricorda un disco degli anni 90 che aveva dentro la risata e faceva. Cioè era bellissimo, era il disco risata, era il disco con la copertina gialla. Vabbè, niente, comunque archiviato il discorso come ride il nostro amico di Parma. Qualcuno mi scrive: vorrei fare i complimenti, ed è Franco da Milano, vorrei fare i complimenti a Eleonora Salvi per l'ottima forma fisica. Io ti ringrazio, Franco, per aver mandato questo messaggio. Devi sapere però che Eleonora Salvi questa settimana è assente, quindi questo messaggio non lo sentirà mai. Falle i complimenti quando torna, ok? Falle i complimenti la sera alle 18 quando torna e dici: Eleonora, sei una ragazza molto in forma. E poi alle donne piace un complimentino senza secondi fini, no? Poi qualcuno scrive: ragazzi, non credo che faccia bene mangiare tutti i giorni il salame, pane e salame. Almeno d'estate sarebbe meglio aggiungere verdure. Diciamo che la teoria è che non fa bene a prescindere, né in estate né in inverno. Non farebbe bene, bisognerebbe mangiare gli insaccati una o due volte alla settimana massimo. Se li mangi tutti i giorni, non subito, ma potresti incappare in futuro in malattie non indifferenti. Però se ti piace il pane, insomma, pane e salame, ragazzi, è una cosa buonissima. Io non posso mangiare né il pane né il salame in questo periodo dell'anno. D'estate comunque sconsigliato. Salame moderatamente, perché comunque fa abbastanza male, insomma. Però potrebbe andarvi bene, quindi non, magari un domani non soffrirete di ipertensione, di malattie cardiovascolari, magari non vi viene nessun tumore o il sovrappeso e queste cose qua, quindi è un rischio. Poi ognuno fa della vita quello che vuole. Allora, e invece io vi domando questo: è uscita una legge, è stata firmata oggi praticamente, che riguarda il risarcimento al ladro se il ladro entra in casa tua e accidentalmente cade dalle scale, diciamo accidentalmente cade dalle scale o viene semplicemente preso da una sportellata o semplicemente eccetera. Prima c'era un rimborso, cioè vi rendete conto? Prima esisteva un rimborso per il ladro, un rimborso economico per il ladro. Adesso questo rimborso economico l'hanno tolto, fine. Era ora, cioè, ragazzi, come si fa a dare un rimborso economico a chi ti viene a rubare in casa? Cioè, capito? Per me non aveva già senso di esistere. Per cui siete contenti di questa nuova legge varata dal governo, attuale governo? L'opposizione era contro questa legge. Ma si può, dico io. Come fai a essere contro il risarcimento, il non risarcimento? Bah, vabbè. Comunque, se vi entra qualcuno in casa, sappiate che se accidentalmente cadrà dalle scale o prenderà una botta, diciamo, perché scivola sul pavimento e sbatte la testa contro il muro, non riceverà nessun risarcimento.

0: insieme. Intanto ringrazio le persone che hanno risposto al 338-141-1001, fra cui Feo. Poi saluto anche Andrea e Anna che ci hanno scritto dal Kenya, bellissimo. E poi Giselle, sono d'accordo con te. L'Italia è bel paese, sì, ma è anche il paese dei balocchi in alcuni casi. L'opposizione si mette sempre contro qualsiasi decisione, cioè l'importante è dar contro. Non è che c'è una volta che si dicano tutti messi d'accordo, no, avete fatto una bella cosa. Non dare il risarcimento a chi ti ruba in casa, cioè veramente, perché magari viene colpito o comunque gli, ti sei permesso di dargli una botta in testa perché comunque sia sta rubando in casa tua. No, no, no, bisogna risarcire perché il danno subito dal ladro, ma assolutamente no, dai. Anche se qualcuno, come battuta, è una battuta, è giusto risarcire perché sarebbe infortunio sul lavoro. Infortunio. A proposito di ladri, chiudiamo questa roba, dai. Oggi, 15 luglio, ma di diversi anni fa, dobbiamo tornare abbastanza indietro nel tempo, veniva pubblicata, 121 anni fa, il debutto letterario di Lupin. Cioè, quindi, il romanzo scritto con il personaggio di fantasia è iniziato esattamente 15 luglio del 1905. E quindi il nome originario era Arsène Lupin, poi mutato, anzi era Lupin, che poi hanno detto no, a Bari se lo chiamano Lupin, sembra Upene. E quindi Lupin della O diventa la U, in seguito alle proteste anche di un politico francese omonimo del personaggio. E quindi nacque così il grande racconto che poi negli anni 80-70 si trasformò anche nel famoso cartone animato di Arsenio Lupin III.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: icone del passato, proprio indietro indietro siamo andati, all'inizio degli anni 70 con i Jackson 5, quindi un piccolo Michael Jackson. Torniamo tra poco, c'è il Party Time anni 90 presentato da Giselle.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Frankie, a me queste cose mi fanno ribollire il sangue.
1: Quando c'è il mixaggio sbagliato, anche a me.

0: e vai.
1: Signore e signori, allacciate le cinture di sicurezza.
0: Ma
1: stiamo
0: certo
1: per decollare. Siete sulla Gader Lines. I comandanti Frankie Gada, Paromix e il DJ Dami sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento

So You Crying at the Discotheque, signori, 338-141-1001, come ha detto Giselle, per interagire con noi con il Party Time, quello riservato agli anni 90-2000. Per cui fatevi sotto che è mercoledì, dai, metà mese. Che fai, non te fai sentire? Argomenti di cui non si deve parlare: il caldo e il caldo. Per il resto parliamo di tutto.

0: Scusate, ma Garzilli dove è andato a finire? Marco da Chivasso.
1: Marco da Chivasso, facciamo due calcoli. È luglio, è estate, siamo al 15, quindi metà mese. Dove potrebbe essere Garzilli? Partendo da lunedì, per tutta la settimana. Potrebbe essere in un monastero? Dove potrebbe essere Mickey Garzilli? Ma estate. L'ho visto andare via con l'asciugamano e ha detto che andava via. Ma non so dove è andato. Non lo so, non lo so.

0: vabbè. Che c'è? Che succede? Dica.
1: Si ricorda altresì che la prima atterraggio dell'Alfigurd Airlines Alfigurd. È all'hotel Dumit Dumit con una nuova sala con piscina annessa per le vostre feste al top.
0: Ti ringrazio René perché mi hai fatto morire da ridere col nome dell'albergo. Cioè non tanto il nome dell'albergo che quello di Garzilli, ma con il nome del programma. Com'è che si chiama il programma che stai ascoltando? Dumir, no aspetta ce l'abbiamo
1: all'hotel Dumit Dumit.
0: No, il nome dell'hotel, il nome del programma
1: Alfigurd Airlines.
0: Alfigurd
1: Dumit con una nuova sala con piscina
0: a Alfigurd. Benvenuti in Alfigurd numero 1. Ciao René e ciao anche a Matti da Milano.

0: Salutone va alle Marche, va all'Abruzzo, a San Benedetto del Tronto, a Martinsicuro, da dove arrivano i messaggi in questo momento. Ciao da Matti dalla famiglia, grazie Matti. E quindi benvenuto, benvenuto. Ciao Mr. Gada, aspettando Dreamland. Michele da Castiglione, più tardi, certo, anche quello è in arrivo. Ci mancherebbe altro.
1: Ah, con l'asciugamano è andato a farsi la doccia.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ma cosa chi vasso?
0: Aveva anche le maschere e le pinne sull'altro braccio. Chissà dov'è Michi Garzini. Chissà, chissà.

ciao imperatore, c'è qualcosa che non va. Nel senso, il Garza in ferie, la Salvia in ferie. Qui gatta ci cova. Non credo, Non credo. Credo che i due siano andati con le rispettive dolci metà. Non ci sono questi tipi di mescolamenti in questa radio. Tanti auguri a me, firmato il Cody. Auguri Cody. Siamo una compagnia di Castiglione delle Stiviere. Sapreste dirmi dove farete la diretta venerdì 17 luglio? Consulta il sito, consulta l'app. Ci sono tutte le date e ce ne sono tante.

0: bene, dai, René, non ti preoccupare, faceva ridere, andava benissimo, non ti devi preoccupare, quando una cosa fa ridere e allora scatta la risata.
1: Ciao, un caloroso saluto da Antonio.
0: Quando una roba fa ridere, dai. Dai. Basta! Basta! Vi prendete certe libertà delle volte. Mino da Morciano presente nel Super Party Time. Silvia da Monza, sei il migliore.

0: lavorare, scavare, scavare, cambiare pali del telefono. Ale da Mantova, vai, vai, produrre, produrre, fatturage, fatturage.
1: Va tutto alla grande, grande, grande, grande, grande.
0: Va tutto bene, siamo contenti di questo, assolutamente.
2: Ma è mai possibile che uno dalle 4 della mattina deve guardare l'orologio? È cominciato
0: I Feel Good. E siamo nel party time. Facci ballare Gada, gli Svalvolati di Torino di Sangro presenti. Che storia.

0: E adesso, con tutta la gioia che hai nel corpo, con tutta l'enfasi, con tutta la magia, facci sentire la tua voce e dici che vuoi ballare, vai!
1: Ma fateci ballare, fateci saltare, dateci una mano che il caldo ci fa barcollare, siete mitici, vai Frankie!
0: Grazie per questa iniezione d'energia, grazie!

0: dateci una mano che il caldo ci fa barcollare.
1: Barcollo ma non mollo. Me fate morire. Me fate morire.
2: Okay, people, we got a time. Okay.
3: All right.
1: Ma basta. Questa è tosta, è DJ Herbie. Volume a palla, Diego da Corinaldo. Dry, buon pomeriggio. Tamotti dalle Terre Matte presente. Roland da Forlì, Ermonezza, che però non posso, basta parlare di Garzilli. Abbiamo capito. Gabriele da Piattelli, a tutto volume. Parte l'ultimo disco e poi finisce il party time.

0: fine.
1: Ciao Frankie.
0: Ciao.
1: Con la tua musica, guarda, con questo caldo si ballano pure le bombole.
0: Si ballano pure le bombole, mi è piaciuto. Facciamo che chiudiamo il party time e apriamo un'altra ora insieme.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q,
5: your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
8: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia-Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli sereni poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Let me be, let me be. Mario e i suoi colleghi della Val di Sangro si crepa di caldo, lo so, abbiamo detto oggi non parliamo del caldo perché è ovvio che è fastidioso, quindi lo è per tutti da nord a sud, eccetera eccetera, tranne per chi è al mare in questo momento, insomma, che se la goda. Entriamo nella nostra seconda ora insieme dalle 15 alle 16, poi dalle 16 alle 17 e infine dalle 17 alle 18. Ci sarà il Super Club, ci sarà Dreamland, insomma ci sono un po' di cose da fare insieme. Fra cui anche ricordare che oggi, martedì, era il 15 di luglio, oggi è mercoledì, ma è 2026. Invece martedì 15 luglio del 1997 veniva assassinato Gianni Versace, per cui insomma... Era nato a Reggio Calabria, è morto a Miami nel 97, è stato ucciso da un colpo di pistola che era stato sparato da un killer, Andrew Cunanan, sugli scalini della sua villa di Miami, per cui insomma c'è anche questo ricordo. Era anche il suo momento d'oro, quello più importante della carriera del nostro stilista, che comunque sia, insomma, viene ricordato e lo facciamo anche noi in questo momento. Tra l'altro la sua villa, se non erro, è stata venduta, cioè non è più... fa più parte, credo, della famiglia Versace, però potrei anche aver detto una stupidaggine. Quello che conta è semplicemente ricordare, appunto, uno dei grandi stilisti italiani.

0: good. Get tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Eccoci qua, siamo entrati in un'altra parte dell'appuntamento. Quindi nella seconda ora insieme. Come sempre arrivano diversi messaggi da varie zone d'Italia, anche da Campobasso, vedi? Gabriele, Domenico, Campobasso, stasera sono a cena con voi. Mi fa piacere, cosa mangiamo? Io non ci sono quella cena lì. Vorrei esserci, non sono mai stato a Campobasso. Adesso una di quelle volte che vado in Puglia faccio una deviation, quindi faccio una deviazione verso l'interno. Ogni tanto è bello quando fai un viaggio, no? Anzi, vi chiedo proprio questa domanda: quando voi fate un viaggio, viaggiate tutto organizzato, cioè che praticamente sapete ogni giorno cosa fate, dove andate, tutto pronto, precisi, o ogni tanto viaggiate un po' anche all'avventura? Cioè, nel senso, dovete andare, che ne so, in vacanza in Puglia, vi fate una deviazione, la fate così durante il viaggio perché magari viene in mente di andare in un posto, oppure no, si parte e si va lì e ci si ferma lì e basta, non ci si guarda neanche intorno. Così, piccole curiosità, perché sicuramente c'è sempre tanto da vedere, veramente tanto. Quindi il mio consiglio è sempre quello di organizzare, certo, perché essere organizzati va bene, cioè bisogna avere il dormire, eccetera, eccetera. Però delle volte anche il viaggio può subire delle modifiche, non so, state tornando verso nord, andate a vedere le grotte di Frassassi, per dire, ne ho detta una. Le marmitte del gigante, la gola del furlo, che ne so, il muraglione. Ognuno può scegliere, Poi magari non gliene frega niente a nessuno. Torna a casa il prima possibile. O si va in vacanza senza mai fermarsi. C'è anche chi fa così.

0: Ciao, allora, se sono in albergo metto giù la macchina e la riprendo quando torno a casa. Invece se sono su un'isola o sono in appartamento, lì si viaggia per vedere le varie calette e spiagge.
1: Ok. Ma durante il viaggio fai deviazioni, che ne so, esci a prendere un caffè a Riccione, poi riparti, o non fai niente, cioè arrivi là, basta, giù la macchina, 15 giorni, la riprendi, eccetera. 338 141 1001.
2: I feel good.

0: varie scuole di pensiero ci sono. Intanto ringrazio Andrea di Pontevico che mi manda una foto bellissima di una locchetta veramente bella, dove sono al mare. Dice: vacanza deve essere d'avventura. Allora, la vacanza di avventura vuol dire esplorare luoghi nuovi, fare sport, escursioni, conoscere culture e persone, tornare con tante esperienze e ricordi. La vacanza, quella statica, quella proprio dove non ci si muove, da resort o da hotel, è riposarsi davvero, ridurre lo stress, leggere, dormire e rimanere rilassati. E non dover pianificare niente, cioè per la sera mi alzo, go vai de fan cars, Michelas. Vabbè, comunque per molti, però, per chi è attivo come persona, dopo che ti fai 4 giorni in cui non fai una mazza, per molte persone diventa monotono una vacanza così. Per cui forse la cosa giusta sarebbe un compromesso, cioè fare una parte. Che comunque sia, insomma, non dispiace. Comunque al primo posto c'è la vacanza al mare. Questa è la destinazione principale per la maggior parte degli italiani. Poi la montagna, poi le città d'arte e infine agriturismi. Allora, in generale gli italiani tendono a preferire le vacanze rilassanti. Quindi gli italiani sono così. Necessariamente preferiscono andare, che ne so, nelle spiagge, quelle della riviera romagnola, mettere giù la macchina all'albergo, fare la vita d'albergo, si mangia a quell'ora, si cena a quell'ora e si va in spiaggia, lettino, crema solare abbronzante, fine. Basta, si gioca a burraco e passeggiatina vasca la sera nei negozi se è tanto, e poi basta, vita così. La maggioranza preferisce la vacanza in cui il riposo è l'obiettivo principale, spesso in hotel, resort, case vacanze con qualche attività, ma proprio una cosa occasionale. Una minoranza sceglie invece le vacanze principalmente avventurose o itineranti, in cui si visitano più città, più cose, eccetera. Ognuno sceglie la sua, per carità. A me piace fare un po' di tutti e due, sinceramente. Delle volte è bello rilassarsi, delle altre volte però è bello anche acculturarsi e fare, girare, vedere, scrutare, conoscere.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Arriva il party time, signori, siamo pronti a farvi ballare con la musica di Studio Più.
1: I feel good. You tune the radio, Studio Più. Studio Più.
2: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È il flamenco paranoia. Salutoni da Elena da Brescia. Ciao Elena, benvenuta nel nostro party time. Saluto anche gli amici carrozzieri della zona di Mantova, che hanno detto che loro fanno molte deviazioni quando vanno nella loro seconda casa al mare e hanno visitato un po' tutti i paesini, i borghi lì intorno, ho dato qualche suggerimento. Noi facciamo deviazioni anche di 200 km se ci viene in mente di andare a vedere qualche posto durante un viaggio. Bellissima sta cosa. 200 km non sono pochi, eh. Party time 338 141 1001. Che fai? Ce lo mandi il messaggio.

Box. Questo weekend c'è musica lì, c'è musica lì a Olfino con Studio Pila della Station Italia, con i miei colleghi. Addirittura in doppia. Vabbè, però saluto anch'io la sagra del Polastrel. Una volta ero venuto a mettere della musica anch'io. Allora, ciao da Elena Brescia. Già fatto. Sta arrivando la grandine. Non so io se arriva o non arriva, dove, come, quando. La musica dance. Preoccupatevi questa sera. E di quando di stare a curti. A curti. Boom bam, the Game Boy e di blu. Dab di, c'è il party time. Se vuoi essere presente anche tu, prima del prossimo, dove ci sarà il Super Club, 338 141 1001. Questa settimana il Super Club lo faccio solo io praticamente.

Ho la testa piena di sogni, capito? Full of dreams, my head full of dreams, Coldplay. Che se hanno freddo si chiamano Coldplay. Lo so, in tre hanno abbandonato. In tre hanno abbandonato. E intanto si va avanti. Salutoni da Sara, dalla provincia di Trento. Benvenuta nel Party Time. Saluti anche a Lorenzo, dalla provincia di Bergamo, assolutamente. Da Selvino. È un po' che non sento altri abitanti di quella zona lì. Mandavano sempre messaggi. Dove sono? Dove sono gli abitanti di Selvino?

A Selvino si sta molto bene perché è un paese a 1000 metri a ridosso della, insomma, lì. Vabbè, 1000 metri lo so, io conosco Franco, ci sono stato. È un posto dove vanno i milanesi con la seconda casa, hai capito? Perché si sta bene, c'è fresco, ci va a funghi. Parla col sindaco che facciamo la festa lì, dai.

Party time! Mister Q è arrivato, un saluto anche da Bubu e Clodian che si trovano a Pedaso, un'altra bellissima zona delle Marche, Pedaso, un abbraccione. David dal Trentino, e la domanda è: ma se il vino finisce? Bellissimo, questa era bella, dai. Se il vino finisce, ma il vino non finisce, sicuramente non finisce. Va bene, siamo all'interno del Party Time 338-141-1001, abbiamo ancora tre dischi da mettere, per cui c'è tempo ancora per dei saluti. E avanti così.

Cool Be Dancing, potremmo ballare. Molto raffinato anche questo disco, molto raffinato anche questo disco, ci mancherebbe altro. Allora, in realtà ci sta solamente un disco, non tre come ho detto prima, quindi lo so, è tardi ragazzi, dobbiamo recuperare. Venu dalla Sicilia e Ricky e Monica sono sull'isola di Krk, che è in Croazia, vicina a un'altra isola che io amo molto, che è quella di Rab. Bello, bello, buone vacanze anche a Krk. Si accede a quest'isola tramite un ponte subito dopo Rijeka, mentre per andare a Rab ci vuole il traghetto.

0: In Trentino gli amici di Vigo di Ton ci fanno sapere che sta piovendo e probabilmente, vista la pioggia, questa notte si dorme, per cui un salutone anche a chi lavora col legname. Torniamo tra poco, altra ora da affrontare insieme.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Artum, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

24.000 baci, chi ce li ha a disposizione 24.000 baci? Playa Hermosa ce l'hanno. Vabbè, allora abbiamo superato le ore 16, due ore ci dividono dalle ore 18 e quindi subito, velocemente, vi chiedo: se poteste avere un oggetto, una cosa che avete visto in un film, non so, il giubbotto di quel che ne so, di Fonzi, piuttosto che la moto di Easy Rider, piuttosto che la navicella spaziale Enterprise, che cosa vi piacerebbe avere dai film? Cioè, che cosa vi piacerebbe possedere? Perché c'è una classifica delle cose, degli oggetti che sono stati venduti all'asta che fanno parte dei film. Per esempio, la porta galleggiante del Titanic, del Titanic, come si dovrebbe dire. La porta galleggiante del Titanic è stata venduta per $718,750. Ed è la porta su cui si è salvata Rose, diciamo, in cui si è salvata lei e ha fatto negare lui, perché quella porta non ci stavano tutti e due, no? Hai capito? la porta. Ecco, quell'anta, quella porta lì è stata venduta all'asta per $718,000. Non è nemmeno l'oggetto più costoso. Pensate che l'abito bianco di Marilyn Monroe, ok, è stato venduto per $4,6 million. E via via ci sono una serie di oggetti interessanti, più o meno, insomma. Quindi chiedo a voi: voi che cosa avreste voluto possedere di uno di questi film? Scrivetemelo al 338 141 1001, tipo, non so, la spada laser di Darth Vader.

0: good. Get tuned to the radio studio. Studio.
1: Spot.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ormai proiettati verso il Super Club, però oggetti dei film che vi piacerebbe avere. Alessandra di Mantova dice: io vorrei avere la frusta di Indiana Jones. La frusta di Indiana Jones è stata abbattuta all'asta per $525,000, che vorrei dire sticca, cioè nel senso, anzi me goio. E va bene, dai.
1: Ciao, beh, io guarderei o Kit di Supercar o altrimenti la DeLorean di Ritorno al Futuro.
0: Tutte e due non sono male. Allora, Kit

0: di supercar, se fai una replica la fai tu, la rimonti tu comprando la Pontiac eccetera, ti costerebbe $75,000. Se invece vuoi proprio quella del film, preparati a spendere circa €500,000, perché quello è il valore anche delle auto guidate da lui. Cioè le auto che ha lui a casa sua, se le vuoi comprare, costano tutte così. Costano tutte così. Carlo Antonio da Andria mi chiede una cosa stranissima. Cos'è che mi chiede?
1: Franchi, ciao Carlo Antonio, ciao. Di Andria. Io vorrei avere la borsa di Mary Poppins.
0: Ciao, la caro. Borsa di Mary Poppins del film, quello lì, di Mary Poppins 1964. Diciamo che il bastone dell'ombrello, quello con la forma così, è stato venduto $47,500. La borsa, andiamo sui 100-150.000 dollari per avere delle cose, ecco, originali o non originali. Comunque sia, si tratta di una borsa che in realtà in commercio esiste e costa anche diversi soldini. Poi che dentro tu possa tirar fuori quello che vuoi, magari questo è discutibile. Comunque sia, è così. Poi qualcuno mi dice che vorrebbe avere uno scheletro, lo scheletro di Jurassic Park.
2: Ciao Franky, Luca da Modena. Io, come grandissimo appassionato dei film di Jurassic Park, mi piacerebbe avere lo scheletro del tirannosauro che c'è all'ingresso del parco del primo Jurassic Park.
0: Lui tra l'altro il protagonista di questo film è morto poco tempo fa. Comunque la bomboletta da schiuma da barba di Jurassic Park, quella con dentro gli embrioni, è stata venduta a $250,000. Per quanto riguarda lo scheletro non mi è dato a sapere, ma ne è stato venduto uno vero di un rapace di Jurassic Park ed è stato venduto per $12,500,000. I'm good.

0: forma il motin.
1: Siamo in ritardo, dobbiamo recuperare. Comunque sia, Francesco di Pescantina vorrebbe avere il caccia F-14 Tomcat di Top Gun. Preparati un assegno da 190 a 200 milioni di dollari, perché quello è il costo. E poi Thomas da Mirandola, la Dodge Charger di Dominic Toretto di Fast and Furious 1, che lui aveva dichiarato avesse 900 cavalli, ma non è vero, perché realmente ne aveva solo 400. Comunque sia una replica piuttosto fedele, tra i 120 e i 160 mila euro, ok?
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: me il cappello di Indiana Jones viaggia sui 500.000 euro. Quindi, lo spara flash di Men in Black che cancella la memoria, Mr. Q, viene sui 315.000 euro. Però una replica fatta con la stampante 3D ti costa sui 90, quindi te lo puoi anche prendere. Ciao Frankie, vorrei la sedia di Basic Instinct, quella dove sedeva. Ah, la sedia quella lì? Senza macchia? La trovi all'IKEA. No, scherzo. Arriva il Super Club, quindi vado in console.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

quando prendo della techno e ci metto dentro del rock, raga, tanta roba. Lo so che vorreste sapere i nomi delle tracce, I know. Questa è originale, per esempio, però. Ringrazio le persone che hanno scritto al 338-141-1001. Mi sono esibito in console, ritorno in console più tardi per Dreamland. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa e poi tra poco iniziamo un'altra ora insieme, l'ultima di oggi dei Feel Good. Assolutamente.

0: spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

0: 3 minuti con IVM purificatori d'acqua.
1: Eccolo qua il nostro Alfredo, pronto a delucidarci e darci informazioni riguardo al benessere che ne traiamo avendo dell'acqua purificata e depurata in casa. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Franky e a tutti gli ascoltatori. Avere un purificatore d'acqua IVM in casa vuol dire risparmiare denaro, non buttare plastica in giro, non caricarsi come dei somari al supermercato per portare via le bottiglie di plastica. Ecologia e benessere. Un purificatore d'acqua non è un elettromedicale come alcuni sostengono, è un elettrodomestico semplicissimo. Ci sono tecnologie di filtrazione oggi che possono darti a casa l'acqua purificata di altissima qualità. E i nostri apparecchi ti danno anche l'acqua frizzante, fredda, i cubetti di ghiaccio, per più che, insomma, per ogni gusto e per ogni famiglia. Quanto costa un purificatore d'acqua? Andate a vedere sul nostro sito ivmacqua.it. Partiamo da 180 euro l'anno il noleggio, puoi averlo comprandolo a rate, incomodato d'uso, hai mille opportunità. E poi adesso quello che tutti stanno aspettando, il giochino. L'abbiamo fatto altre volte, lo riproponiamo, è un concorso a tutti gli effetti con tutte le autorizzazioni di legge. Il regolamento, il concorso si chiama Vinci l'acqua pura. Il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it. Ma ve lo spiego io come funziona. Prendete il telefono, tenetelo pronto. Franky tra un po' vi dà un numero telefonico, un numero verde, quindi non avete neanche il costo della chiamata. I primi due che fanno squillare il nostro centralino, basta uno squillo e poi ve li chiamiamo noi, avranno vinto un depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione per uso alimentare, per uso domestico. La domanda che poi mi fate spesso, ma io ve l'anticipo, è ma poi c'è da pagare qualcosa? No, io non vi chiedo denaro, andate a vedere il regolamento, lo dice chiaro, se vincete vi diamo il premio, punto e basta. È chiaro che un pizzico di aspettativa, di speranza ce l'abbiamo.
1: Certo.
2: Vi spiego meglio. Un depuratore d'acqua per funzionare bene ha bisogno di manutenzione. La manutenzione da noi costa 180 euro l'anno, se no voi potreste trovarla da altre parti, magari con rischio di pezzi non originali. Ecco, dove mi intrufolo io? Quello che spero è che la manutenzione possiate sceglierla da noi, farla da noi. Ripeto, costa 180 euro l'anno facendo un contratto triennale. Se quindi adesso il depuratore lo vincete, quello non lo pagate.
1: Okay.
2: Credo di aver detto
1: sì.
2: Tutto. Volete il nuovo, volete vedere il regolamento, andate sul sito ivmacqua.it. Volete vincere uno di questi due? È riservato alle famiglie, coppie conviventi, ragazzini, minorenni non possono partecipare.
1: Okay.
2: Prendete il telefono e fate il numero che vi dà Franky per vincere il depuratore ad ultrafiltrazione.
1: Diamo il numero verde 800 800 829, ripeto 800 800 829.
2: Adesso iniziate, fatelo, se poi trovate occupato riprovate e ve li chiamiamo noi. Basta far squillare i telefoni.
1: Grazie.
2: Buona fortuna, ciao.
1: Buona giornata, buon lavoro agli amici IVM.
0: Più Dance Station. This is the Radio Più.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
4: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: cari miei, quando si sale in console, molte persone non sanno che noi andiamo in un'altra stanza e mettiamo i dischi dal vivo per il set, e quindi perché magari non hanno l'applicazione, non hanno la TV, stanno ascoltando la radio, quindi non percepiscono il fatto che comunque ci stacchiamo dallo studio dove si parla e si va in un'altra stanza dove poi si suona e si mette la musica. Questo, se aveste l'app e cliccereste su guarda, potreste vedere effettivamente tutto quello che succede. Però questo non implica che non debbano arrivare i messaggi al 338 141 1001. Arrivano, poi dopo, quando si finisce di mettere la musica, si leggono e quindi si salutano le persone. Va bene, questo sempre, qualsiasi set ci sia, interno, esterno, non è un problema. Però questo messaggio che è arrivato adesso mi piace molto.
1: Saluto dai miei cuzzoli.
2: Ciao Frankie, siete il numero uno.
1: Fabrizio
2: e Nicole.
1: Fabrizio
2: e Nicole, ciao.
1: Ciao Frankie.
0: È bellissimo questo messaggio, perché quando lei dice siete i numeri uno, cioè stupendo, stupendo. Quindi mi sa che me lo tengo da parte, me lo salvo in qualche modo, perché quando lei dice questo.
2: Ciao Frankie, siete il numero uno.
0: È bellissimo, dai, è stupendo. Vi abbraccio di cuore, grazie per questo messaggio, ne vorrei 100 così al giorno, ma non si può, perché poi scrive Andrea da Verona e mi crolla il mondo, capito? Ciao Andrea, non ti ho ancora salutato oggi. Poi arriva lui, mi cadono...

0: il numero uno.
1: Vabbè, ma quando dice così, ma come fai a non... that's amore, come fai, come fai? Come te fai? Bellissimo. 17:15, mercoledì 15 di luglio, metà mese, quindi per molti settimana delle vacanze che va al termine, perché di solito avviene da sabato a sabato, però essendo il 15 a metà della settimana non so come funziona, magari c'è gente che oggi parte, va in vacanza, non lo so, domani, magari al massimo domani, dai, si inizia con il giovedì, può essere, non lo so, it depends. Tra poco vi parlerò di un progetto musicale, perché ci stiamo avvicinando a Dreamland, e quando ci avviciniamo a Dreamland è bello anche raccontare la storia di alcuni dei dischi che passiamo, delle canzoni che suoniamo, per sapere da dove arrivano, come sono state create, come sono state realizzate. Noi tra poco faremo questo viaggio, lo faremo con un DJ italiano che si chiama Bartoccetti di cognome, ma che comunque ha fatto delle hit a bomba. Prima di arrivare a tutto ciò passiamo anche da Otto Nose.

Indian Voices, mamma mia che bei ricordi. Allora parliamo di Antonio Anthony Bartocchetti, che detto così uno dice ma chi è questo Bartocchetti? Bartocchetti è Rex Anthony, ok, molto vicino a noi, di Studio Più, la testa esce d'Italia, ci sono state molte collaborazioni con Radio Studio Più, e nel 1995 lui ha realizzato una canzone che si chiama Capturing Matrix, ok. Il titolo Capturing Matrix farebbe pensare a Matrix, il film, ma il film è uscito solamente nel 1999, quindi è un'antitesi questa, capito? Poi lui era legato strettamente al celebre club del Cocorico, quindi tutte queste canzoni fanno parte anche di quel genere, di quel suono, di quella figura.

dell'hard trance italiana e della techno, perché lui insieme ad altri è stato un pioniere di questo. La traccia Capture in Matrix, che è uscita appunto nel 95, entrò a far parte dell'album proprio Cocorico Treat. Ok, il brano arrivò in vetta alle classifiche anche di diverse radio importanti italiane e il videoclip trasmesso da MTV contribuì a renderlo ancora più famoso anche nell'ambito dei rave. Nonostante il titolo, che non ha nessun legame con il film, come ho già detto, la canzone nella cultura techno e nella fantascienza è lì per evocare digitali e futuristici ambienti, ambientazioni. La melodia è diventata un classico dell'hard trance italiana ed è ancora oggi suonata negli eventi dedicati alla musica degli anni 90, revival e rave. Su questo stile possiamo dire che sono nati molti artisti, che sono Gas Mask, Next Objective, Navigator, Technopolis e via via altri ancora. Nel 2003 finì in una raccolta di remix ufficiali, ok, nel 2020 una nuova serie di reinterpretazioni, nel 2025 è uscito un Recapturing Matrix, una versione moderna realizzata però insieme a Don Paolo e poi, che non è il Don, e poi nel 26 sono arrivati ulteriori remix eccetera eccetera, anche in versione Spy. Noi ascoltiamo l'originale e poi tra poco andiamo nel nostro viaggio di Dreamland.

0: Che tracciona, con questo piano pazzesco. Va bene, noi facciamo un salto indietro nel tempo adesso e poi arriva la terra dei sogni.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Fade to Grey, bello, bellissimo, disco stupendo, meraviglioso. Vado in console, vi metto i dischi di Dreamland e poi torno per fare dei saluti, ok? Scrivetemi al 338-141-1001, così almeno ho qualcosa anche da leggere. Grazie.
1: I feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla. E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la terra dei sogni.

tornare ad esplorare il passato, quei frammenti di eternità che ci riconducono a suoni lontani, a locali ormai deserti, ma che un tempo erano la nostra maggiore espressione della musica. Della musica. Tornare ad esplorare il passato non significa per forza avere rimpianti, ma semplicemente rivivere un'emozione, un'energia che è già dentro di noi. Che è già dentro di noi. Benvenuti a Dreamland Anthology, l'enciclopedia musicale dei ricordi.

0: il nostro viaggio, il nostro viaggione. Hablame Luna è sempre qualcosa che emoziona, sempre. Grazie per avermi riportato agli inizi degli anni 2000 a Brescia, in Romagna. Ci siamo. Grazie Chicca, grazie a Carlo Antonio, grazie a tutti coloro che hanno mandato i loro messaggi. Va bene, io vi lascio con Ronny Milani. Anche lui ne sa di quel genere, anche lui ne sa. Ok, perché c'è lui al posto della Salvi, finché la Salvi è in Grecia a godersi il mare, diciamo che ci pensiamo noi da questa parte dell'Adriatico. Va bene, del Mar Mediterraneo. Grazie a tutti, buona serata. Noi ci risentiamo domani, sempre su Studio Più, alle ore 2 del pomeriggio, ok? Ciao!
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pure.
2: Studio Pure. News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
4: Ormai è diversi anni che, ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

È caldo. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection, in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. Ci siamo noi fino a venerdì, poi lei lunedì riprenderà dopo le sue vacanze ancora la diretta. Saluto Frankie Gada con I Feel Good, noi siamo pronti, saluto anche Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofì. Ragazzi, è caldo, mi sono spogliato di tutto. Cosa mi devo togliere ancora? Ditemi cosa mi devo togliere. Cioè, adesso c'ho veramente una t-shirt che è pelle. Cioè, capito? È la mia pelle. Cioè, la mia pelle colorata di nero. Vabbè, dai, 338 141 1001. Queste sono le nostre coordinate. Dai, che si parte.

No, ragazze, no, dovete mandargli, portargli un po' di fresco a Ronnie, ma stiamo scherzando. Con questo caldo, dai, forza, mettimi un pezzo, dai, Ronnie, Daniele di Bergamo. Mettimi loco, loco, lo dedichiamo alla Elena che sta facendo da mangiare, indovina i biscotti. Wow, ciao a tutti, ciao Ronnie.

0: niente da fare, io ci provo a fischiare, non sono capace. Il risultato è sempre lo stesso, cioè tutte le volte ci provo, però non sono capace a fischiare, ragazzi, lo so. Uno dice, quanti di voi non sono capaci a fischiare? Dite la verità, alzate la mano. Cioè, sono di persone che non sono capace a fischiare, non è che sono l'unico che non è capace a fischiare, però so fare altre cose, capito? Quanti di voi sanno fare una cosa, no? Una cosa fatta bene, cioè magari uno non si ricorda una canzone, eh? Arriva l'amico, aspetta, cos'è qui? Fammi sentire due secondi. Ah, ma questo è Michael Jackson, questa non la conosci, ma io la conosco, cioè una dote che, capito, è importante. Oppure ricordarsi le facce delle persone, no? Cioè, capito? Cioè, io no, io ho la memoria corta, fortunatamente l'unica cosa corta che ho, fatto la battuta, però dico, io non me le ricordo, però ci sono personaggi che si ricordano le persone, capito? Anche negli anni, magari una persona che non la vedeva da 20 anni la riconosce, magari in centro, capito? Una grande città tipo Milano, per fare un esempio, cioè, è lui, ma cosa? Ma che dici? Ma non è lui, non vedi che è lui, è perché è bravo, capito? Si ricorda, quindi riconosce la fisionomia. Poi fare le voci dei cartoni animati, cioè, questa veramente, questa l'ho letta sul web, quelli bravi a fare le voci, quelli che parlano, che parla un po' come Paperino, capito, no? Ognuno ha le sue doti, tipo mimare perfettamente qualsiasi scena, capito? Cioè, tu devi far capire una roba, riesci a mimare. Questa l'ho letta sul web, non è che me la sono inventata io. Cioè, uno che è bravo a mimare, capito? Mima. Il famoso mimo, capito? Non mimmo. Il famoso mimo, capito? E poi aprire, ecco, questo è il top. Aprire una bottiglia con qualsiasi oggetto. Capito? Ci sono quelli bravi, no? Che tipo, apriamo la birra, non c'è il cavatappi, come si fa? Aspetta un attimo, aspetta che ti prendo l'accendino. Adesso diciamo che non ci sono tantissimi fumatori come una volta, quindi è quasi è difficile trovare un accendino, però ci sono quelli che sono capaci, capito? Anche con, capito? Con un pezzo di legno, qualsiasi cosa, una forchetta, ti aprono, capito? Ti aprono una bottiglia. E poi indovinare la città solo dal dialetto. Capito? Uno dice, uno parla in dialetto e ti dice, questo è di Padova. Ma come di Padova? Non di cazzate, di Padova. Come, cioè, scusa, sarà Veneto? No, proprio indovina la città di Padova. Come di Padova? Sì. Vabbè, era solo per dire che se non sei capace a fare una cosa, insomma, ce ne sono tante altre che si fare bene, magari tu non lo sai, ma nel tempo impari a riconoscerti. 338-141-1001, tra poco c'è anche Mimmo. Apri, Fede, apri.
1: No, ragazze, no, dovete mandargli, portargli un po' di fresco.
0: È caldo, è caldo, è caldo,
1: con questo caldo, dai, è caldo, forza, mettimi è un caldo. Pezzo, dai, Ronnie, sì. Daniele di Bergamo, sì. Mettimi loco, lo dedichiamo alla Elena che sta facendo da mangiare, indovina i biscotti, wow. Ciao a tutti, ciao Ronnie,
0: ciao Daniele, i biscotti, i biscotti, i biscotti, i biscotti.

0: aiuto. Grazie Fede, però il mio compleanno è il 19 ottobre, lo so, tu mi hai detto ti metto un disco rock bello, ma che rock, qui si parla degli U2, quale rock? Attenzione, attenzione, arriva Mimmo.
1: Mimmo,
2: il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo, indovina qual è il mio frutto preferito?
0: 338-141-1001. Lasciatemi salutare Venu da Sciacca dalla Sicilia, che sta appena rientrata dal mare, insomma, ha mandato un bacione a tutti. Ciao, ciao Venu, ciao. Poi c'è anche Daniele da Bergamo. Che ha scritto Daniele? Che ha scritto? Che ha scritto? Apri, Fede, non vedo. Fede, non vedo. Salutami Elena, ieri gli hanno... No, ma non è questa. Grazie Ronnie, forza Argentina, se passi. Ci sono biscotti qua anche per te, buona serata, ciao. Grazie, ma dov'è che devo passare? Dove? Datemi l'indirizzo, che io sapete, come dice Filippo, sono a babbo morto, cioè vado a scrocco. Vabbè dai, 338-141-1001. Qui dobbiamo semplicemente indovinare cosa fa, dov'è, perché, chi è Mimmo, capito? Quindi l'intelligenza artificiale non serve. Fede?
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio frutto preferito?
0: 338-141-1001. Indovina qual è il mio frutto preferito, cioè non il mio, quello di Mimmo.

0: Eh no, no, attaccati lì. Ecco, dobbiamo fare il trenino, Allora, qui si è un po' coperta la situazione, quindi in previsione c'è un temporale, quindi arriva un po' di frescura, speriamo bene. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo! Mimmo!
2: Mimmo! Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio frutto preferito?
0: 338-141-1001. Indovina qual è il frutto preferito di Mimmo, capito? Dovete sparare, ce ne sono tanti.

0: lo so, però secondo me ci arriviamo subito. È facile, è facilissimo. Come al solito non si vince niente. Vi do un consiglio: è inutile che andate a cercare, capito, sul web magari i nomi dei frutti se non ve li ricordate, perché per esempio io non sono un gran mangiatore di frutta, quindi per me diventa un problema. Ma io ne ho diversi di problemi, se devo essere onesto. Allora dai, 338 141 1001, partiamo da Simone da Salò. È la mela? No. Alice da Porto Sant'Elpidio, la fragola? No. Davide da Comacchio, la pesca? No. Allora ragazzi, è un frutto, diciamo che un po' tutta la frutta, però diciamo che è solitamente un frutto che viene usato, vi do un indizio, viene usato quando mangi la carne, uno dice mangia questo che, capito, ti fa digerire, capito, quando fai quelle belle mangiate di carne, in alcuni ristoranti, praticamente vi sto dicendo tutto, in alcuni ristoranti brasiliani, famosi per la carne, diciamo che questo frutto viene usato spesso. Martina da Jesolo, l'anguria? No. Andrea da Scandiano, il kiwi? No. Apri Fede. Chi è? Katia dalla Val di Sole, cosa ha scritto? È il mango. Mango può. No, nel senso, mango no, non è il mango. Apri Fede.
1: Ciao, apri. Gabriele Pescara. Ti ho detto sì. Prima la banana, però potrebbe anche essere la pesca.
0: La pesca,
1: la bicocca.
0: No, non è nella banana, nella pesca, nella bicocca, no. Qui chi è che spero sia la prugna, chi è che ha scritto la prugna e la banana, mi sta sui, addirittura la banana mi sta sui, non va bene ragazzi, non si dicono queste cose. Marco, andate piano ragazzi, non ce la faccio. Marco da Cesena, il peperoncino, cosa c'entra Marco il peperoncino? È un frutto, capito, un frutto che come avevo detto prima, che viene usato spesso nella cucina brasiliana quando si fanno quelle belle mangiate di carne, capito? Quel frutto, e poi anche quando sei a casa tua o sei invitato a cena a casa di amici, quando c'è questa bella carnazza da mangiare, ti danno questo frutto così almeno digerisci, capito? Il melone, ha scritto Simone da Predazzo, di Predazzo. Chi è? Daniel, cosa che ha scritto Daniel? L'ananas, non lo so, c'è qualcun altro che ha scritto, ha detto l'ananas, chi è? Gabriele da Verona, ha scritto l'ananas, non lo so, però il primo chi è stato? Daniel, non lo so, Fede?
2: Ciao, sono Mimmo, indovina qual è il mio frutto preferito? L'ananas.
0: Ma sì, Daniel, l'ananas. Buona l'ananas. Viene usata anche Sonia ha scritto l'ananas. Anzi, lei era un po' indecisa tra l'ananas o i kiwi. Comunque, solitamente l'ananas è un frutto che viene usato quando si mangia tanta carne per la digestione. Dicono che aiuta, va bene. Quindi, bravo, un altro applauso a Daniel, ma anche a Sonia e poi chi era l'altro, l'ho perso, è andato troppo in fretta, aiuto, chi era l'altro, un altro applauso, vabbè, l'abbiamo perso. Quindi quando si gioca ancora alle 19 con l'indovinello, sì.
3: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. 2 ore di musica.

0: Canale, torniamo subito.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme. Caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiori, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Bene, siamo in perfetto ritardo. Chi c'è in console fino alle 19? C'è DJ Dami e Mosso Calamari.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Grazie, Pierina. Apri, Fede.
2: Buonasera, signor Milani. Mi giunge voce che lei continua a bloccare i messaggi audio di Antonio Di Parma.
0: Non è
2: L'Italia
0: vero,
2: intera
0: non è vero.
2: Ha bisogno dei suoi messaggi della buonanotte, se no non riuscirà a dormire in pace.
0: Le nostre porte, sì, le nostre porte sono sempre aperte a tutti.

0: Apri Fede.
1: Ciao.
0: Ascolta,
1: ciao Michi.
0: Sono in ritardo sparato, devo andare ad un appuntamento, sono uscito tardissimo dall'ufficio. Non è che mi dai una spinta, no? Magari una soffiatina da dietro. Dai, per favore.
1: Guarda, Michi, lo farei molto volentieri, ma proprio con una bella polata di vento, capito? Cioè, proprio un bel ventilatore di quelli giganti, anche così ci rinfreschiamo un po' anche noi. Vabbè, ragazzi. Salutiamo anche chi è Johnny, che ci sta ascoltando da Savignano sul Rubicone. Ciao, mentre sta sistemando la moto, capito? Ciao Johnny.

0: con DJ Dami. Apri Fede, apri, chi è?
1: Salve a tutti, a tutta l'Italia, a tutto il popolo di Connection su Radio Antonio, Studio Più, la Distinzione d'Italia. Sì. Mi sono sentito chiamato in causa, mi presento,
0: hai fatto bene.
1: Forse ancora qualcuno no,
0: non ti conosciamo.
1: Conosce. Io sono Antonio di Parma.
0: Di Parma, sì, lo sappiamo.
1: Buonanotte, però in questa settimana, diciamo,
0: dai, buongiorno.
1: Buonasera. In quanto Ronny sostituisce la brava e bella Eleonora Salvi.
0: Sì, è vero.
1: Ciance, auguro una buona serata a tutta l'Italia, isole comprese, e quindi buona serata, bonsoir, good evening, buenas noches,
0: hasta la vista. Ecco, hasta la vista, non può mancare.
1: Un abbraccio.
0: E ride,
1: Ronny,
0: ride da solo.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Antonio.
0: Grazie.
1: Anthony Antoine. Ciao,
0: Antonio.
1: Bye, bye.
0: Ciao, Antonio.
2: Chi è quello?
0: È Antonio. Ormai chi è che non lo conosce Antonio?
2: Chi?
0: Antonio. E chi è, sai che è Antonio? Antonio è quello famoso che ormai lo conosco in tutte le radio d'Italia.
2: Chi?
0: Antonio. Oh.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV.

0: apri Fede, che è? Vieni avanti.
1: Non so se è il momento giusto. Comunque volevo
0: dipende, non lo so.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più,
0: sì,
1: che sono nei pressi del Carosello, e qui della zona, sa di cosa parlo. E
0: io
1: sto
0: andando
1: in direzione di Vimercate per raggiungere il mio domicilio. Un abbraccio da Daniele di Vimercate. Ciao.
0: Ciao Daniele.

Bene, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno al figlio Mirko, si chiama Mirko, che compie 21 anni. Questo è Massimo Di Penne che fa gli auguri a suo figlio Mirko che compie 21 anni, capito? Oggi compie 21 anni. Un applauso e un augurio di buon compleanno a Mirko dal babbo, il papà Massimo Di Penne.

0: apri Fede, chi è? Apri.
1: Ando, ti conosciamo. Ando, chiama RDS.
0: Ma no, dai, ma no, ragazzi, ma Antonio mi è diventato un personaggio, dai.
2: Chi?
0: Antonio, e basta con sto chi. Antonio ormai.
2: Chi?
0: Antonio, apri Fede, apri, non capisco più niente. Apri Fede, apri. Chi è? Chi è?
3: Allora, per completare i saluti di Antonio, direi anche Guten Abend e Calispera. Ciao.
0: Va bene. Dai, wir Musiker. Io ho studiato tedesco,

0: Mi dammi, mi fai paura, eh?
1: Questo party time mi piace tanto.
0: Anche a me, assai, devo dire la verità, molto.

0: Apri Fede.
1: Ciao Rocky, sono Ernesto da Milano Marittima. Ascolta, ciao. Me, ti invito a venire qua nella nostra zona a mangiare una bella piadina. Dai, facciamo una bella piada, bella calda con squacquarone e rucola. Poi ci vuoi mettere sopra anche un po' di prosciutto. Un saluto a tutti. Ronny, ti aspetto, mi raccomando,
0: Grazie, grazie, apri Fede.
2: Buonasera Radio Studio Più, qui è lo psicologo. Volevo usufruire del vostro servizio per ricordare ad Antonio Di Parma di prendere le pastiglie. Antonio, ma no, ma, le pastiglie, ma basta, le devi prendere, basta, tutte. Hai
0: basta,
2: capito?
0: Basta.
2: Ciao Antonio, il tuo affezionato psicologo.
0: Pissi, pissi.

Vede, lasciami ringraziare Marcello da Suzzara che ha scritto: ciao ragazzi, siete i numeri uno sul canale TV, mamma mia ragazzi, grazie di cuore, eh.

0: Fede, c'è Filippo, apri.
1: Fede, apri, Fede. Fede.
0: Che c'è, che c'è
1: apri,
0: Filippo?
1: Che c'è qua fuori, Fede?
0: Che c'è, allora, Filippo? Dimmi.
1: Che... Anton. Come deve andare? Basta. Buonanotte. Ce l'hai sulla coscienza, no? Che sei finito nel pomeriggio e quello a chi manda buonanotte. Ronny
0: sì.
1: Milano.
0: Sì. Alla fine non ho mica capito.

0: È apertolo, viene Vantolo. È apertolo.
1: Ciao ragazzi, siete fantastici. Marcello da Suzzara. Vi sto visionando adesso sul canale 117. Siete dei grandi number one.
0: Grazie Marcello, grazie.

0: Non ce la facciamo a leggerli tutti. Qui mi ha scritto, oggi mi ha chiamato Audi Radio, Rivelazioni Ascolti, ovviamente Studio Più, ma grazie di cuore ragazzi. Ce la facciamo con Bruno. Bruno, apri. Ciao, ciao.
1: Aroni, Bruno, Karate Beach, è qua. Manca sì. Poco, Aroni. Oh, io mi sono dimenticato ieri sera di mettere giù il bicchiere, ce l'ho ancora in mano adesso.
0: Dai, ce la facciamo, Fede, ce la facciamo.
2: Vedi anche le supposte.
0: Che io devo prendere io. Ce la facciamo, Fede, apri.
3: Ah, belli, Paolo De Roma da Fano, 32 gradi Fahrenheit, sono garage, trasmetto quel condominio. Un abbraccio. Dai.
0: Ragazzi, non si respira. Siete in tantissimi, facciamo un applauso a Dami. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station. Noi torniamo tra un attimo, non cambiate canale. Spot.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie.

0: Oz, la nostra, capito, il nostro editore, la voce è la sua, con questo Ale Zuber che ha fatto questa versione di A Mano Remix, devo dire tanta roba. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, buonasera, io sono Ronnie Milani e adesso si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa si tratta?
0: 338 141 1001. Vi dico solo, mi raccomando, lo so, sono ripetitivo. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché altrimenti non ci divertiamo, capito? Dal momento che non regaliamo niente, almeno proviamoci da soli, c'è molta più soddisfazione, fa bene alla testa, fa bene alla memoria, fa bene al cuore, capito? Come al solito c'è un qui fuori c'è il diluvio universale, quindi gli studi di Faenza, c'è un temporale pazzesco, quindi forse può essere anche questo il motivo che mi sta portando a avere questi attacchi di euforia pazzesca. C'è anche un bravissimo, una bella pacchettona sulla spalla, vai avanti così, come te non c'è nessuno. C'è anche un bel applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede,
3: anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa si tratta?
0: 338 141 1001. Di che cosa si tratta?

0: Io c'ero. Cioè io c'ero, nel senso, io c'ero anche qua. Cioè io, aspetta che tocco ferro, io c'ero, sì, c'ero. Quando uscì questa traccia di Bob Sinclair in collaborazione con i Daddy's Groove Burning. Attenzione, sono le 9:18 e adesso vado a leggervi. Se avete voglia di giocare, 338-141-1001.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa si tratta?
0: Anche se è unico, ce ne sono tanti. Può essere John Stanfield Blank Fund International Cooler. No. Vabbè, non so, mi suonava così. Lorenzo. Mercoledì, ragazzi, cercate di capire. Fa anche caldo, fa tanto caldo, c'è tanta umidità. Lorenzo da Palazzolo sull'olio, o sull'aglio, sull'olio. La corsia d'emergenza, no. Però, attenzione, qui scatta il Fede, giù con la musica. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Capito? Quando faccio così vuol dire che siete vicini, siete vicini. Giada da Cupra Marittima, il casello. Anche qui ding ding ding ding ding. Non siete lontani, non siete lontani. La pista ciclabile, ha scritto Andrea da Castelfranco Emilia. Ragazzi, non siete lontani, vi dico solo che non siete lontani. Silvia ha scritto il nome, no, non è il nome. Poi chi c'è? Il bacio chi l'ha scritto? Non si è firmato, il bacio, non si è firmato. Non si è firmato, ma è brutto se non vi firmate, ragazzi, è brutto. Chi è? Luca da Senigallia ha scritto il, secondo me, il numero di telefono. No, Fede?
3: Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa si tratta?
0: Anche se è unico, ce ne sono tanti, capito? Anche se è unico, ce ne sono tanti. Il diamante è un diamante per sempre. Non è neanche il diamante, non è neanche il diamante. Matteo da Valleggio sul Mincio, ma dove stanno? Ma dov'è questo? Ma dove sono? Ma mi devo comprare, come una volta, mi devo comprare la cartina, quelli di una volta, la cartina. Cosa ha scritto? I rompipalle. Anche se è unico, ce ne sono tanti. È vero, possiamo accenderla questa, Fede? Sì, diamola buona, anzi facciamo una cosa, diamogli anche un applauso, perché secondo me ci poteva stare anche questa,

0: Mi sono ripreso intanto le tonsille. Allora, Federica D'Agatteo ha scritto il marciapiede. No, no, no, no, no, no. Apri, Fedo, dov'è? Dov'è? Mamma mia, ragazzi, ma andate troppo veloci. Andate troppo veloci, troppo veloci. Non ce la faccio, non ce la faccio. Apri, Fedo, lo apri, apri.
1: Ciao, Gabriele da Pescara. Mi sa che è la banana comunque.
0: Ma che banana? No, sei andato giù. Sono andato giù, Fede. No, no, che banana, che banana. Siamo ancora al gioco di prima. No, no, dov'è? L'ho perso, l'ho perso. La banana. Sono tornato al gioco di prima. Chi è che ha scritto il senso unico? Martina da Chieti ha scritto senso unico? Non lo so, anche Franco da Modena ha scritto il senso unico. Bello l'amore, Giada da Forlimpopoli, sì, è bello anche l'amore, però non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un messaggio audio con il senso unico? Sì? No? Non lo so, Fede? Non lo so, Fede?
2: Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa si tratta? Il senso unico.
0: Ma sì, Martina da Chieti, il senso unico. Come hai fatto? Brava, bravissima. Si fa così. Un altro applauso, Fede. Dal momento che non regaliamo e non si vince niente, insomma, un applauso applaudissimo, come si deve, anzi, anche un bel ale. Oh, oh. Quindi, quando si ritorna a giocare, domani, stessa radio, stesso gioco e stesso. Basta. Stesso zio. Stesso Franco. Stesso Antonio.

0: Non siamo lontani dalla meta di Riccione, perché dalla fine di questo mese, dalla fine di luglio, ci trasferiamo tutti a Riccione, capito? La radio si trasferisce in Viale Ceccherini. Dei giornalisti Riccione, attenzione, noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo con l'ultimo party time di DJ Ricky Valza.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Fede, siamo in perfetto orario.
5: Chi?
4: Noi siamo in perfetto orario.
5: Chi?
4: Tua sorella, noi siamo in perfetto orario. Guarda l'orologio. Chi c'è in console finale 20? Ricky Balza? Mosso calamari.

0: Elena, dammi le coordinate, per favore.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Andiamo.
1: Se siete in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le
0: sul
1: coordinate
0: monopattino
1: per interagire,
0: sì,
1: con noi. WhatsApp e vocali al 338,
0: sì,
1: 141 1001.
0: Va bene, grazie. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà, capito? Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Noi siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre.

0: Ciao, ciao Ventu, che bel nome, particolare, apri Fede.
1: Signori e signori, questa sera sì, per voi in console l'unico al mondo che riesce a far ballare la Macarena ai procioli del Madagascar, direttamente dallo Ushuaia di La Chiarella, DJ Mr. Ricky Balta.
0: Ciao Christian, e vabbè, questi sono gli ascoltatori di Radio Studio Più.

e qui si balla. Anche Domenico da Montichiari sta ballando, capito? Ciao Domenico. Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valsa. Ciao, ciao da Sbaru. Sbaru? Si chiama così. Ciao da Sbaru da Monte Felcino.

apri in fede che c'è Stefania e Filippo che stanno ballando da Porto San Giorgio, in provincia di Perugia, perché stanno ballando in macchina, capito? Con il volume a palla. Hai capito?

0: Arrivo. Vede, ma visto che ci hanno spostati questo orario in sostituzione al programma di Eleonora Salvi che ritornerà in diretta lunedì, ma non ci poteva stare anche l'aperitivo? Un bel aperitivino a quest'ora, no? Un'olivetta qua e là, no? Niente? Vabbè, aprolo, Fedolo.
1: Apri Fede, con il sound di Ricky Walzer, qui trema tutto, ballano e tutto.
0: Chi? Ballano di tutto? Ho capito bene? Ciao Gianluca, il vigilante matto, sempre presente, C'è anche Maurizio da Pitesti, dalla Romania, che ci sta ascoltando. Lui sta ballando dalla Romania. Ciao, un saluto anche a te, Maurizio.

Aiuto, vibrazioni sonore di altissima qualità. Bravo Ricky. Vede, salutiamo Stefania che sta ballando anche lei a Deruta. Hai capito? Ciao Stefania!

Se non sbaglio, Fede, domani che c'è il collegamento con Ibiza, credo, no? Nei due party time, live direttamente dall'isola. Oh, mi confermate questa cosa? Eh? Vabbè.

Hai capito, Angela Nazionale, che si è fatto un bel bicchierone di Ortrugo Valditone? Bello fresco, ha scritto, e si sta mangiando anche un po' di crostini. Brava, brava, si fa così, Angela, si fa così. Aperitivone.

0: Fede, guarda che ne sono. Fede, guarda, Fede, guarda me, guarda, Fede, guarda me, guarda, ecco, non guardare, guarda, chi c'è dov'è l'asso? No, guarda me. Facciamo un applauso a Ricky Valza, DJ, ma anche a DJ Dami. Bravi entrambi, i party time, devo dire, molto spettacolari. Fede, chiudi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. E anche questo mercoledì è andato. Questo mercoledì 15 luglio è andato. E volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, insomma tutta la family di Club Connection. Volevo ringraziare tutti voi che ogni giorno ci sopportate, prima di tutto, e poi ci supportate. E niente, adesso vi lascio con DTM 90 2000, con Alex Castellini, Graziano Fanelli, da Ronny Milani è tutto. Mi raccomando, fate i bravi, ci risentiamo domani, sempre in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, dalle 18 alle 20. Buona serata a tutti e buon appetito.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme. Caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiori, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Subito con Corona, I Don't Wanna Be a Star.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

vocale al nostro numero 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Nel messaggio vocale richiedi un brano dance, mi raccomando, 92.000, che sentirai nel party time delle 20.30, quindi tra poco, o in quello delle 21.30 in caso di esubero. La playlist prosegue con... un bell'urlo, che è quello preferito tra l'altro da Davide Di Concesio, quindi lo useremo il DTM 90 proprio per il suo sollazzo, gentile concesione, visto che è Di Concesio, e arriva

0: 2000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break, tra pochissimo torniamo e c'è la playlist di Rosa di Trento. Ripartiamo con Paradiso, Bailando.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e...

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Rob.

0: Dance Time Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla e le mani in alto, giusto?
1: Le mani in alto!
0: Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel messaggio vocale, richiedi il tuo brano Dance 92.000, mi raccomando, al nostro numero 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Siate veloci perché gli spazi si stanno esaurendo alla velocità della luce, ce n'è solo uno disponibile, mentre Rosa ha scelto Missing Everything But The Girls.

Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il DTM 90, programma dedicato alla musica dance. Alla musica dance 92.000. Purtroppo abbiamo la pecora, ragazzi. Quando uno ha la pecora in studio che rompe le scatole anche d'estate con il caldo, l'aria condizionata non serve a niente perché la pecora è di lana e in più scalda veramente tantissimo. Noi siamo pronti a proseguire con la playlist di Rosa di Trento. Tra pochissimo c'è il Party Time e Rosa ha scelto, provate a indovinare cosa, Prophecy, l'arcano incantatore, e dice rosa di rose e fiore più di fiori. Va bene, piccolo break dopo, e dopo questo brano e poi inizia il Party Time.

due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: In Indighetto! Inizia così il primo party time di questa sera con David Morales. Stop ai messaggi, abbiamo esaurito completamente entrambi i party time.

0: Ciao a tutti, Alex Castellini, il programma dedicato alla musica dance 92.000 che si chiama DTM 90, primo messaggio nel primo party time.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, il disco viaggio di questa settimana lo vorrei dedicare a Paolone d'Alfonsine, a Pietro da Milano, a Rocky e ai miei DTM bestie, visto tutti i saluti che mi hanno fatto in questi giorni, ovvero la richiesta di questa sera sono i Luna Park con Space Melody direttamente dal 2001, a tutti gli altri la più classica buona serata, bagai, a domani, ciao ciao.

0: Time.
1: Indovina chi è?
0: Chi è? Chi è?
1: Ciao, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Il pezzo di questa sera è dedicato a tutto il popolo argentina. Olé, è Bailando Latin Lover. Salutone a Davide, grazie per ieri, Paolo, Ivan, Simone e tutti quanti. La pecora canta. Ciao a tutti, un abbraccio, un sorriso e ciao a tutti. Ciao.

bailando. È il ritmo muy tremendo, dalle 20 alle 22 tutte le sere c'è Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, oggi mercoledì 15 luglio,

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Ricordatevi che non c'è più spazio, quindi domani torneremo a prendere le vostre richieste, ma stasera stop. Mi sto anche incartando perché ho attivato un ventilatore, cosa che di solito ce l'ho condizionata, ma io la tengo spenta per la voce. E questo ventilatore mi fa degli scherzi, fa un pulmino addosso. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Cerco Table Dance di Tuan Limited. Un saluto a tutto lo staff del Party Time. Ciao, adiù.
0: Ciao Vincenzo, eccola. Non ho ancora capito come si blocca questo affare, perché mi continua a picchiare sul gomito e mi spinge il mouse.

0: oggi mercoledì 15 luglio, lo sapete, la nostra la macchina del tempo, quindi noi siamo in grado di viaggiare. Prossimo messaggio.
1: Ciao Ale, Andrea di Trento. Qui a metà settimana, tra un temporale e l'altro, la temperatura finalmente sta scendendo. Io invece vorrei tenere alto solo il ritmo, quindi richiesta di oggi, Mario più The Vision. A tutti una buona serata, ciao.
0: Beati voi che a Trento la temperatura scende, qua no, sale, sale in continuazione. Poi c'è umidità, adesso ha fatto due gocce qui da noi, quindi fa proprio umidità, c'è caldo, sembra di essere dentro un ferro da stiro.

0: con questo mantello peloso. Sì, prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro di Pistoia, di ritorno da un super mega weekend con gli amici a Eindhoven alla Awakenings Festival per 3 giorni consecutivi di delirio. Io sono ancora in confusione, quindi ho bisogno un attimo di rilassarmi. Vi chiedo Simon J, Wanna Be Like a Man, e Si Vola ma Bassi, perché dobbiamo stare rilassati. Saluti,
0: ciao ciao.

0: di arte, perché se non sbaglio faccio Follow Your Heart, meglio?
1: Caramba!
0: Va bene. È il 1998, c'è l'ultimo messaggio, sì? È lui o non è lui? Non lo so, sentiamo un po'.
2: Buonasera a tutti e buon inizio primavera. Alex, sai qual è quella pianta che si annaffia da sola?
0: Ma...
2: il salice piangente. Ciao, culo Milano.
0: Lo sapevo, però si annaffia con le lacrime salate, quindi si autoelimina. Non è una pianta che si annaffia molto bene, eh. Non è una scelta saggia annaffiare le piante con l'acqua salata. Vabbè, siamo arrivati al momento di fare un piccolo break, poi c'è la richiesta di Q di Milano, poi quella di Emanuele di Forlì e via via a seguire fino al secondo party time, quello delle 21:30, in cui sentirete tutti i messaggi che non avete sentito dentro questo party time. Piccolo break, restate incollati alla radio. Chi cambia canale è un salice piangente.
3: 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Dance time machine. 90 BPM 90.
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
11: a Manerba del Garda.
10: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex

0: programma dedicato alla musica dance 90-2000. Tutte le sere dalle 20 alle 22 noi siamo qua per farvi ballare rigorosamente con
1: La pecora canta,
0: che per noi è
2: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: È il nostro pasticcere, lui è qua anche per stufare, ma non è capace a fare.
2: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
0: Ecco, no, io so fare i cornetti o le brioche, i croissant no, perché c'è troppo Francia dentro, dai. Master Boys, la richiesta di Melody Forlì, feel the heat of the night, senti il caldo della notte. Hai ragione Manu, hai ragione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

fatto interamente da voi, in questo caso con le vostre richieste, oppure con le vostre playlist che volete inviare gratuitamente tramite il nostro sito 90.studiopio.net. Mi raccomando, adesso stop ai messaggi perché abbiamo esaurito completamente lo spazio. Andiamo invece da Cristina di Rovigo perché c'è SM Tracks is calling.

0: Gala, Freed From Desire, grazie a Salvatore di Senigallia. State ascoltando Dance Time Machine 90. Tra pochissimo c'è il secondo party time. Mi raccomando, il volume deve essere a palla, eh. Le mani
1: in alto.
0: È molto importante per noi questa cosa, eh. Andiamo subito da Paola di Piacenza. Che dite? C'è Trancex, is gonna be alright. E le mani qua cosa fanno? Lo ripetiamo?
1: Le mani in alto.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Think Tank.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Inizia così, secondo party time. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è Dance Time Machine 90. Suona il citofono del secondo party time. Sentiamo chi è il primo.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
1: Un grande saluto a tutto DTM. Stasera voglio ascoltare Ola Lili Slock. Un grande saluto a Q, Manoforetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutto il DTM. Qui è sempre più caldo.
0: Vero, vero.
1: E da pecora, manda la cartolina che è in ferie. Ciao, ciao.

0: Jamie Bislove.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: Lo sapevo.
1: Si aggiunge le uova freschissime.
0: Perché c'è Love. C'è Love dentro e se c'è Love lui deve dire la sua. Il nostro pasticcere. Va bene, dai. Secondo party time. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona. Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao Alex.
0: Ciao Andro.
2: Nonostante un meteo un po' ballerino stasera, ho comunque voglia di spensieratezza. Mi sono seduto qui fuori.
0: Dove, dove?
2: Nel mio giardino.
0: Ah, ok.
2: E ho scelto
0: qui,
2: questo pezzo che secondo me è a dir poco incredibile. È un brano del 99. Il brano in questione è Eclipse Makes Me Love You. Con questo vi saluto, buona serata a tutti. Ciao ciao da Andro.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Se mi chiedi Makes Me Love You di Eclipse, automaticamente parte il nostro vocalist.
0: Sono i numeri uno!
1: Mai Alex è così, lui adora i pezzi house come questi e non ce la fa a non vocalizzare. Prossimo messaggio!
2: Dale, saluto tutti il popolo di DTM. Di caso di questa sera, Gaia is love, la pecora canta, beh, beh, a saluto, Paolo da Ponzio.
1: Grande Paolo!

0: It's Love su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90, sono Alex Castellini, mi raccomando questo sabato non mancate a Gambara perché ci sarà la festa della birra, ci saremo io e Graziano con la musica dance dagli anni 70 fino al 2000 con il DTM 90 ma anche I Remember Yesterday, quindi vi aspettiamo numerosi. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi sono al nostro citofono.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, stasera volevo richiedere un brano dei primi anni 2000 che mi ricorda più o meno il periodo in cui facevo il cubista, bei tempi. Si tratta del brano dei French Affair, Do What You Like. Lo dedico a tutti, in particolar modo a Paolo di Alfonsine, Daniele di Bergamo, Simone di Arcole, ma poi saluto sempre generale con tutti che sono fantastici del gruppo DTM 90.

0: ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, siamo quasi addirittura d'arrivo. Io vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci le vostre playlist. Ricordatevi che quello potete farlo quando volete, 24 ore su 24, non serve che noi siamo in onda, quindi quando vi gira la mattina, la sera, il pomeriggio, vi collegate. Oltre a poterci riascoltare in podcast, potete anche inviarci una playlist che poi sentirete in onda all'inizio di una puntata la settimana prossima. C'è il prossimo messaggio, vero? Suona.
1: Comunque stavo guardando il giardino del vicino ed è veramente, cioè, bello, curato. È proprio vero il proverbio che dice che l'erba del vicino è la più
2: buona.
1: No, Ghezzi, la più verde. La pecora canta, ciao a te.
0: Manu, secondo me ha ragione Ghezzi, perché la nostra pecora, ne mangia veramente tanta di erba, è al pascolo qui nel giardino della radio, mangia anche i fiori di Claudio ogni tanto. Va bene. Pyramid Soundwave, Sacco Man.

0: Pyramid Soundwave. Siamo arrivati alla fine del programma, al momento di salutarvi, ringraziarvi, augurarvi una buona serata con la Dance Station d'Italia. Noi torniamo domani mattina alle 11.30 e poi la sera dalle 20 alle 22 da Alex Castellini è tutto. Bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Non stop like this. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme. Il caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiori, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: Britney, bitch.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più. When the bass gets bumping up in the club,

Voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta